Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Roberto Damiate in regia. Torna a infiammarsi il Golfo Persico, Pasdaran ha annunciato oggi di aver preso di mira una base americana in rappresaglia agli attacchi sferrati in precedenza dagli Stati Uniti nel sud del paese. Teheran ha anche attaccato 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto, e questo dopo una giornata in altalena di annunci smentite sulle trattative Stati Uniti-Iran per porre fine alla guerra. La TV di Stato iraniana aveva fatto filtrare una bozza di accordo che prevedeva il ritiro delle forze americane e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura di Hormuz, bozza però smentita da Washington, con Trump che avverte: non siamo soddisfatti, nessuno controllerà Hormuz, sono acque internazionali. Escalation della violenza anche sul fronte Israele-Libano. Tel Aviv ha iniziato a colpire le infrastrutture di Hezbollah nei dintorni di Tiro. Una donna soldato dell'esercito israeliano è rimasta ferita e è stata uccisa e 2 riservisti sono rimasti feriti ieri in un attacco con un drone di Hezbollah nel nord del paese. E rientriamo in Italia. Un caso, il no della Lega alla adesione dell'Ucraina in Unione Europea dopo l'uscita di scena di Orban in Ungheria. Bruxelles accelera e lavora per aprire primi capitoli negoziali a giugno. Muro del partito di Salvini apre invece i Tajani, anche se precisa prima i Balcani. Intanto l'ambasciata di Mosca accusa il nostro paese: l'Italia non ha condannato il raid sul dormitorio, così si fa complice del regime terrorista di Kiev. Gli Stati Uniti hanno nuovamente inserito nella lista delle persone sanzionate Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, che aveva duramente criticato Israele nei giorni scorsi. Le sanzioni erano state revocate in risposta a un'ordinanza giudiziaria, ma l'amministrazione Trump aveva precisato che era una misura temporanea. La proposta di riforma della legge elettorale approderà in aula alla Camera per la discussione generale il 26 giugno. La decisione provoca la protesta delle opposizioni, che denunciano l'ennesima forzatura da parte della maggioranza definita ossessionata dal cambiare le regole del gioco. La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Carocci, indagato per riciclaggio nell'inchiesta sul caso Bisteccherie d'Italia. Tennis: finisce tra dolore e lacrime la corsa di Yasmin Paolini a Roland Garros, fuori anche Cina e Sonego. Oggi torna in campo Sinner contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Calcio: nella finale di Lipsia il Crystal Palace vince la Conference League battendo gli spagnoli del Rayo Vallecano per 1-0. Questa era l'ultima notizia.
1: Buongiorno in Blu 2000.
2: Buongiorno in Blu 2000.
1: Con Chiara Placenti.
0: E ancora ben trovati al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme su In Blu 2000, dalle 7 alle 10, dal lunedì al venerdì, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci con l'app Play 2000. Pagine dei quotidiani che variano rispetto all'apertura, quindi vivacizzano un po' anche la nostra rassegna questa mattina. Allora andiamo subito dal Corriere della Sera, titolo d'apertura: guarda allo scenario sempre più caldo del Golfo, Trump gela l'Iran sull'intesa. Cosa è successo? Teheran, ci spiega il Corriere della Sera, ieri ha annunciato che era pronta la bozza di un accordo con la soluzione per Hormuz, ma la bozza è stata smentita direttamente dalla Casa Bianca, che l'ha definita un falso. E Trump poi, giusto per far pulizia di qualsiasi speranza e interpretazione, ha detto chiaramente che gli Stati Uniti non sono ancora soddisfatti e che Hormuz deve tornare assolutamente libera a livello di navigazione, dunque senza condizionamenti e senza pedaggi, perché il testo iraniano, in realtà poi sono circolate diverse versioni, però si prevedeva che gli Stati Uniti liberassero l'assedio ai porti iraniani e alla stretta di Hormuz, il famoso controblocco di Hormuz, e in cambio l'Iran insieme all'Oman avrebbe garantito il passaggio regolare delle navi. Ora, per passaggio regolare non era specificato si torna ante 28 febbraio, E quindi il passaggio regolare è stato letto, però è la lettura più probabile, che insieme all'Oman l'Iran avrebbe gestito il passaggio a pedaggio, perché ricordiamo che l'Oman è sul golfo, sullo stretto di Hormuz, il paese direttamente di rimpettaio dell'Iran. Quindi, come dire, facciamo a metà. Sappiamo che tra i due paesi ci sono state anche delle interlocuzioni, quindi da questo punto di vista è arrivato il no netto della Casa Bianca. Non stupisce che ci siano fughe di notizie rispetto alle bozze, perché quando le trattative tra le parti diventano muscolari usa sempre far così, cioè si fa uscire una bozza dandola per scontato, oppure si fa uscire una bozza anche proprio per bruciarla. Quindi questo fa capire che le interlocuzioni e i lavori sono veramente in corso. Quello che ovviamente preoccupa è la tensione che sta tornando a salire con gli Stati Uniti, che hanno colpito basi e postazioni iraniane, anche navi minatrici iraniane, con l'Iran che nottetempo ha colpito presidi militari statunitensi nell'area e ha anche minacciato, lanciando dei colpi non a bersaglio ma dei colpi d'avvertimento, a quattro navi che stavano cercando di transitare Hormuz e sono state rimandate indietro. Ecco, questo preoccupa molto, insieme all'altro fronte, quello israele-libanese, che veramente nelle ultime 48 ore è tornato a infiammarsi in modo preoccupante. Tutto questo viene riportato in dettaglio dal Corriere della Sera, con una notizia in più, e vi porto a pagina 5 del Corriere della Sera sul Board of Peace. Ricordate il Board of Peace, di cui si è parlato tantissimo, tra il legale, l'opportuno, la relazione internazionale, cioè quel coordinamento della pace seguito, piuttosto contestuale rispetto al cessate il fuoco a Gaza, cessate il fuoco che poi, insomma, lo sappiamo, lo stiamo raccontando, non è un vero cessate il fuoco. Ecco, possiamo dire che non è nemmeno un vero Board of Peace, perché al di là dello statuto, che era una sorta di club del golf dove il capo era Trump e non il presidente degli Stati Uniti ma proprio Trump, cioè se domani Trump non è presidente continua a essere il capo, il leader del Board of Peace, si sapeva che i paesi per entrare avrebbero dovuto dare una sottoscrizione letta come contributo alla ricostruzione di Gaza, ma non si doveva aspettare l'avvio della ricostruzione, doveva intanto essere previsto parte di ogni contributo. Quindi ve la faccio breve: per i paesi che contano circa 30 membri dovevano esserci almeno 17 miliardi, non c'è nemmeno un dollaro, 17 miliardi di dollari ovviamente, non c'è nemmeno un dollaro. Quindi il Board of Peace al momento è una scatola completamente vuota. Questo ce lo dice il Financial Times, che il Corriere riprende, dice: nulla sul fondo ufficiale della Banca Mondiale, donazione invece al conto di JP Morgan. Non si sa. Comunque, la cassa ufficialmente è alla Banca Mondiale. La cassa dove c'è scritto Board of Peace, casellina, non c'è niente. E invece, guarda caso, sono arrivati donazioni al conto della privata JP Morgan. Non sappiamo se Trump avrà intenzione o meno di spiegarcelo, o dirà che non ne sa niente. Forse non ne sa niente, non lo sappiamo. Siamo sul Quotidiano Avvenire, che ci riporta in Iran, ma lo fa con un'esclusiva, possiamo dire, perché ritroviamo Pier Giorgio Pescali. Pier Giorgio Pescali noi lo conosciamo molto bene, è un fisico nucleare, sempre in giro per il mondo, attivo molto sul fronte nucleare, anche bellico, nucleare atomico. L'ho contattato questa mattina proprio per verificare che domani fosse con noi. In questo momento vi dico solo che è in Giappone, poi raggiungerà la Corea del Sud, quindi domani, quando ci collegheremo con Pier Giorgio Pescali, sarà in Corea, e dove tra l'altro la Corea del Nord ha fatto anche l'altro giorno dei nuovi esperimenti nel Mar del Giappone, scusate, nel Mar della Corea, quindi proprio lì nelle acque attistanti. E Pier Giorgio Pescali ci accompagna la lettura di alcune fotografie dall'alto, alcune satellitari, altre no, dell'Iran. E che cosa ci racconta? Il titolo dell'Avvenire è I due laboratori segreti, reportage da Teheran sui luoghi in cui il materiale radioattivo viene trattato. Il primo raid degli Stati Uniti non li avrebbe distrutti. ecco i super bunker dove l'Iran arricchisce l'uranio per la bomba nucleare. Si trovano a 100 metri di profondità sotto la montagna del Piccone e nel complesso militare di Parkin, ad accesso negato all'Agenzia per l'Energia Atomica. Pescali fa parte del pool di esperti dell'AIEA. E ovviamente questo pezzo, il reportaggio sull'Iran, è scritto una volta che dall'Iran è uscito. Ci scrive Pier Giorgio Pescali: a sud di Natanz, nel cuore dell'altopiano iraniano, sorge una montagna chiamata Monte del Piccone, per gli occidentali PKX Mountain. Non è alta né pittoresca, ma è diventata forse il sito più monitorato della geografia nucleare iraniana e nessuno, tranne tecnici iraniani, ci è mai entrato. Il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, ha indicato che qui potrebbe trovarsi parte dell'uranio arricchito al 60% in quantità sufficiente se ulteriormente lavorato per più ordigni. Con la distruzione degli altri impianti nei raid, oggi PKX Mountain è la struttura più intatta del programma nucleare iraniano, ma c'è un'altra struttura altrettanto irraggiungibile e misteriosa. A soli 30 km da Teheran è il complesso militare di Parkin. La parte cruciale si chiama Talegan 2. Agli ispettori della IAEA non è mai stato permesso di visitare l'edificio. Nell'ottobre del 2024 Israele colpì l'area, ma la ricostruzione cominciò quasi immediatamente. E qua poi insomma si fa un racconto veramente molto molto dettagliato delle fotografie e soprattutto di quello che si capisce dalle fotografie di superficie rispetto a quello che c'è sotto. Per esempio, la struttura cruciale di cui stavamo parlando, no? La Taegan 2, dice: una camera cilindrica dove fu testato almeno una volta il generatore di onde d'urto, il meccanismo che in una bomba nucleare fa detonare simultaneamente la carica convenzionale attorno al nucleo fissile. Agli ispettori della IAEA non è mai stato fatto visitare l'edificio. E poi si ricorda appunto quando è stato colpito, ma immediatamente ricostruito. L'Istituto per gli Studi della Guerra precisa che sono possibili molti altri scopi non nucleari per queste strutture, ma gli analisti si chiedono perché seppellire sotto cemento un impianto sullo stesso sito dove 20 anni fa si testava il meccanismo di innesco di una bomba atomica. La domanda è legittima, poi forse c'è una risposta puntuale su questo. Comunque vi consiglio di leggere questo reportage, perché dà veramente l'idea di come non solo la potenza balistica iraniana sia rimasta ancora estremamente importante e quindi in grado di fare del male, molto virulenta, ma anche da un punto di vista di distruzione del nucleare non siamo nemmeno vicini a capire dove si troverebbero questi 400 kg di uranio arricchito, che potrebbero, e non solo, cioè da una parte l'uranio arricchito e dall'altra appunto le strutture come potrebbe essere Talegan 2, che devono provvedere poi alla messa a punto dell'innesco, perché non è così facile o banale come un altro ordigno, posto che siano facili e banali gli ordigni in generale. Repubblica. Con Repubblica, ve l'ho detto, oggi i giornali che variano molto sull'apertura. Con Repubblica si va prima a Milano per la terribile notizia di cronaca arrivata ieri: ucciso in stazione, caccia ad una gang di Latinos, un ragazzo di 22 anni accerchiato e ferito a morte, gli aggressori sono in fuga, è scontro politico sull'ordine pubblico. Non è la prima volta che si discute di ordine pubblico a Milano, in una città che sicuramente attira, è satellite di tante e diverse contrastanti anche realtà, ed è da tempo che si parla di una città in qualche modo non invasa, ma dove in alcune aree c'è veramente una lotta tra gang, tra bande, e le bande che vengono definite latinos, quindi latinoamericani, sono quelle che proprio rivendicano una sorta di primazia di controllo di certi territori, e questo si aggiunge ad un atteggiamento minaccioso, predatorio in un certo senso, anche senza reali motivazioni. Cioè, nel caso della vittima, di questo 22enne che niente aveva a che fare con bande di latinos, quindi non era una resa dei conti tra gang, anzi viene raccontato come un ragazzo tranquillo, lavoratore, il classico bravo ragazzo Gianluca Ibarra Siviera, che si trovava alla stazione, non si capisce se ha tenuto lo sguardo alzato, quindi come dire non ha abbassato lo sguardo nel momento in cui ha incontrato quelli di alcuni membri della gang, è ancora da capire se ci sono stati degli scambi di battute, però sembra veramente che non ci sia una motivazione vera se non quella di esercitare potere e timore, e potere attraverso il timore. Quindi questo ovviamente implica una riflessione profonda. Repubblica ha intervistato il sindaco di Milano Sala, che dice: sulla sicurezza si strumentalizza per propaganda. Sicuramente ci sarà anche da certa parte politica una strumentalizzazione, sicuramente sono notizie che agitano quantomeno i cittadini, e non solo i cittadini, cioè i milanesi, ma tutte le persone che gravitano su Milano per motivi di lavoro, di studio o anche semplicemente di visita. Il taglio centrale invece di Repubblica ci parla dell'Ucraina. Attenzione, non tanto però dell'Ucraina per fare un punto situazione sul territorio, che poi faremo, ma per focalizzarci sul dibattito che si è aperto di velocizzare l'ingresso di Kiev nell'Unione Europea. Questione che sta dividendo il nostro paese, o meglio la nostra maggioranza. Kiev nell'Unione, governo diviso. A giugno, quindi ormai ci siamo, al via l'iter di adesione dell'Ucraina. Il ministro degli esteri italiani, Forza Italia e Popolari Europei, è d'obbligo questa puntualizzazione, dice: noi d'accordo, però la priorità ai Balcani, che sono in coda da tempo. Arriva il no della Lega, quindi Lega, Salvini, l'altro vicepresidente del Consiglio, che appartiene alla fazione, il partito, la famiglia, ecco non mi viene il termine, europea dei patrioti, dice: contraria la Lega, danno enorme, siamo assolutamente contrari. Opposizioni insorgono col PD che chiede a Meloni di sconfessare filorussi, quindi intendiamo ovviamente in questo caso per filorussi è ovvio che si guardi a Salvini. Ancora dai fronti internazionali, Iran, ecco l'accordo con gli Stati Uniti, ma la Casa Bianca smentisce quello che dicevamo prima. Il Messaggero su questo apre: ostacolo Hormuz per l'intesa, c'è la bozza d'accordo, ma Trump li gela, noi non siamo soddisfatti. Teheran fa trepalare il memorandum, controlleremo lo stretto con l'Oman. Gli Stati Uniti dicono falso, sarà accessibile a tutti. Intanto il Fondo Monetario Internazionale avverte: nodo debito, le misure sui carburanti si temporanee e mirate. Ancora dal Messaggero, sempre per quanto riguarda le questioni politiche italiane, non tanto Kiev nell'Unione Europea quanto legge elettorale, ecco il testo, l'opposizione no a forzature. Il DDL in aula il 26 giugno, primo sì entro la fine di luglio, le opposizioni parlano di forzatura, e tra le caratteristiche che dovrà avere le nuove regole per il voto vediamo che è previsto un premio a chi raggiunge il 42% delle preferenze, invece non è previsto il ballottaggio. Siamo sul Giornale, sprint sulla legge elettorale, servirà a indicare il premier, la mossa di Palazzo Chigi, il governo presenta il testo, liste inammissibili senza il nome del leader, e questo ovviamente viene fatto per mettere in difficoltà la controparte, il cosiddetto campo largo, l'opposizione, che sappiamo hanno un problemino rispetto all'individuazione del leader di coalizione, non si sa neppure se verranno fatte le primarie oppure no. Siamo su QN, sulla legge elettorale apre, è scontro sui tempi, il PD chiede il rinvio, quindi il 26 giugno viene vista come una data troppo prossima. Poi il taglio centrale, ucciso a 22 anni dalla gang Milano, la sicurezza è un caso. E poi si torna sul caso Spagna, assedio a Sanchez, il premier dice non lascio Madrid, polizia nella sede dei socialisti. Questa notizia viene ripresa da tutti, quindi si guarda ai guai, non è la prima volta che coinvolgono ancora l'ex che coinvolgono il premier Pedro Sanchez, che tra l'altro ieri era anche a Roma ed è stato accolto in udienza da Papa Leone, perché ieri la Garda Civile ha fatto irruzione nel Partito Socialista. L'opposizione da tempo che dice che Sanchez guida un gruppo criminale, e bisogna capire se in qualche modo veramente il Partito Socialista, le accuse nei confronti del Partito Socialista di malversazione, corruzione, troverà una configurazione oppure no. Certo, non è stato facile ieri questa visita proprio anche dal Papa, mentre intanto nella tua, a casa tua, insomma, è arrivata la polizia per sequestrare, visionare e procedere nelle indagini. Siamo su Il Foglio, che con Giuliano Ferrara, particolarmente crudele questa mattina guardando al premier spagnolo, titola "Adelante Pedro con Juicio, il baraccone del Campo Largo nostrano rifletta sul modello Sanchez". Ci sembra un po' tirata, però vabbè, insomma, Ferrara si sa, nel suo, si perdona tutto quasi. Restiamo però sul Foglio, perché si parla di Campo Largo, però attenzione, perché si parla di Campo Largo in versione still life. Stare insieme, certo, ma per fare cosa? L'opposizione, scrive Il Foglio, ha scelto di entrare in modalità natura morta per diventare un'alternativa credibile. Cosa rischia la sinistra a scommettere sulla formula yes weekend e non yes weekend? È come dire, Campo Largo sì, ma per cosa? E non solo il fatto che ancora non abbiamo un premier, un leader indicato. Aiuti ai giovani, l'ultimo flop, apertura ancora diversa, questa volta siamo sul quotidiano La Stampa, che guarda a quello che finora è stato fatto rispetto ai giovani sul fronte lavoro, ma anche sul fronte formazione, e su quello che è stato declinato in questo senso con questo obiettivo del PNRR. PNRR che è ormai vicino alla scadenza. Sprecato il PNRR, l'Italia ha speso meno degli altri paesi e resta penultima nel tasso di occupazione, con dati ancora più negativi quando si parla di giovani e donne occupate. Ancora dalla Stampa, il taglio centrale ci porta in Terra Santa con un bel pezzo, intervista, lettera, chiamatela come volete, direttamente a firma del cardinal Pier Battista Pizzaballa, no al culto della guerra. E nella fotografia c'è proprio il cardinale che sta confortando un uomo rimasto ferito nel raid israeliano contro una chiesa di Gaza. Pizzaballa dice ancora in questo suo scritto: Gaza è stato uno spartiacque, c'è differenza tra chi occupa e chi è occupato, e questa è la forza della verità delle parole. Il Fatto Quotidiano: zitti zitti, danno l'immunità ai politici. Del Mastro e Company, dopo MPS c'è Montepaschi, c'è il bis sulle chat con Caroccia. La questione, l'avete sentito anche dalle news, riguarda il fatto che i PM hanno chiesto al Parlamento, perché sapete, nel caso appunto si tratti di un parlamentare, ci vuole via libera da parte della Camera di appartenenza, sia che sia Senato oppure Camera dei Deputati, per avere le chat, quindi i messaggi, le mail, insomma le interlocuzioni scritte che ci sono state tra Del Mastro, ex sottosegretario alla giustizia, e Caroccia, coinvolto nella questione del clan senese. Il tutto fa riferimento al famoso ristorante, la bisteccheria, di cui molto si è parlato. E a proposito di bisteccheria, Sole 24 Ore: ristoranti, concessionari auto, taxi e bar, la nuova mappa del rischio evasione. Nelle dichiarazioni 2025 frena l'affidabilità di agenti, ambulanti e tabaccai, migliorano invece i dati di avvocati, alimentari, psicologi, geometri e architetti. Migliorano, che vuol dire? Che siamo ancora lì, oppure veramente presentano delle dichiarazioni conformi, congrue rispetto poi agli stili di vita? Perché vedere famosi dati in cui l'avvocato, il dentista guadagnava meno di un operaio di primo livello, non per essere cattivi, però qualche dubbio veniva, anche perché uno studia tanto, investe tanto e poi devi guadagnare come un operaio, allora vai a lavorare a 16 anni in fabbrica, almeno così hai degli scatti di anzianità, no? Vabbè. Comunque, siamo adesso sulla Gazzetta dello Sport, per chiudere, sì, è vero, un po' in polemica. Questa mattina la lettura dei titoli, Gazzetta dello Sport, che ancora guarda l'anno difficile per i rossoneri, Milan, chi si rivede, Cardinale Ibra cercano un capo dell'area tecnica, si parla di Rangnick, un incontro ci sarebbe stato a Vienna e quindi bisogna capire come andrà a concludersi queste interlocuzioni che si sono tenute. E poi intanto dalla casa rossonera a quella nerazzurra, l'Inter fa palestra, pronti 40 milioni per l'Atalanta, Marotta bastoni resta. Questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola, tra poco lo sapete, si accendono i microfoni del Buongiorno in Blu.

0: Buongiorno in blu, su Blu 2000 tutti i giorni, da lunedì al venerdì dalle 7 alle 10, microfoni che si aprono per dare il buongiorno a Sara Laikin, analista dell'ISPI, l'Istituto di Studi di Politica Internazionale. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: E grazie per essere con noi.
1: Allora,
0: Sara Laikin è esperta proprio di realtà israeliana ed è su questo che vogliamo concentrarci, poi dopo ovviamente ci avvicineremo anche al Golfo con le ultime interlocuzioni bellicose tra Stati Uniti e Iran e anche quello che sta succedendo sul terreno a livello di attacchi e rappresaglie. Però vediamo che si è infiammata, più che tensione, si è proprio infiammato il fronte israelo-libanese. E questo proprio nei giorni in cui sembrava che i negoziati Stati Uniti e Iran potessero portare a delle conclusioni più solide e concrete. E sappiamo che l'Iran aveva posto come condizione che il cessate il fuoco, se non proprio, quindi una tregua di lungo periodo, se non proprio pacificazione vera e propria, comprendesse anche il Libano, cosa che non rientrava nelle intenzioni di Israele. E quindi la domanda che ci poniamo è: in questo momento Israele può accettare la fine del conflitto con l'Iran? Cioè, se adesso uscisse la notizia confermata dalle parti, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto nuovo cessate il fuoco permanente su tutta l'area di interesse della crisi, Israele cosa farebbe?
1: La domanda, cioè la risposta non è che tanto Israele può o non può, Israele deve accettare, nel senso che in un momento in cui gli Stati Uniti decidono di andare avanti con questo accordo non c'è molto margine di manovra per Israele per quanto riguarda l'Iran.
0: C'è modo e modo di accettare, no? Perché si può accettare formalmente e poi comunque cercare anche l'incidente.
1: Sì, assolutamente, la questione comunque rimane una diventa anche una questione di, diciamo, relazione tra Netanyahu e Trump. E quindi rende molto difficile che soprattutto nel momento in cui siamo anche da un punto di vista elettorale per Netanyahu di andare a scontrarsi con Trump, che comunque rimane il principale alleato degli Stati Uniti di Israele, scusatemi,
0: certo,
1: non solo a livello proprio di Stati Uniti ma proprio come figura all'interno dell'establishment americano. Quindi purtroppo su questo argomento, sul fronte iraniano ci sono pochi margini di manovra per Israele, per Netanyahu.
0: Questo è interessante, quindi Netanyahu non si può permettere, dato anche l'avvicinarsi delle elezioni, sappiamo è stata sciolta la Knesset, elezioni anticipate, anche se anticipate alla fine di poco, quindi si sapeva che erano mesi che precedevano le elezioni, quindi in questo momento Netanyahu, proprio anche per le urne che si avvicinano, non può permettersi di mettere in crisi i rapporti con Trump, ma può permettersi di congelare e fermare qui l'azione bellica che è letta da parte di Israele come una necessaria autodifesa, no? Nei confronti dell'Iran e dei suoi proxy. Cioè, questo lo pagherebbe comunque a livello elettorale, secondo lei?
1: Questa è un altro punto di vista, cioè un'altra questione, nel senso che per gli israeliani appunto la sicurezza nazionale è di primaria importanza. Poi uno deve anche riflettere su cosa vuol dire sicurezza nazionale, perché sicurezza nazionale vuol dire continuare ad avere una guerra con l'Iran, che comunque ha fatto danni importanti alle infrastrutture israeliane, ma anche alle abitazioni, anche per la vita stessa degli israeliani.
0: Certo.
1: Quello che è certo è che Netanyahu ha venduto agli israeliani in questi anni, ma da 30 anni, non da quest'anno, da giugno dell'anno scorso, l'idea che l'Iran fosse il nemico numero uno, che era quello che metteva in pericolo la loro vita, che avrebbe sconfitto l'Iran, che avrebbe sconfitto Hezbollah, perché questa è una cosa fondamentale. Netanyahu l'anno scorso ha detto sì, Hezbollah praticamente è finito, e meno di un anno dopo gli israeliani ancora combattono sul fronte libanese. E quindi una parte dell'elettorato israeliano vede questo tipo di mancanza da parte di Netanyahu. È anche vero che c'è una parte invece dell'elettorato che dice no, sta facendo benissimo, deve continuare, e porterà appunto all'eliminazione di queste grandi minacce per Israele. Sicuramente per esempio nel nord Israele questo non è visto in questo modo. I cittadini del nord Israele, che sono quelli che subiscono gli attacchi di Hezbollah, invece dicono: voi ci avete promesso una cosa, questo non, noi non riusciamo più ad avere una vita, diciamo, normale.
0: Quindi diciamo che il dibattito interno è molto articolato, ecco, non c'è un corpo unico di pensiero.
1: Sì, esatto, assolutamente. La società israeliana è molto più divisa di quello che uno di quello che si potrebbe pensare. Quello, diciamo, su cui rimane la maggior coesione è la necessità di sicurezza nazionale. È uno dei fondamenti del paese da prima del 1948.
0: Certo.
1: Quindi la necessità che sia un paese sicuro per i propri cittadini, ma appunto dal 7 ottobre in poi, ma anche prima, ma soprattutto col 7 ottobre, questo, diciamo, principio si sta piano piano erodendo anche per gli israeliani stessi, per una parte.
0: Ma invece, con uno stato di guerra che ormai va avanti dal dopo, no? Il 7 ottobre del 2023, da un punto di vista proprio di vita, di società, ma anche di economia di Israele, perché Israele non ha mai avuto guerre così lunghe, perlomeno nella storia recente.
1: Sì, esatto, non ha mai avuto guerre così lunghe, viene risentito sui cittadini israeliani in questo costante stato di allerta, più che altro, direi. Anche in questi giorni si continua, cioè gli israeliani continuano a dire ci sarà la guerra, non ci sarà, c'è proprio un sentimento di stato di allerta sulla possibile continuo della guerra, soprattutto con l'Iran in questo caso, perché ovviamente quella con il Libano non va a toccare i cittadini di Tel Aviv, certo, mentre quella con l'Iran sì. E da un punto di vista economico, in realtà i dati dicono che l'economia israeliana sta resistendo anche piuttosto bene, seppur appunto era una delle maggiori preoccupazioni, perché ovviamente la società israeliana e l'economia israeliana è basata proprio su certi settori come l'high-tech, la ricerca scientifica, che sono tutti settori da cui ovviamente i servizi, che sono, diciamo, la base dell'esercito israeliano, sono stati sottratti. Però in realtà, a parte ovviamente il turismo, ma per il resto sembra riuscire a resistere meglio di quanto si pensasse.
0: E invece, guardando a come le proiezioni di guerra stanno andando avanti sugli altri fronti, cioè abbiamo detto il Libano, ovviamente c'è la questione dell'Iran, qui la partita grossa ovviamente la giocano gli Stati Uniti, ma poi c'è Gaza, dove abbiamo visto teoricamente è stato raggiunto, cioè non formalmente è stato raggiunto, l'accordo del cessate il fuoco nell'ottobre scorso. Sappiamo che invece la situazione sul terreno resta estremamente complicata e si continua a combattere. Proprio ieri la notizia che è stato ucciso il nuovo leader di Hamas, Houdé, quindi anche lì bisogna capirci, cioè nemmeno Hamas è stata neutralizzata. E tra l'altro è uscita anche la notizia che il famoso Board of Peace di Trump è vuoto, nessuno ha versato neppure un dollaro rispetto a quanto garantito dai 30 paesi che ne fanno parte. Ma poi c'è il fronte di cui si parla meno a livello di informazione generalista, che è quello della Cisgiordania, dove i coloni stanno avanzando in modo importante, stanno avanzando minacciando e attuando anche violenze estremamente crude nei confronti dei palestinesi, tant'è che lo stesso presidente israeliano Herzog è intervenuto l'altro giorno.
1: Sì, Gaza rimane quindi lo stesso un po' discorso che ho fatto prima per quanto Hezbollah, Hamas ancora lì. Ovviamente era un discorso che dall'8 ottobre si parla del fatto che era impensabile che Hamas sarebbe sconfitto.
0: Infatti,
1: sarebbe stato,
0: certo,
1: sconfitto e sarebbe uscito così dalla striscia lasciando il potere e tutto sarebbe andato bene, era impossibile. E per quanto riguarda anche il Board of Peace, lo stesso comitato che era stato creato per andare a occuparsi della governance di Gaza, di questi tecnocrati palestinesi, non è mai entrato a Gaza, cioè è ancora al Cairo e non sembra che riuscirà a entrare nel prossimo futuro a Gaza per andare appunto a prendere il ruolo di un controllo, sì, governativo e amministrativo di della striscia. E per quanto riguarda ancora invece la Cisgiordania, sì, c'è un aumento di critiche, più che critiche, condanne verso quello che faticosamente in Israele viene chiamato terrorismo ebraico, perché di terrorismo ebraico, sì, si tratta in Cisgiordania. Sta di fatto però che da una parte, finché questo governo è al potere, anzi stiamo vedendo proprio in questi giorni che c'è un avanzamento di un certo tipo di leggi e proposte di legge che vanno proprio a attaccare anche l'aspetto della Cisgiordania e dell'annessione della Cisgiordania, che rimane comunque uno delle principali, dei principali obiettivi di questo governo. Dall'altro ci sono stati anche episodi di esponenti di destra che hanno condannato, però rimane molto più, diciamo, a livello della parola che dei fatti. E allo stesso tempo va anche ricordato che non è

0: razzismo, che è estremamente estremamente razzista.
1: Sì, che era stato messo anche fuori legge, no?
0: Esatto, era stato appunto messo fuori legge perché ritenuto gruppo terroristico, nel senso, non perché quindi la situazione in Cisgiordania è veramente veramente in questo momento difficile da vedere un miglioramento, anche perché lo stesso governo d'opposizione che si potrebbe creare avrebbe come a suo capo un esponente dei coloni, che è Naftali Bennett. Spesso non viene ricordata questa cosa, ma lui è un esponente dei coloni, viene dal sionismo religioso, che è lo stesso gruppo, diciamo, movimento di Bezalel Smotrich, l'altro ministro estremista israeliano. Quindi sì.
1: Ma gli israeliani come reagiscono, citando appunto Ben-Gvir e la vicenda, no, che lo ha riguardato, non solo le dichiarazioni, le continue provocazioni, ma anche proprio la vicenda del video rispetto agli attivisti della flottiglia? Ecco, questo ha determinato una presa di posizione da parte di alcuni paesi occidentali, tra cui anche l'Italia, molto dura rispetto anche a quelle che finora c'erano state nei confronti di Israele. E a questo ha un peso a livello di dibattito interno israeliano, cioè il fatto di avvertire in qualche modo di essere isolati oppure proprio criticati, condannati, cioè come se ormai in qualche modo Israele avesse intrapreso un percorso che non lo contestualizza più nell'alveo delle democrazie occidentali, delle democrazie tukur.
0: Anche qui la risposta in realtà è che la società israeliana è molto divisa, quindi c'è una parte della popolazione che si rende conto, ma si rendeva conto già dal 2022, che Ben-Gvir è un criminale che è messo al potere, è, scusate il modo di dirlo molto franco, ma è una schifezza, nel senso che andare a
1: va
0: mettere
1: benissimo,
0: una persona...
1: è tecnico come termine, va benissimo.
0: nel senso che è una cosa, d'altra parte però una parte dell'elettorato israeliano, ovviamente di destra o diciamo estrema destra, per quanto in Israele non sia difficile parlare di destra e sinistra, però
1: sì.
0: Diciamo questo qua invece lo vede come una prova del fatto che loro fanno la cosa giusta e il governo del resto del mondo non capiscono che stanno facendo una cosa giusta, ed è una sorta di vittimismo arrabbiato, lo chiamerei, nel senso una sorta di dire: vedi, noi stiamo facendo la cosa giusta, nessuno ci viene dietro perché ce l'hanno tutti con noi in qualche modo. Anche un po', diciamo, un utilizzo un po' strategico e strumentale dell'idea di antisemitismo, no? Sì, l'Italia non ci viene, non ci condanna ora, ma l'Italia ha fatto quello che ha fatto, la Germania uguale. Quindi ritorna sempre in queste sfere di anche ritenersi molto nel giusto anche in questi contesti, e non avere diciamo una parte critica che dice questa cosa è uno scempio,
1: sì,
0: cosa sta succedendo. Però ripeto, non c'è un pensiero univoco all'interno della società israeliana, quindi è difficile dire come la vivono. Quello che è certo è che Israele affondato, ha avuto nella sua politica estera come principio il riconoscimento internazionale per anni, nel senso dal 1948 in poi, e quello che sta succedendo adesso è un'altra delle questioni che proprio sta erodendo anche il riconoscimento internazionale di Israele.
1: Certo,
0: e quello su cui si è basata la politica estera.
1: E invece, tornando sulla figura di Netanyahu può permettersi di non far parte della prossima compagine di governo da un punto di vista politico, ma anche proprio del suo destino giudiziario, no? In un certo senso. Quindi sappiamo che Netanyahu è sotto processo, lo era da prima del 7 di ottobre, sappiamo anche tutte le vicende più politiche, più personali che lo hanno coinvolto. Quali carte si potrà giocare, posto che Netanyahu è sulla scena politica ormai da sempre, da 40 anni, e che è sempre stato molto in grado di sfruttare anche e manipolare il sistema elettorale politico israeliano?
0: Ecco, allora Netanyahu ovviamente sta facendo di tutto per non finire in prigione, questo è chiaro. Di fatto in questo momento ci sono poche chance, cioè con chance intendo non chance di arrivare a formare un nuovo governo, ma di formare un altro tipo di coalizione, nel senso che l'opposizione che si è creata

0: quest'anno, che è quella che viene chiamata l'opposizione dei partiti sionisti, perché in Israele diciamo i partiti si dividono tra sionisti e non sionisti, quella dei partiti sionisti, che sono ovviamente i partiti che poi fanno riferimento all'elettorato di origine ebraica e israeliano, non è un'opposizione di appunto sinistra o di contraria a questa coalizione, è proprio un'opposizione che si autochiama anti-Netanyahu. Quindi il problema non è tanto il fare una coalizione con il Likud, con cui tra l'altro le differenze, per esempio, tra questo ultimo partito creato da, come diceva Naftali Bennett, e Yair Lapid, i due grandi diciamo esponenti dell'opposizione anti-Netanyahu, che si chiama Beyachad, che vuol dire insieme, e, loro non sono contro il Likud, hanno delle visioni addirittura molto simili, cioè è difficile vedere, cioè bisogna proprio guardare singola cosa per singola cosa per capire quali sono le differenze all'interno dei partiti. Quello che invece li rende proprio divisi è la presenza di Netanyahu. Ora, questo non vuol dire che Netanyahu non ritornerà al potere a ottobre, comunque manca ancora ottobre o settembre, manca ancora in realtà tantissimo tempo.
1: Tantissimo, però in logica politica non è uno spazio così ampio, no?
0: No, però a livello di scelta di voti e campagna elettorale sì, nel senso che anche i sondaggi che vengono fatti oggi, in cui Likud continua a essere primo partito, perché Likud è il primo partito al momento dei sondaggi, però è difficile prevedere quello che poi succederà effettivamente a settembre-ottobre, perché le cose possono cambiare anche molto, molto velocemente. Appunto,
1: cosa potrà fare la differenza?
0: La differenza la faranno le narrative su cui verrà impostato, continueranno a essere impostate le campagne elettorali, e anche un po' come deciderà di fare l'elettorato, perché in questo momento per esempio c'è una grandissima narrativa sul 7 ottobre, se era meglio, perché molto spesso dallo stesso presidente Herzog è stato detto non bisogna ritornare al momento prima del 7 ottobre, quindi al 6 ottobre viene utilizzato questo termine, ma 6 ottobre non vuol dire solo le proteste del 2023, certo, il governo che si è creato, vuol dire anche per certe persone all'interno di certi israeliani, per esempio Oslo, cioè per loro del governo o del governo della popolazione israeliana, Oslo è stata tipo una catastrofe e l'inizio del male, quindi inizio o comunque il proseguimento del male assoluto. Quindi in questo momento si parla proprio di riuscire a portare la narrativa in un campo o nell'altro, e però è veramente complesso dire adesso come potrà fare, come riuscirà. Io ripeto, della politica è riuscito a stare al potere per 30 anni facendo cose che noi umani non potremmo mai vedere.
1: No, questo gli va riconosciuto, una capacità di scatto di reni, di performance da araba fenice inimmaginabile. Su questo non si può niente dire.
0: Due anni prima di fare questo governo diceva io non starò mai con Begdir, è veramente difficile dire, ci sono anche voci ma sono molte poche, e secondo me è molto difficile che addirittura lui non si candidi, perché adesso c'è molto, un po' come è successo con Biden sulla sua salute, Netanyahu si sa che è stato operato per
1: ha avuto anche delle visite recenti,
0: sembra che forse non si presenterà. Questo ovviamente cambierebbe, quindi si aprirebbe la possibilità di un governo con il Likud, però è veramente bisogna vedere, dobbiamo aspettare.
1: Facciamo fatica a pensare che Netanyahu non si ricandidi, se proprio veramente impedito da questioni di salute importanti, però vedremo. Giustamente, come dice Sara Lakin, dobbiamo aspettare. Grazie Sara, buona giornata, buon lavoro.
0: Grazie.
1: Sara Lakin, analista dell'ISPI, l'Istituto di Studi di Politica Internazionale. Tra qualche minuto qui con noi il nostro Alfonso Celotto, il costituzionalista.

0: E si avvicina il 2 giugno 2026, dunque martedì prossimo, la nostra Repubblica spegne 80 candeline, perché sapete, 2 giugno 1946 il referendum che determinò la svolta per il nostro paese. Buongiorno Alfonso Celotto, il nostro costituzionalista, insegna all'Università di Roma 3 e lo trovate adesso in edicola per Mondadori. Vive il re, viva la Repubblica, scritto con Giulia Guerrini. Anzi, per chi è a Roma o raggiungerà Roma nelle prossime ore, all'associazione Civita, alla sede dell'associazione in Piazza Venezia, alle 19:30 oggi potete incontrare il professor Celotto, potete incontrare anche l'altra, la coautrice Giulia Guerrini, perché ci sarà la presentazione, la discussione, gli autori ne parleranno con persone come Giovanni Grasso, il portavoce del presidente Mattarella. Quindi professore, è pronto?
1: Sì, sono pronto. In verità alle 18:30.
0: Ah, 18:30, ho letto male.
1: Il presidente Bertinotti, cercheremo di parlare di questo tema centrale per la nostra Repubblica, anche se un po' a volte negletto, dimenticato. Noi, la nostra Repubblica nasce da un grande gesto popolare, di un popolo ferito, di un popolo affaticato, un popolo che usciva dalla guerra e che abbiamo cercato di raccontare, perché questo libro racconta il 2 giugno in modo diverso, cioè parte dalle storie. Noi abbiamo incontrato 150 persone, anche qualcuno in più a dire la verità, che votarono allora, quindi ragazzi di allora, ventenni di allora, 25 anni di allora,
0: che oggi sono abbastanza
1: centenari almeno, che con una tenacia, una forza, una voglia ci hanno raccontato tutte le emozioni, tutte le sensazioni, tutta la voglia che avevano addosso. Ed è stato veramente un percorso incredibile, perché ci ha portato a scoprire cose che non ci aspettavamo, cioè tutte le paure, le tensioni, le voglie, veramente come è nata la Repubblica.
0: Stavo pensando che, tra l'altro, per quanto riguarda gli uomini, i giovani uomini di allora, molti di loro probabilmente erano anche reduci dalla guerra, no? Perché entrambi nel 46,
1: abbiamo incontrato vari carabinieri reali,
0: sicuramente
1: malandati, malmessi, con tutto il problema che loro avevano giurato fedeltà al re. E quindi, che quindi si trovavano in difficoltà,
0: perché il dilemma interiore
1: nella vita si giura una sola volta. Ci hanno raccontato che i giovani hanno votato Repubblica perché hanno vissuto addosso l'8 settembre, queste cose qui, e gli anziani molti si sono dimessi perché alla fine non se la sentivano, no? E quindi hanno lasciato l'arma e sono andati avanti perché loro erano del re. Quindi la nostra Repubblica, che noi oggi diamo per scontato, ha radici profonde, radici storiche e radici popolari.
0: Infatti il libro è pregevole anche perché ci porta proprio alla storia del voto tramite le storie, no, di chi ha votato, proprio per recuperare anche, come ci diceva prima, quelle emozioni, perché noi siamo abituati in modo un po' scolastico ad approcciarsi al 2 giugno, quindi studiamo i dati, studiamo i risultati referendari, le dichiarazioni, quelle storiche che ormai tutti bene o male sappiamo, però poco ci si concentra su quello che i cittadini, il popolo hanno vissuto anche come momento assiale, cioè da lì in poi si costruiva la Repubblica italiana, e quindi anche l'incertezza, no? Rispetto a un qualcosa di nuovo.
1: L'inconsapevolezza, la paura, perché in fondo il re lo conoscevi.
0: Esatto.
1: Sai cos'era la dinastia, la famiglia?
0: Nel bene, nel male.
1: Nel bene, il male sì, aveva tradito, sì, forse non era stato, però Umberto era un re nuovo, e invece la Repubblica era assolutamente una cosa ignota. C'è stato tanto coraggio dei nostri nonni e dei nostri bisnonni, tanto coraggio.
0: E le donne, perché si dice sempre le donne al loro primo voto, in realtà
1: Tauro
0: mi ricordo
1: Tauro 7, tentennando, molte non hanno votato, gli hanno impedito di votare, gli hanno detto non è cosa tua, però sono andate. Per esempio l'Azione Cattolica ha fatto una rete incredibile, abbiamo scoperto, con le liste l'Azione Cattolica, unica associazione non sciolta dal fascismo di fatto, no? Fece le liste delle votanti, le andava a prendere, le accompagnava, le guidava.
0: Fantastico.
1: Non so per fargli votare cosa, però le guidava.
0: questo lo lasciamo così alla segretezza dell'urna.
1: Certo,
0: poi ognuno può farsi la sua idea.
1: Sono passati 80 anni e a mio marito non gliel'ho detto che ho votato Repubblica.
0: Anche mia nonna non c'è più, però mi raccontava questa cosa, ha vissuto la stessa situazione.
1: Che non si diceva.
0: No, ed è proprio anche un modo, secondo me, attraverso questo libro, di recuperare l'entusiasmo per la nostra Repubblica e per la nostra storia, che abbiamo un po' perso, un po' sbiadito.
1: Guardi Chiara, ha usato la parola giusta, l'entusiasmo. c'è questa voglia travolgente, prorompente di cambiare il mondo, di avere coraggio, perché poi in fondo quando la gente va a votare spesso è misonista, no? Conservatrice,
0: sì.
1: Vediamo tutti i referendum, no, in genere non ti sposti, invece quella volta andasti avanti, basta, dobbiamo provarci, tentiamoci. Come si dice gergalmente, tanta roba.
0: Professore, ci ricorda come l'esito di quel referendum, che non fu certo un referendum bulgaro?
1: No, non fu bulgaro, perché in Bulgaria nei stessi giorni era finito incredibilmente 96-4, cioè
0: sì.
1: Come percentuali. Questo referendum che finì 48-42, perché poi c'erano tante schede nulle, schede bianche, e da lì tante polemiche, ma la Repubblica non ha raggiunto la maggioranza assoluta. Però vinse, che potevi fare? Ripetere il referendum?
0: No, certo. E questo, e poi ci fu anche una sorta di plastica distinzione geografica, no?
1: Assolutamente, regno del sud e Repubblica del Nord, veramente l'Italia tagliata in due, divisa, però il grande coraggio democratico ha vinto la Repubblica, basta che la Repubblica ha avuto più voti, basta, tutti assieme, tutti a casa, basta, andiamo a lavorare, cioè, senza fare polemiche. Si evitò il rischio di un'altra guerra civile o peggio della spaccatura, Regno del Sud, Repubblica del Nord, come alcuni preconizzavano in quei giorni. Probabilmente Umberto II ebbe grande dignità.
0: Sì.
1: Grande dignità.
0: Questo gli va riconosciuto, sì, infatti.
1: Sì, si rese conto, capì che era meglio partire in quel momento.
0: E quindi nacque la nostra Repubblica. Professore.
1: Esattamente. Viva il re, viva la Repubblica.
0: Viva il re, viva la Repubblica. Scritto per Mondadori da Alfonso Celotto. Insieme a Giulia Guerrini, vi ricordo, 18:30 a Roma, alla sede dell'Associazione Civita, Piazza Venezia, l'incontro con gli autori, tra i presenti anche Bertinotti e poi Giovanni Grasso, che è portavoce del presidente Mattarella, e molte altre voci interessanti e di spessore. Grazie ancora, professore. Buona giornata.
1: Ma poi su Instagram, buongiorno.
0: Certo,
1: date.
0: Esatto, su Instagram.
1: Andremo a Gorizia, a Padova, a Sanremo, a Salerno, a Sorrento. La tournée va fatta, perché la Repubblica va raccontata in mezzo alla gente.
0: È giusto, è così, proprio perché la Repubblica è della gente, di tutti noi. Grazie ancora,
1: popolo,
0: professore.
1: Siamo noi. La solidarietà popolare.
0: Non dimentichiamocelo.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
2: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
5: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
6: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
7: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
8: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie, la tua firma fa miracoli.
9: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese. Con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.

0: Torna a infiammarsi il Golfo Persico. I Pasdaran hanno annunciato di aver preso di mira una base americana in rappresaglia agli attacchi sferrati in precedenza dagli Stati Uniti nel sud dell'Iran. Teheran ha anche attaccato 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz e che sono state costrette a tornare indietro. E questo a seguito di una giornata ieri in altalena tra annunci e smentite sulle trattative Stati Uniti-Iran per porre fine alla guerra. Ed escalation anche sul fronte Israele-Libano. Tel Aviv ha iniziato a colpire le infrastrutture di Hezbollah vicino Tiro dopo aver emesso un avviso di evacuazione per i residenti. Una donna soldato israeliana è rimasta uccisa e 2 riservisti sono rimasti feriti. Torniamo in Italia. Un caso è il no della Lega all'adesione dell'Ucraina in Unione Europea dopo l'uscita di scena di Orbán in Ungheria. Bruxelles accelera e lavora per aprire i primi capitoli negoziali a giugno. Muro del partito di Salvini apre invece Tajani che dice noi siamo favorevoli ma prima i Balcani. L'ambasciata di Mosca intanto accusa il nostro paese. L'Italia non ha condannato il raid sul dormitorio, così si rende complice del regime terrorista di Kiev. E poco fa direttamente da Cipro, dove oggi si tiene l'informale degli esteri europei, l'alto rappresentante europeo per la politica estera Callas dice in Europa si continua a ragionare intorno al nome di un negoziatore con la Russia, ma questa è una trappola di Mosca, la questione non è il negoziatore. Gli Stati Uniti hanno nuovamente inserito nella lista di persone sanzionate Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, che aveva duramente criticato Israele nei giorni scorsi. Le sanzioni erano state revocate in risposta a un'ordinanza giudiziaria. La riforma della legge elettorale approderà in aula alla Camera per la discussione generale il 26 giugno, decisione presa dalla maggioranza che provoca la protesta delle opposizioni che denunciano l'ennesima forzatura. La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Carocci, indagato per riciclaggio nell'inchiesta sul caso Bisteccherie d'Italia. Tennis, finisce tra dolore e lacrime la corsa di Jasmine Paolini a Roland Garros, fuori anche Sinà e Sonego. Oggi torna in campo Sinner contro l'argentino Juan Miguel Cerundolo. Calcio, nella finale di Lipsia il Crystal Palace vince la Conference League battendo gli spagnoli del Rayo Vallecano per 1-0. E questa era l'ultima notizia.
1: Buongiorno in Blu 2000.

0: microfoni del Buongiorno in Blu e torniamo a puntare l'attenzione sul fronte russo-ucraino, perché tra terreno, dichiarazioni, politica internazionale e politica europea c'è veramente tanto da dire, ma soprattutto tanta chiarezza da fare, quantomeno ci proviamo. Buongiorno e bentornata Nona Michelisi, analista dell'Istituto di Affari Internazionali.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora, Michelisi, al di là della questione italiana, ingresso dei Kiev nell'Unione Europea, situazione reale sul campo, poi le tante notizie arrivate sia da Financial Times che dal Wall Street Journal, ci arriviamo, però vorrei cominciare la riflessione con te dalle dichiarazioni che sono arrivate proprio poco fa dalla responsabile, dall'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Kaja Kallas, che è a Cipro per la riunione informale dei ministri degli esteri, che è intervenuta sul dibattito che si è aperto, direi etero diretto, rispetto a chi deve essere il negoziatore per l'Europa con la Russia, e la Kallas dice con la chiarezza che la contraddistingue che è una trappola questa in cui la Russia vuole farci cadere. Il fatto che discutiamo su chi debba parlare con loro e che loro stiano già scegliendo chi è adatto e chi no, dice, non cadiamo in questa trappola. Cosa ne pensi?
1: Unica cosa che vorrei sapere è se questa era la domanda del giornalista oppure il tema di discussione dell'incontro.
0: No, allora noi sappiamo, no, questo è a margine, non era ancora iniziato l'incontro, okay. E sono stati sotto microfono.
1: Ok, perché questo secondo me è importante insomma sottolineare, certo. Così insomma capisce anche l'ascoltatore se il proprio il tema all'agenda dell'incontro oppure ovviamente il dibattito mediatico degli ultimi giorni che poi al quale poi Kallas è costretta a rispondere una volta, certo. Che gli si fa la domanda, perché il punto principale è questo. Dialogare si può solo se c'è reale interesse dall'altra parte di avere il dialogo, perché non si può negoziare e dialogare con se stessi.
0: Esatto.
1: Questa è la prima regola. Seconda regola è quando vai al dialogo, al negoziato, devi avere idee chiare cosa vai a chiedere. In questo momento, quando un negoziato è già fallito, perché il negoziato russo-americano sull'Ucraina, secondo anche quanto ha detto il segretario americano Rubio, è arrivato allo stallo e effettivamente si è concluso.
0: Ma era mai veramente iniziato? Cioè sembravano veramente delle, non so come dire, delle performance teatrali in favore di Trump. Cioè chi veramente ha mai potuto credere che fossero negoziati seri, visto che la posizione russa è sempre stata quella delle istanze massimaliste, no? Quelle dei tavoli di Istanbul del 2022, non c'è mai stata un'apertura vera da parte russa.
1: Allora, chi ha creduto, ci sono stati tanti governi, tanti ministeri dentro, perlomeno in Italia, questo anche,
0: sì.
1: Insomma, un'esperienza mia del lavoro che facciamo, dei incontri, a luglio per esempio tanti diplomatici prima dell'incontro Putin e Trump
0: in Alaska.
1: In Alaska, e tanti erano speranzosi che loro riuscissero ad arrivare a qualche accordo. Quello che mi ha colpito all'epoca da incontri con vari funzionari italiani era proprio quella sensazione che loro sapevano perfettamente che se l'accordo fosse arrivato fra gli Stati Uniti e la Russia sarebbe stato a discapito degli interessi degli ucraini, ma questa cosa non era minimamente preoccupante qua in Italia. Questa era una sensazione chiara. Io non, ovviamente adesso non entro nei dettagli e non
0: te lo
1: delle
0: chiedo
1: persone,
0: neppure.
1: Insomma, come immaginate, noi siamo istituto di ricerca e nel nostro lavoro siamo in costante contatto,
0: certo.
1: con insomma vari stakeholders, diciamo così, in Italia e tanti speravano in questo accordo, tanti lo sperano ancora, ovviamente a discapito degli interessi italiani, perché tanti ancora hanno fatica di vedere la cosiddetta agency, insomma la soggettività dell'Ucraina in questo conflitto, e pensano che comunque accordo dovrebbe arrivare fra gli Stati Uniti e la Russia, o fra Unione Europea e la Russia, e da lì, anche se guardiamo come è stato impostato tutto questo dibattito su chi mandare in Russia, ci accorgiamo che non è stato preso minimamente in considerazione un semplice fatto che quando mandi un mediatore deve in qualche modo quel mediatore avere anche la fiducia della parte del conflitto, cioè dell'Ucraina, e quindi proporre la candidatura di Merkel era la intanto da, e questo insomma si sia apparsa sia su Financial Times ma anche nel dibattito interno.
0: Sì, sì, ci sono stati gli eurodeputati italiani, lo stesso Nardella aveva detto Draghi e Merkel. Si fa, anche da parte di chi, in un certo senso come Nardella, si è sempre, almeno a parole, lo cito perché è tutto pubblico, si è sempre dichiarato a favore degli interessi dell'Ucraina. Allora come fai a pensare a Merkel? Come puoi pensare che Merkel sia accettata come mediatrice da parte ucraina? Vuol dire o non aver capito niente, o essere in malafede, o non studiare, non so, non lo so.
1: Esattamente, ci denota la non conoscenza del conflitto, di quello che è successo, di quanto comunque in Ucraina Merkel è percepita corresponsabile di quel processo chiamato Minsk, negoziati di Minsk, che effettivamente ci hanno portato poi a 2022, e associata a quella politica che erroneamente aveva pensato che interdipendenza economica con la Russia portava alla Russia di non perseguire i suoi obiettivi ostili della politica estera, e da lì insomma l'idea di costruzione di Nord Stream 2, che è continuato dopo 2014, cioè dopo l'annessione della Crimea, e dopo 2014 la guerra di Donbass che è cominciata, dopo abbattimento dell'MH 17, insomma nulla è stato realmente cambiato nei confronti della Russia. Le sanzioni che hanno introdotto, in realtà hanno introdotto non in risposta della Crimea o del Donbass, ma dell'abbattimento dell'MH 17, dove morirono 300 cittadini europei, e solo lì, quando sono morti 300 cittadini europei, l'Unione Europea si è sentito costretto, anche da parte del governo olandese, perché appunto si trattava
0: di Malaysia Airlines, lo ricordo per i nostri ascoltatori.
1: Esatto, è stato costretto a introdurre i sanzioni settoriali sull'economia, ma poi già adesso siamo sotto sanzioni veramente massicci, ed è difficile implementarlo, e insomma siamo arrivati al 20° pacchetto, in modo tale di coprire le buche che si aprono per ogni pacchetto, perché si trovano i modi per sviare. Immaginate all'epoca come erano implementate quelle per poche sanzioni che erano. E la politica che poi ci ha fatto credere alla Russia che lì era permesso tutto, e ci ha portato a 2022. In questo senso, ritornando ad oggi, ovviamente la Russia non è riuscito a accordarsi con gli Stati Uniti, che gli stava regalando il 20% del territorio ucraino, prometteva rimozione dei sanzioni e accoglienza alla Russia nei club internazionali della politica sulla scena globale. Cosa deve offrire l'Unione Europea alla Russia, o cosa deve chiedere, soprattutto se teniamo in considerazione il momento esatto, la ragione esatta per cui il negoziato è fallito, cioè cioè la Russia ha posto ultimatum che diceva i ucraini devono ritirarsi volontariamente dal 30% del territorio di Donetsk che noi non siamo stati in grado di conquistare in questi quattro anni e mezzo. Ora Ucraina da lì non si ritirerà perché ancora abitano 200.000 ucraini su quel territorio e soprattutto perché su quel territorio passa la più grande cintura difensiva militare, una fortezza militare ucraina che è l'unica che difende le regioni di Dnipro e Kharkiv e da lì anche Kiev, cioè tutto il paese. Cedendo quella fortezza vuol dire che l'Ucraina rimane totalmente esposta alle future invasioni e quindi quello non può fare. Se quello non può fare, Putin dice che senza quello non ci sarà alcun accordo, perché anche quelle indiscrezioni che si sono girate, al quale poi insomma si aggrappano alcuni speranzosi che ecco Kirienko sta preparando, quindi apparato interno cremlino, la propaganda come abituare i russi all'idea che comunque quello che abbiamo raggiunto in Ucraina, cioè Donbass, è già una vittoria. Il punto è che lì c'è scritto che loro hanno già occupato il Donbass e il problema è per cui è fallito il negoziato e che non riescono a occupare il Donbass. Allora quando Bruxelles o chi per Europa andrà a negoziare, cosa va a negoziare? Cosa deve offrire a Putin? Perché Putin è in quel momento che passo indietro da quella dichiarazione di voler avere almeno Donbass non può fare a suo lato. L'Ucraina non farà nessun passo indietro perché non deve fare per i motivi di sopravvivenza.
0: Infatti,
1: perché
0: certo,
1: sarebbe un atto di suicidio. Per di più, nel momento in cui l'Ucraina e la cosiddetta iniziativa strategica sul fronte è passata nelle mani ucraine per quello che sta succedendo oggi sul fronte.
0: Infatti non soltanto l'Ucraina sta resistendo, ma in realtà ha ripreso l'iniziativa e ha anche rimandato indietro, riconquistato parte del territorio che era stato occupato dai russi. Sulla prima pagina online del Financial Times infatti ci sono alcune immagini che direttamente dall'Ucraina e dal fronte arrivano e si dice chiaramente che l'Ucraina sta ribaltando la situazione. Non solo, vediamo che l'Ucraina è stata in grado di portare la guerra in Russia, perché finora sappiamo che i russi non avevano una percezione diretta della guerra rispetto all'azione militare, poi certo quella economica, sociale, indubbiamente. Però ovviamente vedere i droni che non solo arrivano a colpire in profondità delle strutture energetiche, raffinerie e non solo, ma che arrivano anche direttamente a Mosca, sta cambiando e come la percezione di essere coinvolti in guerra, no? Quindi questi sono tutti segnali importanti e poi il colpire le raffinerie sono quelle che Zelensky definisce le vere sanzioni, no? Nei confronti della Russia.
1: In realtà sì, percezione forse sta cambiando, però io devo dire grandi speranze in quelle direzioni non ce l'ho, cioè per quanto cambiata, se quella cambio della percezione poi si traduce nella rivolta, su questo non ci spero
0: no,
1: di tanto.
0: No, questo no, però qualcosa sta succedendo, cioè sì, dimostra che l'Ucraina non è, come dire, in difesa, no, in questo momento.
1: Sì, no, e per questo togliendo quel lato lì, le cose più importanti sono altre, perché poi adesso insomma non so se hanno rimosso, c'è ancora nei cinema italiani il film Mr. Nobody Against Putin,
0: sì.
1: Ecco, consiglio a tutti di andare a vedere e lì si capisce che la società non c'ha anticorpi per resistere all'autocrazia e alla dittatura, e se Putin è riuscito nella militarizzazione è riuscito perché c'è la società civile, dove il senso civico è morto tanto tempo fa. Questo che racconta insomma l'insegnante della scuola Karabash, una dei città dei Urali, in quel film, oltre alla storia della militarizzazione che avviene nelle scuole in Russia. Ma quello che sta succedendo facendo solo fronte è importantissimo per due ragioni. Uno, appunto, che stanno aumentando non solo in termini di quantità dei raid ucraini sul territorio russo, ma in termini qualitativi, perché già ultimi due anni che stanno bombardando le petrolifere russe, ma quello che hanno bombardato per esempio a Novorossiysk, a Glukhovskaya, era uno dei raffinerie più importanti e per questo più difese, insomma c'era un'antiaerea concentrata lì per difendere quello, e se hanno colpito quello è stato per due ragioni: o hanno dei problemi di antiaerea russi interni nella quantità di difendere tutto, oppure tecnologicamente i droni sono talmente avanzati adesso in Ucraina che bucano, tra virgolette, sono capaci di bucare antiaerea russa insomma quelli che difendono le raffinerie. Questo ovviamente poi influenza, ha un impatto enorme sulla produzione del petrolio e soprattutto in questo contesto di un'altra crisi medio orientale dove prezzi si alzano, impedisce alla Russia di tradurre nei guadagni effettivi che possono derivare dai prezzi.
0: Ah, certo.
1: E il secondo punto molto importante, quello che sta succedendo sul fronte, oltre alla ripresa dei piccoli territori, che è più conseguenza di un'altra strategia, perché la strategia ucraina non è adesso, non mira adesso direttamente riprendiamo territori, ma logoriamo la logistica russa sul fronte. Per questo hanno, secondo me, hanno vantaggio proprio della tecnologia dei droni, perché quella è anche una gara fra i russi e gli ucraini, perché tutti e due hanno esperienza, tutti e due poi aggiustano insomma e aggiornano i droni secondo i risultati del campo, no? Però sembra che gli ucraini in questo momento hanno un vantaggio, perciò sono riusciti a prendere in controllo lo spazio aereo sopra la statale che parte dai territori occupati del sud-est e va verso Crimea, cosiddetto il ponte terrestre, e questo ha comportato che solo in mese di maggio gli ucraini sono riusciti a bombardare 125 veicoli militari che appunto muovevano su quel corridoio, insomma su quella statale, facendo rifornimenti ovviamente sulle parti del fronte del sud-est. E questa è una preoccupazione che vediamo anche espressa nei canali russi dei blogger militari,
0: i cosiddetti milblog,
1: esatto, che temono che uno degli obiettivi di questa azione che vediamo del sud-est ucraino potrebbe essere anche ripresa del power plant di Zaporozhia, power plant nucleare di Zaporozhia. Questo vedremo, ma già il fatto che appunto il ministro della difesa ieri Ucraina annuncia che noi insomma cominciamo la nostra operazione chiamata lockdown aereo, sì, di quel territorio, vuol dire che qualcosa cambierà in quella direzione e sicuramente complicherà notevolmente il rifornimento delle truppe del sud-est della Russia. Quindi secondo me sei mesi, secondo me, e questo lo dice anche Institute of War Studies,
0: esatto,
1: lo dice che la natura, noi siamo abituati a dire ultimi due anni, insomma dal 2023, che questo conflitto è conflitto della guerra di stallo, forse adesso se entriamo in una nuova fase che non è più di stallo ma della iniziativa strategica che sta dalla parte ucraina, e quindi qualcosa sta muovendo in un'altra direzione.
0: Sì, questo lo potete proprio recuperare, cioè questa intervista esclusiva a un alto comandante ucraino da parte di Reuters, quindi sul sito di Reuters lo trovate, parla proprio di questi 6 mesi di tempo per strappare alla Russia l'iniziativa. Nonna Michelisa, uno potrebbe dire, beh, ma certo che la Russia in questo momento è veramente predisposta a negoziare, visto che la situazione sul campo, bene ce l'è spiegata, non le è certo favorevole dopo 4 anni di guerra, visto che la situazione interna, i dati economici ma anche sociali rispetto alla disoccupazione cominciano a mostrare sempre di più i limiti, e allora uno dice, beh certo, la Russia non ha davanti a sé che l'opzione di negoziare. In realtà, in un tuo pezzo l'altro giorno sul Foglio ci spiegavi che invece il rischio è di tutt'altro tipo, e questo riprende anche un po' quello che diceva il Wall Street Journal, cioè secondo altri funzionari europei Mosca sarebbe pronta a provocare, a cercare uno scontro militare anche se di basso livello con l'Europa, con la NATO, cioè?
1: Sì, allora in questi casi via d'uscita o il negoziato oppure escalation ulteriore. Il negoziato Putin non lo può fare, non solo perché è già vittima della sua retorica, quindi come minimo deve conquistare Donbass, altrimenti non potrebbe presentare il risultato come una vittoria, cioè quello status quo che c'è attualmente. Non solo per questo motivo, ma anche per i motivi economici. La Russia ormai è un'economia di guerra, e quindi Putin teme che riportarlo sui binari normali dello sviluppo economico sarà difficile, comporterà aumento della disoccupazione, perché ricordiamo che se la disoccupazione è abbassata in Russia ultimi 5 anni, perché tutti sono impiegati nelle fabbriche delle armi a produrre le armi. Fine della guerra vuol dire anche demilitarizzazione dell'economia, di conseguenza insomma aumento della disoccupazione, e temono che questo comporterà poi all'aumento anche delle tensioni sociali. E un altro motivo che portare all'aumento delle tensioni sociali è cosa fare la questione con oltre 600.000 uomini, soldati che stanno attualmente sui territori occupati e sul fronte. Riportare da 600.000 a 200.000 sono criminali, quelli che sono stati rilasciati in carcere in cambio di mandarli insomma in guerra. Di riportare questi uomini indietro, integrarli nella società, si sa che insomma una parte molto militarizzata, si alza la criminalità, si alza il rischio della tensione sociale, che una dittatura che ha sempre paura per la sicurezza del potere ovviamente percepisce come una possibilità per la rivolta. Quindi non ci sono proprio condizioni interne, e noi vediamo già alcune analisi che proprio hanno questo titolo: ma cosa succede se Putin non può veramente finire la guerra? E quindi secondo me da tempo ormai Putin sta in quella situazione, si è messo da solo ovviamente, in cui non può finire la guerra, ma avendo problemi degli uomini in questo momento, perché dopo dicembre e durante il conflitto l'approccio è stato quello, mandare a massacro la propria gente pur avere pochissimi chilometri, questo nonostante insomma si avanzava la tecnologia dei droni, quindi la capacità degli ucraini di intercettare ogni infiltrazione, comunque non badavano, andavano avanti con questa strategia di mandare avanti sul fronte degli uomini, che ha comportato al fatto che da dicembre ogni mese perdono più o meno 35.000 uomini, e marzo-aprile sono stati primi mesi in cui la Russia non è riuscita a sostituire la perdita con quel numero dei coscritti che ha avuto marzo e aprile.
0: Secondo un dato di questa mattina c'è un nuovo report dei servizi segreti britannici che dicono che i morti, non dico perdite quindi anche ferite, ma proprio i morti russi sono 500.000, solo i morti.
1: Questo vuol dire che alla fine i dati dei ucraini sono giusti, dicono che fra morti e perdite ci sono 1.300.000, perché di solito per ogni morto c'è almeno tre feriti, e in questa guerra feriti vuol dire tanti di loro, assoluta maggioranza non è recuperabile per fronte, perché
0: se no li rimandano subito. Sì.
1: E via dei droni abbiamo a che fare con le mutilazioni e quindi sono ferite gravi, non utilizzabili più in fronte. Quindi quando dicono perdite sono veramente perdite, non perché solo sono morte. E quindi dicevo che appunto in questo momento a Putin, se lui ancora pensa sulla controffensiva, e lui pensa sulla controffensiva, perché poi appunto gli dicono i generali ancora che entro anno sarà capace di saranno capaci di conquistare Donetsk, lui non c'ha altre opzioni se non annunciare la mobilitazione generale, che lui ha cercato di evitare questi anni. Per annunciare mobilitazione generale è difficile dire alla popolazione che in 5 anni non abbiamo vinto la guerra contro l'Ucraina, ovviamente per questo aumenta anche questa retorica violenta contro l'Occidente, che presenta questo conflitto sempre di più, lo hanno sempre fatto, ma sempre di più come un scontro decisivo fra la Russia e l'Occidente. E da lì vediamo questo aumento dell'aggressività a livello retorico e non solo, anche legislativo, nei confronti dei baltici. La Duma, il Parlamento russo, poche settimane fa ha passato la legge, che è stato firmato 2 giorni fa da Putin, che dice che permette alla Russia di stanzionare di invadere e poi stanzionare le truppe militari al paese estero, cioè nel senso nei paesi stranieri, con la scusa di difendere, cioè l'obiettivo, la legge dice,
0: difendere
1: i diritti delle minoranze russe nei altri paesi, e da lì ovviamente tutte le preoccupazioni per i paesi baltici, dove vivono delle minoranze russe, e ovviamente poi il ministro degli affari esteri russo con la sua portavoce Zakharova è stata molto esplicita di nominare uno dei paesi, cioè la Lituania, a cui sono rivolti varie minacce, e insomma anche non è mancato alcuni report da intelligence che effettivamente temono che in queste per la forte provocazione contro la NATO, non tanto per occupazioni territoriali che non sarebbe grado di compiere, perché non riesce in Ucraina, non riuscirebbe altro paese ostile, ma quello che ha in mente è questo, insomma, dobbiamo anche che ha aumentato la sua percezione che se interviene gli americani non intervengono in difesa degli alleati, testare articolo 5 proprio per mettere fine alla credibilità della difesa comune dell'alleanza. E la forte provocazione non è quello che abbiamo visto in Polonia l'estate scorso, entrati dei droni, noi per abbatterli abbiamo speso migliaia di dollari e poi abbiamo pure cominciato internamente di discutere se erano droni ucraini, se erano droni russi, se era colpa di antiaerea erano dei debris dei droni, eccetera. Insomma, ci siamo dati da sola l'escusa per di non attivare articolo 5 e spiegare questo a noi stessi e alla popolazione. Quindi io non parlo di questo tipo di provocazioni, io parlo una serie attacco dei droni dove
0: che metta alla prova la NATO e capire se
1: NATO,
0: cosa fa.
1: Ma soprattutto io
0: gli
1: non
0: Stati
1: sono
0: Uniti.
1: Sicura che in un attacco nelle condizioni pacifiche, perché quando avviene attacco dei droni in Ucraina è un conto, perché lì lo stato di guerra e la popolazione civile è mobilitata,
0: certo.
1: In quel momento parte antiaerea, tutti vanno nel bunker antiaereo. Quando arriva il drone nello stato di pace, lì affrontare anche quelli droni, proprio con antiaerea, è pericolosa, insomma, certo. È diversa, perché appunto tu non sai in quel momento dove si trovano i civili e insomma ci
0: ma anche solo l'effetto
1: veramente...
0: panico, no? Anche solo l'effetto panico sarebbe assolutamente grave e destabilizzante, al di là poi di quello che il drone può colpire, quale misura, è ovvio che un attacco di quel tipo produrrebbe danni enormi.
1: Esattamente, quindi è insomma enorme sfida non solo tecnicamente gestire un attacco del genere, anche insomma tutto da vedere quanta antiaerea certo. è concentrata lì e siamo se saremo capaci insomma di affrontare un attacco simile, e poi ovviamente subentra la questione politica che riguarda la tenuta dell'alleanza, e loro russi scommettono sempre di più che appunto non ci sarà dibattito poi seriamente articolo ci metteremo lì a interpretare insomma sì. esattamente cosa dice articolo 5.
0: Molto probabilmente, però insomma altre volte i russi ci hanno sottovalutato, speriamo che questo nuovo scenario non si apra, ma che nel caso si sia pronti alla risposta più congrua e opportuna. Nonna Michelise, grazie per questa mattina, in realtà ti vorrei già prenotare perché volevo parlare con te di Georgia e Armenia, quindi lo faremo presto.
1: Sì,
0: spero.
1: Armenia è molto importante perché a giugno ci sono delle elezioni e uno dei momenti più cruciali nella politica e nella vita degli armeni, del loro futuro di eurointegrazione, perché subiscono enormi pressioni da parte della Russia in via di queste elezioni, una minaccia, e l'Armenia non è grande come Ucraina, non ha nessuna
0: infatti,
1: capacità di difendersi, che succede, quindi la situazione è molto critica dentro. Io spero tanto nel loro coraggio e risoluzione di svoltare veramente la pagina e riportare Armenia sul passo dell'integrazione europea.
0: Per intenderci, pressione, l'ultimo ricatto è arrivato ieri perché la Russia ha avvertito l'Armenia che potrebbe sospendere l'accordo per la fornitura del gas se continuerà a proseguire nel percorso di adesione all'Unione Europea. Questo poi ci dovrebbe anche aiutare a capire le intenzioni della Russia rispetto all'Ucraina, visto che ancora si dice rischio minaccia NATO.
1: La guerra.
0: Esatto, è proprio così. Stesso discorso anche per la Georgia, vi do soltanto questa fotografia, anzi spero che la foto, le immagini le abbiate viste, dei manifestanti ieri a Tbilisi che sono scesi in piazza ancora una volta per il giorno dell'indipendenza contro sogno georgiano, anche qua accusando il partito alla guida di bloccare l'adesione all'Unione Europea. Quindi come vedete la questione in ballo è proprio la volontà di questi paesi di staccarsi veramente dalla Russia, da quello che la Russia rappresenta, e scegliere il modello europeo che piace più a loro, lo difendono più noi loro di quanto lo difendiamo noi. Però questo resta sullo sfondo come considerazione. Grazie nonna Michelise. Buona
1: grazie.
0: Giornata, presto. Analista dell'Istituto di Affari Internazionali. Ed è un piacere ritrovare ai nostri microfoni Aldo Soldi, presidente di Banca Etica. Buongiorno presidente.
2: Buongiorno.
0: Allora, ho chiesto al presidente Soldi di essere con noi questa mattina per guardare insieme all'enciclica di Papa Leone XIV, che in questi giorni stiamo un po' cercando di affrontare anche per capitoli, perché sicuramente la Magnifica Humanitas, che lo ricordiamo, è dedicato alla custodia della persona nell'era dell'intelligenza artificiale, con tutto quello che questo implica a livello delle nostre vite, contiene tanti spunti, e ce n'è uno in cui direttamente chiama in campo anche la finanza, i mercati finanziari, di una finanza che non sia fine a se stessa, presidente?
2: Sì, è un messaggio molto forte quello che è contenuto nell'enciclica a proposito di finanza e del ruolo della finanza, perché interviene proprio sul cuore vero del problema, a cosa deve servire la finanza in sostanza. Vale a livello internazionale, vale naturalmente anche a livello nazionale. Il ruolo della finanza è quello di trasferire le risorse dal risparmio all'economia reale. Se la finanza è fine a se stessa, come denuncia l'enciclica, succede che c'è una concentrazione di risorse in poche mani, si creano disuguaglianze e non si crea sviluppo. E quindi questo è un appello molto forte, e peraltro è coerente con altre posizioni assunte anche dalla CEI in precedenti provvedimenti, eccetera. Però la forza che assume dentro l'enciclica è una forza davvero importante, molto significativa in sostanza.
0: C'è poi un passaggio che anche voi, in una vostra riflessione che avete pubblicato come Banca Etica, avete messo in evidenza, no? Il fatto che la rendita da capitale rischi di soffocare il reddito da lavoro.
2: Sì, questo è un altro elemento molto importante. Significa intanto richiamare alla dignità e all'importanza del lavoro, che è il vero motore, perché il lavoro crea dignità,

0: molto significativo.
1: Cioè?
0: Quando in sostanza si afferma che la finanza deve intervenire non per riparare le disuguaglianze, ma per evitare che le disuguaglianze si creino.
1: Quindi un'azione preventiva.
0: Un'azione preventiva nella destinazione delle risorse proprio. Quello è veramente un passaggio molto significativo, perché è lì che si evita, che si può evitare, se le risorse vanno destinate, come dire, appunto, al lavoro, alla transizione ecologica, all'inclusione finanziaria, si evita, come dire, la creazione di disuguaglianze che poi a loro volta creano ulteriori ingiustizie nel mondo intero, sostanzialmente. Quindi quello è un passaggio veramente molto significativo dal mio punto di vista, anche innovativo.
1: C'è poi un passaggio molto concreto, il paragrafo 164 dell'enciclica, in cui il Papa chiede trasparenza e responsabilità, soprattutto quando i dati, poi sappiamo i meccanismi di algoritmo, incidono sull'erogazione del credito e quindi fanno la differenza tra erogarlo oppure no.
0: E questo è
1: il cosiddetto credit scoring, no?
0: Esatto, questo è un altro passaggio, devo dire, di grande attualità, su cui le aziende che fanno credito si stanno naturalmente misurando. E io credo che l'intelligenza artificiale sia utile per raccogliere dati, per avere elementi e per avere informazioni, ma non può essere un algoritmo che decide a chi dare e a chi non dare credito, perché lì ci stanno disuguaglianze, lì ci sta esclusione. Il credito si dà ad una persona, alla sua storia, alla sua voglia di fare, alla sua capacità di prendersi dei rischi. Bisogna guardare in faccia la persona, un algoritmo non lo fa, non lo può fare. E quindi l'appello è un appello che a noi ci trova assolutamente d'accordo. Noi ci comportiamo così, in sostanza, perché il credito è anche una relazione di fiducia, non può, è pericoloso affidarlo ad un algoritmo, affidarlo all'intelligenza artificiale, al di là di tutte le altre considerazioni sull'intelligenza artificiale. Ma il credito è una relazione, e la relazione è fondamentalmente una relazione umana, non è una relazione tecnologica.
1: C'è poi un altro passaggio, forse anche uno dei più drammatici, che riprende quanto già detto da Papa Leone sul fronte dei conflitti, ovvero quando la finanza in qualche modo si declina e favorisce anche la messa a punto di nuovi armamenti, o comunque, diciamo così, la finanza diventa meno trasparente, non si capisce anch'io con il mio piccolo investimento se sto foraggiando o meno una macchina da guerra, no? Si parla dei killer robots, ma non solo.
0: Sì, questo è un altro passaggio, diciamo, di drammatica attualità, perché far assumere a un algoritmo le decisioni di vita o di morte è assolutamente drammatico ed è assolutamente inaccettabile. C'è stata una nota precedente della CEI su questo argomento, molto esplicativa, in sostanza, che invitavo proprio anche a guardare quella finanza che viene destinata e a esprimere valutazioni su quella finanza che viene destinata alla produzione di armi o al commercio di armi, in sostanza. E questo dell'uso dell'intelligenza artificiale per questo è veramente un appello forte, quello che ci viene dal Papa. Noi partecipiamo alla campagna Stop Kill Robots, una campagna internazionale, in assoluta coerenza con le nostre scelte di non finanziare, come dire, il mercato delle armi e il mercato della produzione e del commercio, in sostanza. Perché su questo aspetto bisogna essere veramente molto molto vigili. La guerra è una cosa atroce, e affidare decisioni di vita o di morte alle macchine è assolutamente inaccettabile. È un problema di trasparenza, naturalmente, ma è anche un problema morale di grandissima levatura.
1: Direi di sì, purtroppo non è teoria, no? Perché abbiamo già visto nelle prime ore degli attacchi iraniani nei confronti, degli attacchi statunitensi nei confronti dell'Iran, è venuto poi fuori che quella scuola dove hanno trovato la morte tantissimi bambini, oltre che i docenti, era

0: colpita proprio per un errore dell'algoritmo che aveva dei dati vecchi. Cioè, è inaccettabile, io non so, sono veramente in una dimensione che dobbiamo tutti e con forza respingere.
1: Solo che è drammatico che ora investire lì è conveniente.
0: Mannaggia.
1: Per cui bisognerebbe avere il coraggio di non investire in quelle cose.
0: Sì.
1: E c'è finanza che invece investe, noi non siamo fra quelli.
0: Ecco, però mi aiuti a capire, Presidente, io come i nostri ascoltatori, con i nostri pochissimi risparmi, ho il diritto di sapere in quella che a volte è una matriosca, no? Di gruppi, di fondi di investimento, se sto finanziando il mercato delle armi?
1: È certo che ha diritto. Gli investimenti, nel caso nostro, normale, passano attraverso una banca,
0: certo.
1: Perché è una banca che poi decide dove, in quale fondo investire, eccetera. Quindi il cittadino normale ha assolutamente diritto di chiedere e assolutamente diritto di sapere. Nella nota della CEI a cui facevamo riferimento c'era un appello molto esplicito all'obiezione. Cioè chiedere, sapere e se le risposte non sono chiare, come si fa l'obiezione di coscienza, si fa anche l'obiezione di risparmio. Io i miei soldi non te li lascio perché voglio essere sicuro che non vengano destinati per questi scopi. Quindi il cittadino normale, pochi o tanti soldi che abbia, ha diritto di sapere, e sarebbe molto bello se si informasse da questo punto di vista, anche perché viene pubblicata in Italia, grazie ad una legge che è stata approvata, viene pubblicato un elenco delle banche che, facendo un'attività legittima, peraltro,
0: certo,
1: investono anche in armi, però è la coscienza del cittadino, del risparmiatore, che può ribellarsi. Può chiedere informazioni e può decidere poi di conseguenza.
0: Chiarissimo, Presidente, grazie, buona giornata Aldo Soldi, Presidente
1: grazie.
0: Di Banca Etica, presto,
1: grazie,
0: buon lavoro.
1: A lei, arrivederci.
0: E vogliamo continuare a guardare ai conflitti, alle guerre, alle possibilità di costruire anche percorsi di uscita, di prevenzione delle guerre, alla luce dell'enciclica di Papa Leone, guardando ai giovani. E adesso vi svelo perché. Buongiorno Simone Romagnoli, Presidente dei Giovani delle Acri.
2: Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti.
0: Come Giovani delle Acri avete presentato Disarmiamo le parole, il manifesto proprio dei Giovani delle Acri per una politica che costruisce e non distrugge. E ovviamente in questo vostro percorso, iniziative e manifesto, c'è una luce particolare, no? Che arriva dall'enciclica Magnificum Humanitas.
2: Sì, abbiamo presentato questo manifesto, questo documento a tutti i 720 gli europarlamentari, ed l'abbiamo scritto in più lingue, chiedendo a loro di sottoscriverlo, anche alla luce di quello che è stata la presentazione dell'enciclica e poi il punto 214 dell'enciclica, il numero 214, che proprio ci invita a disarmare le parole. Noi crediamo davvero che la pace non può che partire dalle parole, perché le parole cambiano il mondo molto prima che lo facciano le armi. Abbiamo iniziato così il nostro manifesto.
0: Sì.
2: E quindi il nostro obiettivo è provare a invitare la politica a ricordarsi che sono dei testimoni e che soprattutto le parole possono fare molto, soprattutto per quanto riguarda il linguaggio dei giovani.
0: E in questo, nel contesto del vostro impegno, del manifesto, quale stimolo vi arriva dall'enciclica di Papa Leone?
2: Ma lo stimolo che arriva dall'enciclica in realtà è uno stimolo che arriva da tutto il pontificato di Papa Leone e ancor prima dal pontificato di Francesco. Arriva un invito soprattutto ai giovani a non guardare il mondo solo come un mondo che va in fiamme, ma guardare il mondo come una possibilità di pace che deve partire dal dialogo tra le genti, da un dialogo tra tutte le persone. E questa pace, questo dialogo non è solo assenza di conflitti, è un qualcosa che tutti i giorni noi possiamo praticare all'interno dei nostri contesti. Quindi speriamo che anche nei contesti più istituzionali, soprattutto in quelli politici, soprattutto nella nostra casa comune europea, a Bruxelles, a Strasburgo, i parlamentari possano ricordarsi cosa voglia dire parlare e usare le parole insieme agli altri.
0: quanto e come viene percepito il linguaggio attuale dai giovani, intendendo giovani fino agli under 35, cioè il linguaggio a cui siamo abituati a livello mediatico e non solo, anche relazionale, personale, è giudicato aggressivo, cioè si percepisce, si registra un'aggressività aumentata?
2: Si registra un'aggressività aumentata e tra l'altro questo documento, questo manifesto nasce proprio da una nostra ricerca che si chiama Generazione Conflitti, dove 2 mesi fa abbiamo incominciato a ricercare tra i giovani come si sentono le nuove generazioni in questo mondo che sembra un mondo di perenne conflitto, e la parte centrale di questa ricerca era proprio incentrata sul linguaggio, e è emerso che oltre il 70% dei giovani percepisce questo linguaggio come, ormai percepisce il mondo del linguaggio, il mondo dei social, il mondo della comunicazione come un mondo dove ormai la violenza verbale è all'ordine del giorno, e questo credo che sia una sconfitta per tutto il mondo adulto, ma in realtà in generale per il mondo politico e per il mondo della comunicazione. Credo che la percezione di questi giovani, la percezione di noi giovani, che non riescono più a vedere uno spazio sicuro, uno spazio dove si possa dialogare, nemmeno non solo i social, ma nemmeno gli spazi fisici che vivono, credo che sia la prova di un'escalation di violenza verbale che ormai notiamo ovunque, la notiamo all'interno dei gruppi, la notiamo all'interno soprattutto dei social, che sono sicuramente un amplificatore di tutto questo, e crediamo che da qui si debba ripartire, da questo sentimento dei giovani, per provare a costruire anche un mondo della comunicazione, un mondo dei social e alla luce dell'encifica anche un mondo legato a tutto l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, dove si possa fare molta attenzione all'utilizzo delle parole e provando ad accostare sempre più un utilizzo delle parole positivo invece con un utilizzo delle parole violento.
0: Avete avuto qualche riscontro, qualche risposta dai 720 membri del Parlamento europeo, visto che avete fatto proprio una richiesta, no? Di sottoscrivere e rispettare il vostro manifesto.
2: Abbiamo chiesto di sottoscrivere e rispettare il nostro manifesto, sono già arrivate le prime risposte. Settimana prossima faremo la prima uscita con i primi firmatari, e l'obiettivo è quello poi di provare a arrivare anche a un evento a Bruxelles con tutti coloro che hanno sottoscritto, chiedendo anche a quel punto un impegno per tutta questa loro attività parlamentare che svolgono, e quindi un impegno concreto, e poi sarà anche nostra premura, alla luce di questo manifesto, capire come valutare poi e come provare a controllare tutta questo mondo gigante della comunicazione, che spesso viene avvicinato all'utilizzo violento delle parole senza spesso neanche accorgersene.
0: Non chiedo ovviamente chi, ma le risposte che avete avuto, le risposte positive che avete avuto, sono trasversali rispetto all'arco politico di famiglie europee?
2: Sì, l'interesse è trasversale, molti ci hanno chiesto prima della sottoscrizione un incontro, una possibilità di dialogo su questo tema, soprattutto sui numeri della ricerca che citavamo. Sicuramente la ricerca aiuta molto a far percepire anche alle persone qual è il sentimento dei giovani sulla percezione del linguaggio che i politici usano tutti i giorni all'interno soprattutto dei loro social, e quindi credo che questo possa essere uno strumento importante che ci piacerebbe a questo punto non solo utilizzare per il dialogo con gli europarlamentari, ma incominciare anche a utilizzarlo in tutte le nostre attività che svolgiamo nelle scuole, perché poi dopo non è un impegno che dovrebbero prendersi solo i 720 parlamentari, certo. Dobbiamo prendercelo tutti noi, infatti è un plurale, disarmiamo le parole, non è disarmate le parole, proviamo tutti insieme, ovviamente loro, essendo i rappresentanti eletti da noi cittadini nelle istituzioni, devono essere esempio di questo modo nuovo di guardare il linguaggio e guardare la comunicazione.
0: Grazie, buona giornata e a presto.
2: Grazie.
0: Simone Romagnoli.
2: Grazie a voi.
0: Grazie, coordinatore dei giovani delle ACLI. Io vi ricordo ancora, potete recuperarlo sul sito delle ACLI, il manifesto Disarmiamo le parole per una politica che costruisce, non distrugge, e giustamente siamo tutti coinvolti, primariamente ovviamente le istituzioni che ci governano a livello europeo, a livello italiano, ma poi tutti come cittadini e come esseri umani, direi anche. Allora, tra pochissimo arrivano le news delle 9 con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo e poi continueremo la nostra riflessione mattutina nel Buongiorno in Blu. Ci viene a trovare il professor Roberto Dalimonte, decano degli studi sui sistemi elettorali italiani, perché proprio vogliamo capire meglio questo stabilicum, tanto ormai l'abbiamo capito, c'è tutta questa performance latina quando tiriamo fuori una nuova legge elettorale, insomma, perché questo stabilicum sta nella sostanza e nella forma creando frizioni a livello politico. Poi lo sappiamo, ormai questo è, come dire, congenito a qualsiasi governo delle ultime legislature, non tecnico, cioè tu arrivi a fine legislatura, cosa fai? E metti, apri il cantiere della legge elettorale, ovviamente cercando di definire delle regole del gioco che poi ti avvantaggino. E non l'hanno ancora capita, perché la storia poi insegna che c'è una durissima legge del contrappasso, per cui alla fine non è mai andato bene a chi l'ha prodotta la legge elettorale con cui si è andati a votare subito dopo. E vabbè, vedremo. Intanto la parola, i microfoni alle news e poi torniamo ultima ora insieme.
3: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Plastica.

Ciao, sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu di Mila. Per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di alcune realtà di volontariato, per scoprire gli appuntamenti del

0: muoio!
1: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
2: Dentro la città, fuori dal mondo!
1: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
0: Mamma! Io sono già in macchina!
1: Info e biglietti su luneurpark.it.
3: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
4: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
5: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi. Il conflitto Stati Uniti-Iran, nella notte attacco americano contro un sito militare che secondo gli Stati Uniti minacciava le truppe americane e la navigazione commerciale. Abbattuti 4 droni iraniani e colpito un centro di controllo nella città meridionale di Bandar Abbas. Le azioni sono state descritte come puramente difensive. Intanto 4 imbarcazioni che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz sono state costrette a tornare indietro. 4 imbarcazioni sono state intercettate dalle forze navali mentre tentavano di attraversare lo stretto senza aver coordinato la manovra con le autorità iraniane. Hanno ricevuto, ignorato, un primo avvertimento delle forze navali iraniane e quindi hanno aperto il fuoco e poi sono tornate indietro. Libano, Israele, ancora vittime, lanciati droni di Hezbollah su Israele, una donna soldato dell'IDF è rimasta uccisa, due riservisti feriti in un attacco nel nord di Israele, vicino al confine con il Libano. La vittima è il sergente Rotem Yanai, 20 anni, e almeno 6 persone, tra cui anche bambini, sono stati uccisi in un attacco di droni israeliani nel Libano del sud. E ieri, in occasione dell'udienza generale, l'appello per fermare la guerra in Ucraina del Papa.
1: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi. La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava, non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze, si distruggono case e luoghi di preghiera, si spezzano vite innocenti.
0: E nella notte i russi hanno attaccato di nuovo il paese con un missile balistico avio lanciato Kinzhal e 147 droni. La difesa aerea ha battuto 138 di questi. Intanto diventa un caso al no della Lega all'adesione dell'Ucraina nell'Unione Europea. Dopo l'uscita di scena di Orbán in Ungheria, Bruxelles accelera e lavora per aprire i primi capitoli negoziali a giugno. Il vicepremier Tajani ribatte: noi siamo favorevoli. 3 giorni di incubo per una donna colombiana adescata fuori da un locale e poi costretta per giorni a subire violenze sessuali da un gruppo di uomini a Roma. Le manette sono scattate per 5 di loro per il reato di violenza sessuale di gruppo, aggravata dall'aver approfittato delle condizioni di minorata difesa della persona offesa. Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.

0: riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu. L'avete sentito anche dalle news, la proposta di riforma della legge elettorale, che ormai siamo tutti sappiamo abituati a sentire la deformazione latina, ovvero questa si chiama stabilicum, approderà in aula alla Camera per la discussione generale il 26 giugno, decisione che ha provocato una dura protesta delle opposizioni, non solo diciamo nella sostanza ma anche e soprattutto in questo caso nella forma, perché parlano di ennesima forzatura della maggioranza ossessionata a cambiare le regole del gioco e soprattutto chiedono più tempo. Vabbè, staremo a vedere. Intanto cerchiamo di capire questo stabilicum che cosa prevede, perché poi il dibattito è molto intenso anche proprio sulla sostanza. Buongiorno e bentornati ai nostri microfoni, Roberto Dalimonte, analista, professore dell'Università LUISS, esperto di sistemi elettorali, ha fondato e diretto il Centro Italiano Studi Elettorali e per il Mulino ha scritto con Giuseppe Mammarella, tra gli altri, l'Italia della svolta 2011-2021. Buongiorno professore, bentornato.
1: Buongiorno.
0: Allora, lei tra l'altro è intervenuto, è stato audito nella prima commissione della Camera dei Deputati una decina di giorni fa, due settimane fa, proprio nell'ambito della riproposta di riforma di legge elettorale. E alla domanda se la riforma migliore possibile ha risposto no, se ci fa fare un passo in avanti rispetto alla stabilità ha risposto sì. Ora, al di là di questi che sono già due punti importanti, ci fa capire meglio?
1: Capire meglio la risposta alla prima domanda o alla seconda?
0: A tutte e due, nel senso che tipo di legge elettorale di testo abbiamo da fatti e perché non è la migliore possibile, ma comunque è meglio, ci fa fare un passo avanti.
1: Per me, in questa fase storica nel nostro paese, la legge elettorale migliore possibile è una legge basata sui collegi uninominali. Io, se potessi, non posso, avrei ripristinato la legge Mattarella. Perché il collegio uninominale presenta due caratteristiche. La prima è che tende ad avvicinare gli eletti con i candidati agli elettori, e noi abbiamo bisogno
0: un grande
1: di questo
0: bisogno, sì.
1: Abbiamo un grande bisogno di questo. Il collegio uninominale, meglio del voto di preferenza e sicuramente ovviamente meglio della lista bloccata, avrebbe questa funzione. E poi un'altra caratteristica, che è quella comunque di garantire disproporzionalità nella trasformazione dei voti in seggi, e questo faciliterebbe la creazione di maggioranze più stabili, sempre in un contesto multipartitico. Quindi io sono un grande sostenitore del collegio uninominale, non quelli dentro il Rosatellum, ma perché sono troppo grandi e quindi non servono ad avvicinare elettori a candidati ed eletti, però con collegi più piccoli. Infatti io, in realtà, la prima riforma da fare secondo me sarebbe quella del superamento del bicameralismo paritario e trasformare il Senato in una Camera delle Regioni, e allo stesso tempo allargare la composizione della Camera dei Deputati, tornando a 600, in modo da avere, in quel caso, facendo una nuova legge elettorale, collegi uninominali più piccoli. Questo come risposta alla prima domanda. La risposta alla seconda domanda è che questa legge, con questo premio di maggioranza, in realtà diventa una legge quasi decisiva, nel senso che facilita molto il raggiungimento di una maggioranza assoluta di seggi per il vincente, con una caveat però, perché come lei sa, come funziona il sistema? Il sistema funzionerebbe in questo modo: la coalizione con più voti, più voti sopra la soglia del 42%, quindi bisogna superare la soglia del 42%, vedere qual è la coalizione con più voti sopra quella soglia, e a quella coalizione si dà un premio di maggioranza che assicura la maggioranza assoluta dei seggi, quindi la possibilità di formare un governo come esito del voto. E però, qual è il caso? Che se nessuno arriva al 42%, tutti i seggi vengono distribuiti proporzionalmente. Allora, cosa può succedere? Succedere che le prossime elezioni credo che non succederà niente, nel senso che le due coalizioni saranno entrambe sopra i 42, con ogni probabilità, e quindi il rischio di un ritorno proporzionale non c'è. Però in futuro una clausola di questo genere rappresenta un fortissimo incentivo alla creazione di terzi poli, con l'intento di far fallire l'assegnazione del premio e quindi poi la distribuzione dei seggi in forma proporzionale, si torna alla Prima Repubblica, anzi peggio, della Prima Repubblica, per cui poi le coalizioni si faranno dopo il voto e saranno coalizioni pasticciate e instabili. Però, ripeto, questo è un rischio non per le prossime elezioni, ma per quelle dopo.
0: Per quelle successive. Però, se ho capito bene, perlomeno stando a quello che ci è stato detto, dovrebbe essere ufficiale che è esclusa la possibilità dello strumento del ballottaggio, no?
1: Sì, questo il ballottaggio del nuovo testo viene escluso e questa è una delle cose che
0: hai
1: parlato della mia audizione.
0: Sì.
1: La cosa che ho detto in audizione, tenga presente che io sono un grande sostenitore del ballottaggio.
0: Sì.
1: Per me i sistemi, se è migliore, tornando a quello che dicevamo prima, risposta alla prima domanda, collegio uninominale a due turni, perché io sostengo il ballottaggio, perché sostengo che oggi in questa fase noi abbiamo bisogno di sistemi elettorali che spingano gli elettori a esprimere non una sola preferenza, ma più preferenze, almeno una seconda preferenza. Io sono un grande fautore delle seconde preferenze e quindi di sistemi elettorali che non sono soltanto sistemi a premio di maggioranza, ma sistemi elettorali che incentivano gli elettori a esprimere appunto una seconda preferenza, e ce ne sono diversi. Però quel ballottaggio, così come ingegnato, l'ho detto in audizione, non poteva funzionare. È una cosa,
0: l'ha definito molto creativo e potenzialmente paradossale.
1: Sì.
0: Lo dico per i nostri ascoltatori.
1: No, vedo che lei mi ha ascoltato. No, ho detto creativo per usare un altro aggettivo.
0: Ma si coglieva, si coglieva dal tono delle parole.
1: Esatto. E ripeto, io sono un grande sostenitore del ballottaggio, capito? Ma non di quel ballottaggio. Quindi hanno fatto bene a eliminarlo, però rimane quel cave che dicevo, c'è questo possibile ritorno proporzionale che ovviamente io considero, essendo un disproporzionalista con questa fase della storia della politica italiana, considero un rischio grosso.
0: Venendo invece alla forma che è stata contestata anche dall'opposizione, no? Cioè troppa fretta, troppa premura da parte di questa maggioranza, quindi con la discussione generale fissata il 26 giugno. Ora ovviamente il rischio della fretta è che sia la maggioranza a voler imporre, visto che la legge elettorale è una legge ordinaria, può farlo, no? I numeri li ha tutti. Secondo lei è una fretta però determinata da un calendario, visto che comunque ormai alle elezioni ci avviciniamo, quindi necessariamente le tempistiche sono queste, o ci vede un po' la mano pesante della maggioranza per portare a casa il testo senza aprire a un vero confronto con l'opposizione?
1: No, secondo me la disponibilità al confronto da parte della maggioranza c'è stata. C'è invece una indisponibilità dell'opposizione a sedersi al tavolo per discutere i vari aspetti di questa legge, perché la posizione dell'opposizione, al di là della retorica, è semplicemente quella di usare la riforma elettorale come un'arma in campagna elettorale contro la maggioranza. Io sono convinto che era possibile per l'opposizione sedersi al tavolo e trovare dei punti d'incontro con la maggioranza per fare finalmente una legge elettorale, che vuol dire fare le nuove regole del gioco insieme, invece che lasciare che a farle sia solo la maggioranza di governo. Noi abbiamo bisogno di istituzioni, di regole riformate da ampie maggioranze, solo così avrebbero la legittimità necessaria per durare. Io da questo punto di vista critico l'opposizione per l'atteggiamento che ha tenuto, e ripeto, semplicemente secondo me per questioni di tattica elettorale, perché alla fine questo sistema elettorale su cui si sta discutendo andrà bene anche all'opposizione, perché se l'opposizione vince con questo sistema elettorale, vince, perché in questo caso, come abbiamo detto, chi vince c'è la maggioranza assoluta dei seggi. Con l'attuale sistema elettorale invece non era così sicuro che se l'opposizione avesse vinto, fra virgolette, avrebbe avuto una maggioranza di seggi sufficientemente, diciamo, robusta per poter governare. Questo ovviamente vale sia per l'opposizione che sia per il campo largo che per il centrodestra.
0: Certo,
1: quindi secondo me, ripeto, è tutta una questione di tattica elettorale, di opportunismo elettorale.
0: Anche
1: perché questa
0: Prego, prego, scusi, non volevo interromperla.
1: No, ho finito, no, mi pare di avere espresso abbastanza chiaramente il mio pensiero su questo punto.
0: Anche perché a livello di dibattito politico, in realtà, come dice lei, se vince l'opposizione, veramente vince a campo largo, chiamiamolo come vogliamo, e governa, governa con numeri importanti, ma allo stesso tempo, se dobbiamo guardare al meccanismo, alle implicazioni del meccanismo, possiamo dire che questa legge, così come presentata, può scontentare sia qualcuno nel centro-sinistra che qualcuno nel centro-destra, perché sicuramente non è un sistema elettorale che va a favorire i cosiddetti partitini di centro. Tra l'altro, non di centro, ma la Lega stessa non è che proprio come siano un brodo di giuggiole rispetto a questo testo, no?
1: Esatto, ha detto bene, non ho altro da aggiungere, quello. Lei è un'ottima analista.
0: No, non è vero, però mi confondo.
1: Anche in altre occasioni, che ci siamo sentiti, l'ho notato, quindi non ho niente da aggiungere quello che lei ha detto, è così. Una cosa di cui non abbiamo parlato, poi però, che non c'è, e adesso nel nuovo testo, quello di cui adesso sta parlando, ci sono ancora le liste bloccate, questo è un altro nodo, questo è il nodo più difficile da sciogliere per il centrodestra, questo è il nodo più difficile, perché questa è un'arma potente nelle mani dell'opposizione, l'opposizione che può dire già delle forme e tutto, qui c'è una questione di sostanza, cioè dire qui ci sono tutti candidati in liste bloccate, addirittura ci sono due liste, la lista, diciamo quella normale, chiamavano così, e la lista invece del premio, e in entrambe le liste sono tutti bloccati, questa è una cosa molto pesante ed è un'arma potente nelle mani dell'opposizione per denunciare l'attentato alla sovranità degli elettori, e ora sembra, da quello che noi leggiamo, perché poi io non sono un insider, che la Meloni vorrebbe provato, che forse proverà ancora a convincere gli alleati a introdurre un qualche tipo di voto di preferenza, però nel testo ancora questo non c'è, e adesso vediamo se verranno presentati in commissione degli emendamenti in questo senso, e questa sarà la partita molto interessante e difficile per il centrodestra. Questo è un nodo molto delicato, perché insomma avere tutti i candidati scelti dalle segreterie dei partiti è una cosa pesante, e glielo dice uno che in passato non ha mai sostenuto il voto di preferenza, ma oggi di nuovo, ripeto, in questa fase di disaffezione, di crescita dell'astensionismo, di discorrendo, proporre l'elezione di tutti i candidati al Camera e Senato con la lista bloccata, insomma, è pesante, e qui veramente l'opposizione ha ragione.
0: Infatti molti, no? Viene proprio anche, non è solo questa la motivazione, però la disaffezione al voto, come diceva, è determinata anche da questo, perché tu alla fine si esprimi il voto rispetto al partito, rispetto alla coalizione, però non scegli il tuo candidato, invece scegliere il tuo candidato ti dà quel senso di vicinanza, di avere un referente nel tuo territorio, aiuta molto psicologicamente, un altro approccio.
1: Esattamente. Naturalmente il voto di preferenza ha anche degli aspetti negativi, però per questo io in passato ero contrario, ma oggi diciamo gli aspetti positivi sono superiori agli aspetti negativi, quindi bisogna accettare gli aspetti negativi di questo strumento.
0: Sì, anche nella lettura del momento storico, no? Se vediamo che c'è un'emorragia dal punto di vista dell'affluenza elettorale, questo è un problema che deve trovare una soluzione.
1: Esatto.
0: Professore, a proposito, alle recenti comunali è stato registrato un calo dell'affluenza, no? Rispetto alla principale tornata 5 anni fa, poi forse non è proprio vero, perché 5 anni fa in realtà c'era la partita anche con il famoso referendum per la riduzione del numero dei parlamentari, c'erano anche 5 regioni al voto, quindi insomma si fa sempre fatica poi a paragonare.
1: Il confronto non è corretto, è vero. La tendenza sia quella, lo sappiamo. Poi a un certo punto ci sarà un livellamento, insomma, al momento siamo ancora lì, tra 50 e 60% di partecipazione. Poi a seconda dei casi, poi in certi casi, in certe città, poi la partecipazione è stata più alta, è stata più bassa, perché poi ci sono dei fattori contingenti.
0: Sì, senza dubbio.
1: Però io vorrei dire, mi dica, perché io vorrei dire qualcosa su queste comunali.
0: Sì, no, gliel'avrei chiesto, comunque al di là del dato riferito all'affluenza, quale messaggio arriva dalle urne di domenica e lunedì?
1: Guardi, il messaggio, al di là di tutta di nuovo la retorica, i perdenti di questa tornata elettorale sono stati i civici. Cioè, se andiamo a vedere i dati, i risultati dei comuni sopra i 15.000 abitanti, uh-huh, quelli che ci interessano di più, insomma, il dato ci dice che centrodestra e centrosinistra più o meno sono lì, insomma, non c'è stato un vincitore tra i due. Il vero perdente sono i civici, sono molto meno oggi i civici che hanno vinto, molto meno i civici che vanno al ballottaggio, quindi insomma, stranamente, tra virgolette, questo si può dire. Però poi voglio aggiungere una cosa, perché si è molto concentrato l'attenzione su Venezia,
0: sì.
1: Di grande successo, sappiamo, e quindi sullo zaismo, no? Zaia con il grande promotore. Però i media poi non si accorgono di altri fenomeni interessanti. Io vorrei richiamare l'attenzione su Mantova. Lei conosce Mantova? Il caso di Mantova?
0: No, cioè conosco Mantova ovviamente come città, ho presente il risultato elettorale, però il caso Mantova mi sfugge. Prego, interessante.
1: Io la incoraggio a intervistare l'ex sindaco di Mantova, perché oltre allo zaismo c'è anche il palazzismo su scala minore, perché Zaia, insomma, sappiamo, è un personaggio di livello
0: ormai regionale. Sì, da esatto, assegnare al mito, esatto, ormai, no?
1: Esatto, però Palazzi, che è stato sindaco di Mantova per 11 anni e che ha, come dire, preparato anche la sua successione, nel senso positivo lo dico, mm-hmm, ha fatto talmente bene come sindaco di Mantova che il suo successore, un assessore, ha ottenuto i voti al primo turno.
0: Ha ottenuto non l'abbiamo sentito, il 70,
1: il 70,
0: no?
1: Il 70% dei voti al primo turno, quindi uno si dice.
0: Fantastico.
1: Cioè, come è stato possibile? E se andiamo a vedere le elezioni del 5 anni prima, quando c'era ancora Palazzi, al secondo mandato, non ha potuto ripresentarsi Palazzi il terzo, anche Palazzi ha vinto lo 70%. Quindi cosa è successo a Mantova? Io la incoraggio nella sua trasmissione.
0: Ma non mi svela qualcosa? Non mi anticipa qualcosa?
1: No, non anticipo, perché io poi sono andato un pochino a fare un po' di ricerca, però voglio che lo faccia lei. Lei che mi ha cosa è successo a Mantova negli ultimi 15 anni, per cui oggi il centro-sinistra Mantova è dominante a Mantova quanto lo zaismo è dominante in Veneto. 70% parliamo,
0: è molto, siamo su cifre plebiscitarie.
1: Due volte, 70% in due tornate consecutive, al primo turno, non parliamo dei secondi turni, al primo turno.
0: Quindi questa formula Mantova è da studiare, da capire.
1: Esatto. Perché il centro-sinistra Mantova è riuscito a avere questo successo, insomma, a costruirsi questo consenso così ampio e così stabile? Questa è una domanda che faccio a lei.
0: Questo è interessante, bisogna capire se quindi anche il resto del centro-sinistra dovrebbe studiare e imparare qualcosa da Mantova.
1: Brava, perché sono convinto, io adesso ho messo l'accento su Mantova, io sono convinto che ci sono altre situazioni locali dove ci sono, insomma, anche nel centrodestra forse, stato che noi ci concentriamo sulla politica nazionale e non andiamo a vedere le situazioni locali, invece la politica si fa lì, a contatto con la gente.
0: È da lì che dobbiamo riprendere.
1: Della gente, risolvendo i problemi della gente, capisce?
0: Sì, sto pensando infatti anche al ritorno, anche lì con numeri importanti di Biffoni a Prato, no?
1: Esatto, Biffoni, un altro caso interessantissimo.
0: Molto, Matteo Biffoni.
1: Biffoni anche lì, andare a vedere poi alle regioni Biffoni e PD, il rapporto tra Biffoni e PD, però adesso non allarghiamoci troppo, ma anche lì è interessante. Insomma, sì,
0: danno fastidio però questi, si capisce, esatto, che al PD un po' danno fastidio questi sindaci politici locali così capaci.
1: Danno fastidio. Poi il paradosso, questa gente che piglia voti e dà fastidio, no? Mi sembra un po' paradossale, no?
0: Sì, capiamo che c'è qualcosa che non funziona come meccanismo profondo della nostra politica. Senza dubbio. Vabbè. Andrò a Mantova fisicamente a capire, a sentire i cittadini.
1: Perché le anticipo, scoprire delle cose interessanti, perché altrimenti non si spiega come fa un partito, in questo caso una coalizione, a ottenere 70% così stabilmente, con personaggi diversi, tra l'altro non con il solito
0: infatti,
1: un giovane che ha sostituito la persona proprio anziana, che comunque è un giovane, Palazzi credo che abbia 50 anni o qualcosa del genere, ma con persone diverse che ottengono, quindi vuol dire che c'è un consenso di fondo che è stato costruito nel tempo e che è duraturo, ma su politiche, capisci? Non è stato costruito su le immagini televisive,
0: no, c'è una credibilità,
1: ha mai visto Palazzi in televisione? Mai,
0: infatti sono convinta che anche i nostri ascoltatori, non ha, al di là di quelli di Mantova, non hanno in mente il viso di Palazzi.
1: E quali politiche hanno consentito al centro-sinistra Mantova di avere un successo del genere, così duraturo? Questa è la domanda a cui deve dare risposta lei nella sua trasmissione.
0: Mi piace, missione Mantova, guardi, ci faccio una rubrica.
1: Il palazzismo,
0: bello, mi piace molto.
1: Contrapposto allo zaismo.
0: Al doge. Grazie professore, a presto, le faccio sapere poi.
1: Assolutamente, anzi, bene, grazie e buona giornata.
0: Buona giornata a Roberto Dalimonte, è sempre veramente un grande piacere averlo con noi.

0: record, un'ondata veramente di calore estremo con temperature tropicali che hanno registrato anche dei record storici a Londra, a Parigi, e quello che vogliamo capire è se ormai stiamo andando in questa direzione, non solo a livello climatico, quindi abituarci a temperature che possono raggiungere sempre livelli molto molto alti, però nello specifico anche se questo è l'anticipo, l'esempio dell'estate che abbiamo davanti oppure no. Che bello ritrovare a questi microfoni Marina Baldi, climatologa associata del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno.
0: Allora, come si spiega questo caldo record e come lo dobbiamo leggere a livello di segnale climatico?
1: Allora, come situazione generale, la situazione attuale non è una situazione anomala per l'estate, quindi parliamo di luglio-agosto.
0: Sì.
1: E quello che sta succedendo è che appunto è successo a maggio, si è verificata a maggio, è una situazione in cui abbiamo un anticiclone subtropicale, quindi diciamo quello che si estende dal Nord Africa verso il Mediterraneo, e che è rimasto molto molto stabile e sta permanendo ormai da diversi giorni non soltanto sul Mediterraneo ma su tutta l'Europa, perché appunto, come diceva lei, abbiamo avuto temperature eccezionali anche nel Regno Unito, a Londra, 35 gradi a Londra, credo che abbiano
0: a maggio mai
1: e comunque un valore così lo avevano visto, credo, a metà dell'Ottocento forse. Quindi è una cosa veramente molto molto anomala per loro, quindi se noi boccheggiamo quando sono 40 gradi, loro a 35 penso che si trovino veramente molto in difficoltà. E questo vuol dire che noi abbiamo appunto questa cupola anticiclonica, se guardiamo le immagini del satellite sono impressionanti,
0: sì,
1: non c'è una nube, vediamo queste immagini bellissime di tutto il Mediterraneo, di tutto il Nord Africa fino appunto al Regno Unito senza nuvole, e questi colori belli di verde brillante. Fra l'altro abbiamo avuto anche parecchie piogge a maggio, quindi hanno rinvigorito anche la vegetazione, ma questo vuol dire appunto che è una situazione che di solito possiamo vedere a luglio-agosto, forse a fine giugno, perché se non sbaglio pochi anni fa l'abbiamo vista appunto 2019, adesso non vorrei sbagliare come anno, ma insomma
0: sì,
1: pochi anni
0: però,
1: fa l'avevamo vista ma a fine giugno, inizio luglio, quindi quindi diciamo che sono delle condizioni da estate inoltrata, e da estate inoltrata che si sono verificate nel nostro paese, fra l'altro nel centro nord piuttosto che al sud. Il sud è stato un po' risparmiato perché c'è stato l'apporto di correnti un po' più fresche che venivano da nord est, che sono riuscite a infiltrarsi fino al nostro sud. Non che le temperature siano basse nel sud Italia, però se pensiamo Calabria, Puglia, Sicilia, abbiamo delle temperature leggermente più elevate da media, ma non come quelle che abbiamo visto a Torino per esempio.
0: Sì,
1: oggi abbiamo addirittura quattro città con bollino rosso: Bologna, Firenze, Roma e Torino, appunto tutta la pianura padana. Ecco, diciamo che è una configurazione abbastanza tipica ormai, è abbastanza frequente ormai più purtroppo delle estati avanzate, in estate avanzata, ma assolutamente anomala a maggio, quindi direi che insomma un po' di cambiamento climatico forse ci sta.
0: Sì, ovviamente poi sappiamo che non è detto che l'anno prossimo si verifichi, no? Un maggio che sa già di giugno, però certo, se l'andamento è quello dovremo rivedere anche il calendario stagionale, la metto lì come battuta perché se continua così
1: insomma. Fra l'altro meteorologicamente e astronomicamente non siamo ancora nell'estate, perché dal punto di vista meteorologico cominciamo il primo di giugno, quindi lunedì è il primo giorno estivo per la meteorologia, la climatologia, ma sappiamo bene che poi astronomicamente non è il primo giugno, dobbiamo arrivare un po' più là.
0: Infatti, ma questo anticiclone quanto ci farà ancora compagnia?
1: Diciamo che si sta un po' attenuando, sta un po' cedendo sotto la pressione di alcuni impulsi di aria più fresca e più umida che vengono dall'Atlantico, quindi ci aspettiamo delle instabilità, mi spiace dirlo, anche proprio a ridosso del primo e del ponte dell'1-2 giugno, e quindi anche delle precipitazioni, i cosiddetti temporali di caldo sui rilievi, ma anche delle grandinate, quindi ecco, una diminuzione abbastanza importante delle temperature su tutto quanto il nostro paese, ma un po' su tutta l'Europa, e consideriamo che adesso questa cupola comprende un'area che va dal Portogallo fino ai Balcani e dal Nord Africa fino al Regno Unito.
0: Sì, sì, no, se guardiamo le immagini sono impressionanti veramente, sono storiche.
1: E invece quello che vedremo appunto è una diminuzione delle temperature, ma lo vedremo già da domani, dopodomani, da fine settimana, e un aumento dell'instabilità e quindi possibilità di temporali sparsi che possono essere anche violenti e grandinate, purtroppo.
0: Ma abbiamo visto gli ultimi anni, abbiamo avuto dei fenomeni estremi, no? Dei temporali di calore che hanno sempre, era quelli che una volta quando ero bambina arrivavano intorno a metà agosto e si diceva che avevano rotto l'estate e avevano tutta la loro scenografia di lampi, fulmini, però abbiamo visto delle grandinate, il cielo diventare nero nel giro di pochissimo tempo, grandinate con grandine come palle da golf, cioè veramente da un fenomeno estremo all'altro.
1: Siamo da un fenomeno estremo all'altro, esattamente, e purtroppo appunto tutta questa grande energia, perché poi tutto questo calore non è altro che energia che si accumula nell'atmosfera, e l'atmosfera è a contatto con l'oceano, con il nostro mar Mediterraneo, da cui si riempie di umidità, quindi l'acqua dal mar Mediterraneo, da superficiale, evapora, ma in atmosfera questa grande energia poi viene rilasciata laddove si trova un po' più di instabilità o dove trova per esempio appunto una catena montuosa, delle colline, anche soltanto dei colli, e lì poi si scatena appunto il temporale, il nubifragio e la grandinata. E proprio sulle grandinate anche quest'anno ne abbiamo riscritto di nuovo sulle grandinate, parlando appunto soprattutto per quanto riguarda il settore agricolo, ne abbiamo parlato anche in Accademia dei Geografi, dove appunto è uno dei fenomeni che sono studiati già da tantissimo tempo, da lunghissimo tempo si sono studiate le grandinate, molto sappiamo oggi, ma ancora molto non conosciamo di come si formano e di fino a che punto possono accrescersi questi chicchi di grandine, tanto da diventare palle di golf o addirittura delle arance in alcuni casi.
0: No, ma questo è molto affascinante, cioè noi ancora delle grandinate non conosciamo tutto?
1: No, assolutamente no.
0: Bello.
1: Assolutamente no. No, non è bello.
0: No, è bello da un punto di vista scientifico. No, assolutamente. Certo, ragionavo in senso speculativo. No, poi è bello per niente, perché ti ammazzano anche se ti. Ma poi arrivano con una forza. Cioè, bello, guardi, anch'io ho avuto dei danni, cos'era, 2 anni fa in Lombardia, quindi figuriamoci, non bello per gli effetti. Però affascinante scientificamente.
1: Dal punto di vista scientifico è affascinante, come sono affascinanti tanti altri fenomeni appunto meteorologici e climatici. Pensiamo al Niño adesso.
0: Il famoso Niño. Tutta l'estate torna a trovarci.
1: Sembra che appunto torni a trovarci il Niño, però qualcuno parla di super El Niño, quindi questo è il Niño rafforzato, più intenso, e anche lì poco conosciamo, cioè quali sono poi gli effetti per esempio sul nostro paese, alle nostre latitudini. El Niño è un fenomeno che si verifica sull'Oceano Pacifico, che è uno dei motori del nostro clima. L'Oceano Pacifico è il più grande oceano, raccoglie tanta acqua, ma tanta energia, tanto calore che viene rilasciato in atmosfera. Allora un riscaldamento dell'Oceano Pacifico che cosa produce? Allora sappiamo che cosa produce lì sulle coste che si affacciano sull'Oceano Pacifico, che sono fra l'altro anche densamente popolate sia est che ovest.
0: Sì, certo.
1: Ma che cosa produce poi qua giù da noi, che siamo relativamente lontani ma non così lontani, ancora non è chiaro, e probabilmente quello che vedremo non è un effetto immediato, ma probabile che ci sarà un effetto magari sul prossimo autunno inverno, dalle nostre latitudini, alle nostre longitudini e latitudini, ecco, sicuramente non sulla nostra estate. Sulla nostra estate abbiamo ancora molte incertezze, a parte questo ponte del 2 giugno che forse viene un po' interrotto da qualche temporale. Per l'estate siamo ancora un po' troppo presto per avere un quadro chiaro dell'andamento.
0: Ecco, però allora possiamo già dire che chi teme che quello che stiamo vivendo in questi giorni sia un aperitivo dell'estate.

0: ancora sono abbastanza incerte per l'estate, diciamo che quelle sono le previsioni più attendibili, se possiamo dire così, anche se poi non sono delle previsioni, sono più che altro delle proiezioni, quindi un guardare al di là, non con la sfera di cristallo, ma con dei criteri abbastanza molto rigorosi, ma che non ci permettono ancora di dire con esattezza che cosa succederà. Quindi ci danno delle proiezioni in termini probabilistici, ci dicono se le temperature o le precipitazioni saranno al di sopra o al di sotto della media e con che probabilità. Ecco, questo adesso sembra che appunto le temperature vadano al di sopra delle medie stagionali per le precipitazioni, questo per il mese di giugno,
1: sì.
0: E per le precipitazioni ancora siamo cauti, ma sembra che rimangano nella media, a parte appunto alcuni temporali che però appunto a fine mese rientrano nel calcolo medio.
1: Quindi staremo a vedere.
0: L'importante è che non ci siano troppi di questi eventi così sporadici, localizzati, però intensi, ecco.
1: Certo.
0: Purtroppo però non è che possiamo farci nulla.
1: questo è chiaro.
0: Anche
1: ancora
0: con le grandinate poco ci possiamo fare.
1: No, infatti.
0: Non ci sono grandi rimedi, a parte le reti antigrandine per i frutteti o dei materiali sintetici particolari per la costruzione dei tetti,
1: delle
0: coperture o dei pannelli fotovoltaici.
1: No, assolutamente. Se piove apri l'ombrello, nel senso che poi uno deve cercare di avere quegli strumenti che ti tutelino e che tutelino la persona e i beni, no? Nel senso questo è evidente, però agire direttamente sul clima ancora non siamo in grado. Cioè, cosa potrebbe essere interessante questa? Se noi inventassimo, non lo so, un sistema, un meccanismo, uno strumento per cui arriva l'anticiclone subtropicale e tu riesci in qualche modo a respingerlo o fare una sorta di cupola di protezione come si vedeva in certi cartoni animati.
0: Ecco, solo i cartoni animati, ma neanche la fantascienza. No, assolutamente no.
1: Ma la cosa sarebbe, cioè, quell'anticiclone resterebbe bloccato da una parte a fare casomai danni da un'altra parte,
0: danni da un'altra parte, si sposta da un'altra parte perché poi comunque è un fluido, quindi l'aria è un fluido, si deforma, ma non la vedo molto dura, come quelli che vorrebbero mettere dei grandi specchi per riflettere la luce solare, la radiazione solare sull'oceano in modo da ridurre il riscaldamento. Sono tutte cose, è quella che si chiama geoingegneria. Alcuni sistemi, alcune cose vanno bene, ma altre, come per esempio anche per le grandinate, torniamo sempre lì, perché poi tutto sommato è un fenomeno che proprio in questo periodo si verifica più spesso. E le grandinate, i cannoni antigrandine o l'inseminazione delle nubi per spezzare i nuclei di grandine con delle sostanze chimiche per ridurre appunto la grandezza dei chicchi, e sono tutte cose che insomma lasciano un po' il tempo che trovano, ecco, molto costose e poco. O suonare le campane, si suonavano le campane sperando che potessero spezzare i chicchi di grandine.
1: Veramente? Non la sapevo questa.
0: Sì, anche questa.
1: Fantastica.
0: No, tante cose sono state pensate andando indietro appunto nel tempo, questi fenomeni sono sempre stati studiati, non soltanto in Italia. Le piogge, aiutare le piogge, facilitare le piogge.
1: La danza della pioggia è storicamente
0: pioggia,
1: è da lì che si comincia.
0: Certo. Processioni per la pioggia o contro la pioggia?
1: O contro la pioggia, ecco. Sì, comunque propiziatorie a seconda dell'esigenza del momento, non c'è dubbio.
0: Esatto.
1: Molto affascinante, bello. Dottoressa, grazie sempre. E direi che torniamo a sentirci un po' più qua, così facciamo anche un punto per la prossima estate. Grazie Marina Baldi.
0: Va bene, senz'altro.
1: Buona giornata, Marina Baldi, climatologa associata del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.

0: pronti a venire tutti a Milano, perché domani si apre la seconda edizione di Anteprima d'Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera, in programma appunto da domani a martedì prossimo 29 maggio 2 giugno, ed è l'evento primaverile che porta a Fiera a Milano Ro il meglio dell'artigianato e della gastronomia internazionale. Noi subito in anticipo, anzi ci vogliamo entrare, ci facciamo accompagnare virtualmente da Antonio Intiglietta, presidente GEFI, gestione Fiere Spa, che organizza la mostra Mercato Internazionale Artigiano in Fiera. Buongiorno, bentornato presidente.
1: Buongiorno, ma grazie a voi, buongiorno a tutti.
0: Allora, tutto pronto? Ci siamo?
1: Siamo qui, sono qui in mezzo ai padiglioni che vedo che stanno allestendo i 1000 stand provenienti da 50 paesi del mondo e ovviamente hanno tutti il cuore gonfio di desiderio che le cose possano andare bene, che possono avere delle belle risposte dal nostro pubblico, che ovviamente ha un rapporto particolare, no? Con queste, con queste persone che creano e costruiscono delle cose buone, dando un'offerta unica nel loro genere alle persone che arriveranno in fiera.
0: Tra l'altro, dopo il successo dell'anno scorso, quando avete contato 200.000 visitatori nella prima edizione, avrete, come dire, no, la voglia di battere voi stessi.
1: Sì, sì, ma devo dire la verità. Secondo me, se arrivano le persone previste, noi siamo contenti. La dimensione di questa fiera permette di ospitarli bene. Gli spazi sono fantastici, c'è una possibilità di visitare la fiera nella massima serenità e tranquillità, quindi preferiamo la qualità che la quantità, quindi siamo ben contenti che si confermi il pubblico e che possa apprezzare e conoscere bene la creatività in cui tutto il mondo qui è rappresentato, perché questo è bello, no? Qua ci sono tutti i paesi del mondo, anche gli artigiani che, ahimè, sono in una condizione di guerra, sono arrivati qua con il desiderio di vivere in uno spazio di pace e in pace poter costruire il proprio presente, il proprio futuro.
0: Quali paesi sono arrivati? Mi riferisco ai paesi che sono coinvolti in guerre e conflitti.
1: Certo, l'Iran,
0: proprio direttamente l'Iran,
1: la Palestina, cioè gente che ha fatto dei viaggi incredibili per arrivare, i costi sono aumentati ovviamente, sia nella logistica che nei trasporti. Purtroppo, insomma, la gente è gente, il popolo non è in guerra, il popolo è popolo, vive in pace e desidera la pace per il bene proprio e della propria comunità, quindi questo è un luogo di incontro e di pace anche nelle diversità. Anzi, in questa fiera la diversità è una ricchezza.
0: Ma certo.
1: Forse è quello che manca, no? Ai potenti, pensare che invece di ridurre la gente ai loro progetti bisognerebbe rispettarli per quello che sono e lasciare che crescano e maturino nel loro percorso, no?
0: Questo è un grande auspicio che possiamo fare, che ci dovrebbe unire tutti, perché è veramente la via, no, per la pace, per i rapporti tra le persone, poi tra i paesi, all'insegna della pace e anche del benessere reciproco a quel punto.
1: Questo è proprio il senso della nostra fiera, no? Noi esponiamo delle persone che lavorano, l'artigiano in fiera, e che attraverso il loro lavoro raccontano la loro creatività, la loro storia, la loro identità, la loro fede, la loro appartenenza a un paese, a una storia, a una tradizione, a un popolo. E questa è anche la ricchezza per cui tanta gente viene a visitarci,
0: sì,
1: è appassionata nell'incontrarli, nel parlarli, oltre che nell'acquistare, no?
0: Certo, è proprio un'esperienza.
1: Bravissima, esattamente così.
0: E quest'anno, all'insegna di quale formula e di quale, come dire, titolo guida si apre la seconda edizione?
1: Io dico proprio questa è una grande festa della pace nella presenza della diversità, dell'identità di tutti i popoli del mondo, no? Qui sono tutti i continenti rappresentati, abbiamo creato dei luoghi, 8 piazze del gusto, dove la gente può vivere in pace, stare in pace, incontrarsi,
0: bellezza,
1: visitare la fiera. È un'anteprima d'estate, ma l'estate che cosa ci aspettiamo noi? Di prendere respiro staccando quella frenesia quotidiana che spesso non ci fa gustare delle cose semplici, no?
0: Certo, che ci fa ritrovare un po' noi stessi e quello che ci fa stare veramente bene, quindi è molto bello questo paradigma. E non è soltanto l'occasione per fare per avere la possibilità esperienziale di incontrare persone che arrivano da paesi anche molto lontani dal nostro, non solo lontani geograficamente, ma anche come stili di vita, come tradizioni, però è anche l'occasione per ritrovare e mettere insieme tutte le nostre regioni, le regioni italiane, perché qua a livello di ricchezza, diversità, tradizioni c'è veramente tanto, no, in Italia.
1: Il Made in Italy di cui tanto parliamo ha qui il vivaio più vivace, no? Dalla Calabria alla Sicilia, alla Sardegna, alla Puglia, alla Basilicata, alla Campania, fino ad arrivare ai paesi del nord, alle Marche, al Trentino, all'Alto Adige, alla Lombardia ovviamente, al Veneto, alla Valle d'Aosta, al Piemonte. Guardi, non manca nessuno, ma la ricchezza dell'artigianato italiano è sempre emblematico per tutti, perché noi abbiamo negli occhi e nel cuore un senso del bello, del buono, che ci è dato da una storia millenaria, e se neanche senza accorgercene abbiamo dentro di noi come eredità. E poi è bello pensare che i giovani e le donne sempre di più sono protagonisti della continuità di questa tradizione, con una competenza, una capacità veramente particolare. Questo è molto bello, cioè sapere che abbiamo giovani e donne che fanno una scelta di vita avendo una particolare attenzione per la sostenibilità e il rispetto dell'ambiente e delle persone a cui i prodotti vanno, che come dire, fa la differenza di un modo di pensare all'economia che non è quella, ahimè, in cui noi siamo immersi.
0: No, assolutamente, bello pensare che ci sia proprio uno spazio dedicato all'artigianato declinato ai giovani, all'imprenditoria femminile, no? Perché invece sappiamo che in altri contesti lavorativi, produttivi, non è assolutamente così.
1: È così, tenga presente che però è interessante sapere che il 65% dell'occupazione del nostro paese è data dalle micro piccole imprese, di cui gli artigiani sono espressione, e il 97% dell'economia italiana è strutturato sulle micro e piccole imprese. E io non riesco a capire perché sono sempre fuori dalle strategie principali delle politiche economiche e bancarie. Francamente, questa nostra esperienza di più di 30 anni ci dice che invece il futuro del Made in Italy vive qui dentro. Sarà bene che ce ne si renda tutti conto.
0: Ma infatti questo approccio miope ci spiega perché l'Italia è 20 anni che non va bene, forse qualcosa in più, no? Nel senso che poi dopo si ha un riscontro reale delle scelte.
1: Basterebbe venire qui, parlare con la gente, incontrarla, vedere cosa fanno, vedere cosa stanno creando, e uno direbbe: mamma mia, ma che ricchezza c'è, umana, creativa, produttiva, di competenze, di tecnologie.
0: Assolutamente. Ma Presidente, a proposito di venire lì da voi, si apre domani però c'è anche lo sciopero che coinvolgerà anche il trasporto.
1: Ma questo è problematico? Marginale. È più la disinformazione che questo può generare il problema, perché guardi, lo sciopero, con tutto il rispetto che chi lo fa, e tra l'altro è contro la guerra. Sì. Peccato che qua c'è. Ci sono i paesi in guerra che vengono da noi perché c'è la pace, per poter lavorare, quindi è un po' contraddittorio. Ma al di là di questo, la stragrande maggioranza dei lavoratori domani non è in sciopero, quindi i mezzi funzioneranno, e io auspico che la gente possa partecipare pienamente, sapendo che le metropolitane e i treni saranno assolutamente funzionanti.
0: Bene.
1: Perché la stragrande maggioranza dei operatori dei trasporti sono al lavoro.
0: Bene, questo quindi che arrivi a tutti come messaggio, e che l'idea dello sciopero non scoraggi, anzi sarà tutto assolutamente funzionante, quindi nessuno vi impedirà o renderà più difficoltoso l'arrivo alla Fiera Milano Europe per la seconda edizione di Anteprima d'Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. I battenti si aprono domani, si chiuderanno il 2 giugno. Grazie al presidente Antonio Intiglietta. Grazie,
1: grazie
0: presidente
1: di
0: Jeffy. A presto. E noi siamo
1: salve
0: in chiusura anche per oggi del nostro Buongiorno in Blu. Torniamo puntuali domani alle 7 su In Blu 2000. Grazie a Roberto Damiata in regia. Vi ricordo che tutte le voci e le interviste che avete sentito potete riascoltarle con l'app Play 2000.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
3: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
5: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
6: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie, la tua firma fa miracoli.

0: edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi. Il conflitto tra Stati Uniti ed Iran nella notte, attacco americano contro un sito militare che secondo gli americani minacciava le truppe statunitensi e navigazione commerciale. Abbattuti 4 droni iraniani e colpito un centro di controllo nella città meridionale di Bandar Abbas. Rappresaglia di Pasdaran contro una base americana. Ieri annunci iraniani e smentite americane a proposito dei contenuti dell'accordo per la fine del conflitto. Libano e striscia di Gaza ancora vittime. Almeno 6 persone, tra cui anche bambini, sono rimaste uccise in un attacco di droni israeliani nel Libano del Sud. Ieri una donna soldato dell'IDF è rimasta uccisa e 2 riservisti sono rimasti feriti in un attacco nel nord di Israele, vicino al confine. Intanto le forze di difesa israeliane hanno annunciato di aver ucciso Yahya Gritzim, capo di una rete centrale di trasferimento fondi di Hamas, in un attacco a Khan Yunis che ieri sera ha causato almeno 7 morti. La guerra in Ucraina: nella notte i russi hanno attaccato il paese con un missile balistico aviolanciato Kinzhal e 147 droni di vario tipo. La difesa aerea ne ha abbattuti 138. Intanto diventa un caso il no della Lega all'adesione dell'Ucraina nell'Unione Europea. Dopo l'uscita di scena di Orbán in Ungheria, Bruxelles accelera e lavora per aprire i primi capitoli negoziali a giugno. Il vice premier Tajani di Forza Italia ribatte: noi siamo favorevoli. La cronaca: a Palermo arrestate 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa, sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro. L'operazione, che si è svolta in diversi paesi, ha consentito di ricostruire un enorme patrimonio frutto del reimpiego, anche attraverso società offshore, di guadagni incassati dagli anni 80 col narcotraffico sotto l'egida del capomafia Matteo Messina Denaro. E caccia agli aggressori che hanno ucciso a coltellate nella notte tra lunedì e martedì Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni, ecuadoriano, alla stazione Certosa di Milano. Ho riconosciuto uno di loro dai tatuaggi, un capo della MS-13, così il padre del giovane arrivato sul luogo dopo la morte. Le immagini delle telecamere sono al centro dell'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Elio Ramondini. Infine continua il caldo anomalo sull'Italia, dove le temperature stanno raggiungendo picchi molto più elevati della media del periodo. Oggi si segnalano già i primi 4 bollini rossi del Ministero della Salute. L'allerta massima sarà a Bologna, Firenze, Roma e Torino. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Previsioni meteorologiche 27 maggio 2026. Sereno al mattino, con minime stazionarie. Nel pomeriggio qualche nuvola in più in sviluppo sui rilievi e zone limitrofe, ma senza precipitazioni. Tempo stabile anche in serata. Temperature massime in ulteriore lieve aumento, con punte di 33 erdim 34 dem. Valori ampiamente oltre la media di riferimento. Affidabilità alta.
2: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Disco Incontri in Blu della settimana.

0: pianoforte. Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino.

AISA Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.com.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: musica, fa buon sangue. Top 5 International.
1: Seconda posizione di musica, fa buon sangue, la top 5 international, cioè Harry Styles che non si muove. La sua è una posizione di attesa, possiamo dire, perché il brano è onnipresente nelle radio, ma deve vedersela con una regina che sta alla numero 3 per questa settimana, ma ce n'è anche un'altra alla numero 1 che non vuole saperne discendere. Poi vedremo, insomma, naturalmente andremo a presentare. Ma intanto ascoltiamo posizione numero 2, cioè Harry Styles con American Girls.

0: siamo qua, io e Paolo Cevoli
1: e la Claudia Penoni,
0: a dire che riso fa buon sangue.
1: Io che sapevo,
0: riso fa buon sangue,
1: sapevo del vino però meno. Riso fa buon sangue, il sangue bisogna donarlo.
0: Il sangue bisogna darlo via.
1: Darlo via perché può servire. Capita che una roba che non ti aspetti, devi darlo via. Magari te ne serve.
0: E invece,
1: se tu l'hai dato via prima, poi lo ritrovi.
0: Il riso.
1: Anche il sangue. Quindi diciamo che se lo dai e fai bene.
0: Riso al sangue sarebbe.
2: Musica fa buon sangue. Top 5 International.
3: Prima di andare a scoprire la posizione numero 1 di musica fa buon sangue, la nostra Top 5 International, andiamo a salutare il brano che è uscito dalla Top 5 questa settimana. Sto parlando di Bob Sinclair con Kids, ex numero 5 con I Can Wait, che ha lasciato spazio alla nuova numero 5 che è entrata come nuova entrata, Olivia Rodrigo con il Drop Dead all'interno della nostra Top 5. Ma siamo alla numero 1, e chi c'è questa settimana la numero 1? È ancora lei, c'è ancora lei, anzi ci sono ancora loro, perché c'è Lady Gaga insieme a Doshi con Runway, numero 1.

con Doshi, questa Runway, un pezzo che torna a dominare la classifica grazie al suo mix letale di techno, pop e attitudine street. Veramente la passerella mondiale è di nuovo di Lady Gaga per questa settimana. Poi vedremo la settimana prossima se ci saranno novità, perché c'è sempre questa lotta, no, tra Lady Gaga, Harry Styles, adesso è arrivata anche Madonna con Sabrina Carpenter. Insomma, comincia a diventare una cosa decisamente interessante, ma lo sapremo la prossima settimana naturalmente. Intanto finisce la prima parte di Musica fa buon sangue, la parte internazionale. Adesso diamo la linea per qualche minuto al buon DJ Cibo e i suoi ospiti con Radio Fa Buon Sangue, e ritorneremo tra poco con

0: eccoci di nuovo. Questa è sempre Radio Fa Buon Sangue. Sono sempre io, DJ Cibo, insieme con me Samantha Pettinari dell'Avis di Monte Giorgio. Nelle tue parole c'è stato anche un passaggio molto forte. Io ho letto anche l'articolo che hai detto. Soprattutto è una sede e un invito ai giovani ad avvicinarsi al volontariato. Secondo te cosa serve oggi per far capire ai ragazzi quanto sia importante donare il tempo e aiutare gli altri, soprattutto anche perché tu sei giovane?
1: Sì, dai, abbastanza giovane.
0: Più di me, sicuro.
1: Per me i giovani sono proprio il nostro oggi e il nostro domani. Parlo da mamma perché comunque ho un ragazzo di 17 anni, quindi sapere che i giovani si impegnano per gli altri è sicuramente un valore a cui dobbiamo spingere molto. Dopo il Covid abbiamo visto che c'è molto più individualismo in generale, non solo da parte dei giovani ma anche degli adulti, quindi far ritornare tutti a pensare anche agli altri è sicuramente il risultato che ci siamo prefissi come comunale.
0: E invece secondo te il volontariato in generale, perché parliamo sempre di donazione ma parliamo anche di volontariato perché in Avis questo è la base principale, cosa restituisce secondo te a una persona? No, spesso si dice che chi dona alla fine riceve molto di più di quello che dà, però anche il volontariato secondo me è molto fondamentale e importante, no?
1: Sì, è vero. Il volontariato, io dico sempre, ti fa stare bene, perché sapere che hai aiutato qualcuno che era in difficoltà, sicuramente a livello emotivo, personale, ti aiuta a stare bene e a far stare bene gli altri. Quindi ecco perché è importante fare volontariato. Fare volontariato in Avis non significa solo donare il sangue, ma ci sono tantissime attività che tutti quanti possono fare. E, abbiamo diversi collaboratori che ci aiutano e ci danno supporto lì al centro di raccolta, occupandosi dell'accoglienza dei donatori. Quindi questo anche è importante, perché una coccola in più fa solo che bene al cuore e all'anima.
0: Certo, fa parte anche proprio è insito in Avis. Allora, queste parole sono anche molto molto carine, anche molto belle, che fanno anche riflettere sul valore del volontariato anche a Monte Giorgio. Adesso noi ci fermiamo ancora qualche minuto, ma restate con noi perché poi c'è l'ultima parte della nostra chiacchierata con Samantha, il presidente dell'Avis di Monte Giorgio. Prima però, musica!
2: Ciao ragazzi, sono Ringo, sono qua per ricordarvi una cosa importante, che il riso fa buon sangue, quindi date l'esempio anche voi e donate.

0: DJ Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Ultima parte della nostra diretta qui a Radio Fa Buon Sangue insieme a Samantha Pettinari, nuova presidente dell'Avis di Monte Giorgio. Questa nuova sede, ne abbiamo parlato, rappresenta anche un nuovo inizio, anche se sono 66 anni che c'è Avis. Tra 5 anni come la vorresti vedere poi?
2: Io fra 5 anni la vorrei vedere piena di ragazzi, con le loro idee, la loro energia e la loro voglia di mettersi in gioco. C'è uno spazio aperto per tutti quanti, quindi fra 5 anni avere tanti nuovi donatori, soprattutto giovani, che ci diano la possibilità di continuare nella nostra missione, sarebbe una cosa bellissima. Noi abbiamo coinvolto anche un'associazione, un gruppo teatrale con cui abbiamo fatto un video per promuovere il messaggio del dono, e in questa compagnia anche lì ci sono diversi giovani, e vedere il loro impegno per un messaggio così importante ci fa solo che sperare bene.
1: Beh, insomma, dai, questo è fondamentale. Poi diciamo che nelle nostre chiacchierate con i presidenti Avis i giovani sono il richiamo più, insomma, più forte sempre. Allora ti faccio l'ultima domanda: qual è il messaggio che vuoi lasciare oggi a chi ci sta ascoltando da casa? Magari non ti ho chiesto qualcosa che vuoi dire.
2: Guarda, il messaggio che vogliamo lasciare è che noi li aspettiamo tutti quanti, perché la nostra porta è sempre aperta, e aspettiamo nuove idee per continuare a diffondere il messaggio del dono, il messaggio del volontariato. Qualsiasi attività ci venga proposta, cerchiamo sempre di poterla realizzare e renderla fattibile per la nostra comunità. Quindi, che dire, ti dico che tutti insieme possiamo fare un buon risultato, da soli invece è difficile. E vorrei ringraziare veramente di cuore la compagnia teatrale L'Irmasti di Fallerone, perché attraverso il loro impegno loro stanno facendo molti video di sensibilizzazione sui vari temi che toccano la nostra comunità.
1: Beh, allora ti ho chiesto tutto, sono stato bravo?
2: Sì, dai, io direi proprio di sì.
1: Ah, boh, grazie intanto. Allora, noi grazie davvero a Samantha Pettinari, presidente di Avis Monte Giorgio, per essere stata con noi, e soprattutto grazie anche a tutti i volontari che ogni giorno lì scelgono di donare tempo, energia e cuore agli altri, naturalmente. La nuova sede di Avis Monte Giorgio, credo che in piazza Matteotti, è pronta ad accogliere idee, come hai detto tu, persone e futuro, perché insieme, dai, si costruisce comunità.
2: Sì, è vero, insieme si costruisce la nostra comunità e soprattutto si rafforza lo spirito della comunità. Quindi è questo l'importante.
1: Certo, come sempre si continua a donare vita, questo è fondamentale. Da parte di tutti noi, grazie per averci seguito per questa parte di intervista e buon proseguimento di giornata. Ci salutiamo con una canzone, speriamo che sia piena di positività e speranza, salutando Samantha Pettinari e l'Avis di Monte Giorgio. Va bene?
2: Grazie. Ciao a tutti, ciao Enrico, grazie mille.
1: Ciao, presto, e andiamo con la musica.
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Samantha Pettinari, presidente di Avis Comunale di Monte Giorgio, e donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi,

0: Golfo Persico, attacchi incrociati tra Stati Uniti ed Iran. Le guardie rivoluzionarie hanno annunciato di aver lanciato un attacco contro una base aerea americana in Medio Oriente, da cui sarebbero scattati raid statunitensi condotti poche ore prima nell'area strategica del Golfo Persico. La nuova crisi arriva dopo che le forze armate statunitensi hanno effettuato raid contro droni iraniani e una postazione di controllo nei pressi di Bandar Abbas, porto strategico iraniano sullo stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno abbattuto 4 droni iraniani e colpito una stazione di controllo terrestre. Ancora raid di Israele in Libano e nella striscia di Gaza. Almeno 6 persone, tra cui anche bambini, sono stati uccisi in un attacco di droni nel Libano del Sud in risposta ai droni di Hezbollah su Israele ieri, quando una donna soldata dell'IDF è rimasta uccisa e 2 riservisti feriti. Israele ha annunciato di aver ucciso anche Iyab Krizim, capo di una rete centrale di trasferimento di fondi di Hamas, in un attacco a Khan Yunis nella striscia di Gaza ieri sera, provocando la morte di almeno 7 persone. La guerra in Ucraina. Nella notte i russi hanno attaccato il paese con un missile balistico avio lanciato Kinzhal e 147 droni di vario tipo. La difesa aerea ne ha abbattuti 138. Intanto è diventato un caso il no della Lega all'adesione dell'Ucraina nell'Unione Europea. Dopo l'uscita di scena di Orbán in Ungheria, Bruxelles accelera e lavora per aprire i primi capitoli negoziali a giugno. Il vice premier Tajani di Forza Italia ribatte: noi siamo favorevoli. Il risultato di un'operazione su richiesta della direzione distrettuale antimafia di Palermo ha portato all'arresto di 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa, sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro. L'operazione in diversi paesi ha consentito di ricostruire un enorme patrimonio frutto del reimpiego, anche attraverso società offshore, dei guadagni dagli anni 80 con la droga sotto l'egida del boss Matteo Messina Denaro. E caccia agli aggressori che hanno ucciso a coltellate nella notte tra lunedì e martedì Gianluca Barra e Silvera, 22 anni, ecuadoriano, alla stazione Certosa di Milano. Ho riconosciuto uno di loro dai tatuaggi, un capo dell'MS-13, così il padre del giovane arrivato sul luogo dopo la morte. Le immagini delle telecamere sono al centro dell'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Elio Ramondini. Continua il caldo anomalo sud Italia, le temperature raggiungono picchi molto elevati, oggi si segnalano i primi 4 bollini rossi, l'allerta sarà massima a Bologna, Firenze, Roma e Torino. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: La salute in onde corte, consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
2: Oggi parleremo di un problema molto diffuso, ossia le vene varicose. Innanzitutto vediamo la funzione delle vene. Le vene sono quei vasi che riconducono il sangue al cuore, sangue proveniente da tutti gli organi del corpo. Le arterie invece trasportano il sangue ricco di ossigeno e di nutrienti dal cuore al resto dell'organismo. Le vene sono di grandi dimensioni, sono parallele alle grandi arterie e spesso hanno lo stesso nome. Inoltre, molte piccole vene senza nome formano delle trame irregolari e confluiscono nelle vene di calibro maggiore. Il corpo umano possiede vene superficiali che sono localizzate nello strato lipidico sottocutaneo, vene profonde localizzate nei muscoli e lungo le ossa e vene comunicanti, ovvero delle piccole vene che uniscono le vene superficiali a quelle profonde. E adesso diamo la definizione di vena varicosa. Le vene varicose o varici sono delle dilatazioni permanenti delle vene. Nel caso delle varici, le vene sono soprattutto quelle degli arti inferiori, che diventano visibili spesso in rilievo al di sotto della cute, assumendo un colorito bluastro e un andamento tortuoso. Le varici non rappresentano solamente un problema estetico, ma costituiscono una vera e propria patologia. Per ritornare dalle estremità verso il cuore, il sangue deve vincere la forza di gravità, e per spingere il sangue verso l'alto, quindi andando contro la forza di gravità, è necessario che le pareti delle vene siano sufficientemente elastiche e che le valvole venose funzionino correttamente. Queste valvole sono valvole unidirezionali, che cioè spingono il sangue in un'unica direzione e che quindi si aprono permettendo al sangue di raggiungere il cuore e si chiudono impedendogli di refluire verso il basso. Se questo meccanismo non è efficace, il sangue torna verso le estremità, causando ristagni che dilatano le vene e che danno origine alle varici. Le varici riconoscono numerosi fattori di rischio e le cause potrebbero essere dovute innanzitutto a familiarità. La presenza di familiari stretti che soffrono di vene varicose aumenta la probabilità di sviluppare tale condizione patologica. L'età. L'età avanzata favorisce la formazione di varici perché le vene tendono a perdere elasticità e le valvole funzionano con minore efficienza. Il sesso femminile è questo maggiormente esposto al rischio di varici, il sovrappeso eccessivo aumenta la pressione esterna sulle vene, ostacolando quindi il flusso del sangue verso il cuore. Una stazione eletta prolungata rende più difficoltoso il circolo venoso dai distretti inferiori verso il cuore perché è ostacolato dalla forza di gravità. La sedentarietà, anche questo è un altro fattore di rischio, in quanto che la contrazione muscolare favorisce il ritorno di sangue al cuore. E infine la gravidanza. La comparsa di varici è relativamente frequente in gravidanza, in quanto che il volume ematico aumenta per le richieste nutritive del feto e inoltre il peso dell'utero, specie nelle ultime fasi della gravidanza, comprime le vene delle gambe favorendo il ristagno venoso agli arti inferiori. Per questi fattori di rischio è quindi necessario avere uno stile di vita adeguato, quindi tenere sotto controllo il peso, seguire una dieta equilibrata povera di sale, praticare regolarmente attività fisica, evitare di stare per lungo tempo in piedi, non indossare con frequenza calzature che non ne favoriscono la naturale postura degli arti inferiori. Quali sono i sintomi delle varici? Diciamo sensazione di pesantezza, dolore vero e proprio che aumenta stando fermi in piedi o seduti, comparsa di gonfiore, sensazione di bruciore e di formicolio alle gambe, campi notturni al polpaccio, prurito, secchezza o pelle arrossata nella zona delle varici. Oltre ai disturbi e al disagio che comportano, le vene varicose sono pericolose perché aumentano il rischio di sviluppare complicanze circolatorie, soprattutto delle trombosi, che è l'occlusione della vena, e è pericoloso perché dal trombo possono partire degli emboli che possono provocare conseguenze molto gravi, soprattutto a livello polmonare e cerebrale. La diagnosi delle vene varicose si esegue chiaramente con una visita, perché si vedono chiaramente dei visu, e viene completata con un esame ecocolor Doppler venoso degli arti inferiori. Le varici possono essere trattate in diversi modi, a seconda dell'entità del problema e delle condizioni del paziente. Innanzitutto, fare un esercizio fisico regolare che favorisce la spremitura del sangue verso il cuore, un'elastocompressione è utile per contenere il gonfiore, ridurre il dolore, rallentare il decorso della malattia. Poi c'è una terapia farmacologica. L'assunzione di farmaci, diciamo, hanno un effetto soprattutto sulla sintomatologia e anche per ridurre l'edema conseguente alla varice. La scleroterapia consiste in dell'iniezione di una sostanza sclerosante che provoca la chiusura della vena, cioè con questa sostanza non fa altro che provocare una trombosi innocua della vena, escludendola dal circolo. Abbiamo poi la laser terapia, che è la chiusura della vena interessata utilizzando il laser. E poi la chirurgia, la tecnica più utilizzata è la flebectomia, che consiste nel praticare alcune microincisioni in prossimità delle varici, rimuovendo i tratti venosi dilatati e legare le due estremità residue. Per Radio Incontri in Blu, Mauro Burbi.
3: AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.
4: Previsioni meteorologiche 27 maggio 2026. Sereno al mattino con minime stazionarie. Nel pomeriggio qualche nuvola in più in sviluppo sui rilievi e zone limitrofe, ma senza precipitazioni. Tempo stabile anche in serata. Temperature massime in ulteriore lieve aumento con punte di 33 erdim o 34 dem. Valori ampiamente oltre la media di riferimento. Affidabilità alta.
5: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

connessi alla tua vita dal 1987. Seguici su Facebook e Instagram. Dalla musica alle notizie, Radio Incontri in Blu è con te 24 ore su 24. 24 ore su 24. Ascoltaci in digitale.

0: Edizione delle 12, buongiorno da Franco Rossi. Abbiamo il coraggio dell'essenziale, questo è l'appello che Papa Leone ha rivolto ai vescovi italiani che hanno concluso oggi la loro assemblea. Il Papa chiede alla Chiesa il coraggio di parrocchia accogliente, missionaria, il coraggio di ascoltare i giovani senza addomesticarne le domande, il coraggio di lasciarci evangelizzare dai poveri. Un popolo viene generato da madri e padri nella fede, da comunità che sanno dire con la vita prima ancora che con le parole, ha sottolineato il Papa. L'Italia ha bisogno di questa testimonianza. Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi in Iran contro un sito militare che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale. Immediata la risposta iraniana con i Pasdaran che hanno annunciato di aver preso di mira una base americana. Teheran ha anche sparato su 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, costrette a tornare indietro. Il Kuwait ha dichiarato che le sue difese aeree reagiscono ad attacchi ostili di missili e droni. Ancora raid di Israele in Libano, almeno 14 persone, tra cui anche 6 bambini, sono stati uccisi in un attacco di droni nel Libano del Sud, in risposta a Hezbollah che ha attaccato Israele ieri, quando una donna soldato dell'IDF è rimasta uccisa e 2 riservisti feriti. Israele ha anche annunciato di aver ucciso Yihab Kazim, capo di una rete centrale di trasferimento fondi di Hamas, in un attacco a Khan Yunis nella striscia di Gaza, che ieri sera ha causato almeno 7 morti. Il governo italiano è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Il problema è quello dei tempi. Si sta studiando a livello europeo qual è la formula migliore. Li aiuteremo, ma è importante non mettere in un angolo l'adesione dei Balcani, che rappresentano una priorità. Così il ministro degli esteri italiani, arrivando alla riunione informale dei ministri degli esteri europei a Cipro, in merito alla proposta tedesca dell'Ucraina come membro associato all'Unione Europea. Un'operazione internazionale coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo e condotta dalla Guardia di Finanza ha permesso di individuare il tesoro della droga del boss mafioso Matteo Messina Denaro. L'operazione, che si è svolta in diversi paesi, ha consentito di ricostruire il patrimonio accumulato in seguito al reimpiego dei guadagni incassati dagli anni 80 col narcotraffico sotto l'egida del boss. Sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro. Gli arresti. E infine una notizia dell'ultima ora: attacco al coltello alla stazione di Winterthur in Svizzera. Un uomo, cittadino svizzero di 31 anni, arrestato, gridando Allah Akbar, avrebbe accoltellato 4 persone. I feriti sono stati trasportati in ospedali ed uno è in gravi condizioni. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Previsioni meteorologiche, 27 maggio 2026. Sereno al mattino, con minime stazionarie. Nel pomeriggio qualche nuvola in più in sviluppo sui rilievi e zone limitrofe, ma senza precipitazioni. Tempo stabile anche in serata. Temperature massime in ulteriore lieve aumento, con punte di 33°C-34°C. Valori ampiamente oltre la media di riferimento. Affidabilità alta.
2: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
4: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, Carla Rossi è al microfono per la nostra Fontana del Villaggio. Vogliamo iniziare oggi con una dichiarazione di Tonio dell'olio che è responsabile di Pax Christi, apparsa su Mosaico dei Giorni, in merito alla magnifica Humanitas del 26 maggio 2026, l'enciclica di Papa Leone. Sul rifiuto della guerra e sulla scelta radicale della pace, l'enciclica Magnifica Humanitas non lascia spazio ad ambiguità. Papa Leone smonta una per una le giustificazioni culturali, politiche, morali con cui il mondo continua a considerare la guerra come un destino inevitabile. Per il pontefice la pace non è il sogno fragile di qualche idealista, ma una responsabilità concreta affidata ai popoli, alla politica, ai credenti. Per questo denuncia con parole severissime la preoccupante riabilitazione della guerra come strumento di politica internazionale. Attacca le scelte di riarmo che stanno trascinando il mondo dentro la cultura violenta della potenza. La guerra, scrive Leone XIV, non nasce improvvisamente sui campi di battaglia, viene preparata molto prima attraverso narrazioni semplificanti, logiche amico-nemico, disinformazione e paura. Così la pace finisce per essere considerata soltanto un intervallo precario tra conflitti. È necessario superare la teoria della guerra giusta, perché oggi l'umanità possiede strumenti infinitamente più umani e più efficaci: il dialogo, la diplomazia, il perdono. Alla faccia del cinismo di chi considera il ricorso alla violenza come inevitabile, il Papa rilancia una convinzione disarmante. La pace non è una speranza ingenua, né soltanto un'assenza di guerra, è frutto sempre possibile della giustizia e della carità. E infine un appello che suona insieme come una denuncia e una profezia. La guerra non è mai inevitabile, le armi possono e devono tacere, perché gli altri non sono nemici da battere, ma esseri umani da riconoscere.

0: E adesso andiamo avanti. Questo è un articolo che viene da La Stampa. La comunità alle porte di Grosseto. In 90 anni di vita ha dato un tetto e un futuro a oltre 5.000 minori abbandonati. Quanto fa 73 più 3? Elena ha gli occhi scuri come ricordi che ogni tanto affiorano di un passato non semplice. A 7 anni non sa quanto fa 73 più 3, ma la maestra le mette davanti i numeri in fila su un foglio, l'aiuta a contare. 76 risponde poco dopo Elena con un sorriso timido. Nella classe accanto, intanto, Gregory sta affrontando le tabelline. Lui ha 9 anni. Nel suo passato ci sono le bombe, la guerra in Ucraina da cui è fuggito con la mamma. Ancora fa fatica a credere a questo presente in cui le difficoltà sono le moltiplicazioni. Elena e Gregory lo stanno capendo adesso. Anche il passato più doloroso può essere curato e superato se si vive a Nova Delfia, una comunità immersa nella campagna toscana tra ulivi e piante da sughero secolari, lontana dalle città, lontana dalle regole del mondo, dove gli assistenti sociali non si presentano per togliere ai genitori i figli che hanno un passato pieno di problemi, ma per chiedere che bimbi, bimbe, ragazze, ragazzi vengano accolte dagli abitanti del posto. Non lo fanno perché a Nova Delfia trovano l'aria buona o il cibo sano, o non solo. Le mandano perché questa comunità sembra la famiglia nel bosco al contrario, un luogo che in 90 anni di vita ha dato un tetto e un futuro a oltre 5.000 minori abbandonati, vittime di abusi, violenze, cresciuti tra problemi molto più grandi di loro. Il fondatore, Don Geno Saltini, voleva creare un posto dove mettere in pratica il Vangelo, dove la fragilità diventa fraternità e la fraternità diventa legge, come indica il nome della comunità. Fuori da Nova Delfia tutto questo ha il sapore amaro dell'utopia. Chi sceglie di abitare qui invece ci crede e si sente in dovere di adottare o di prendere in affido, a seconda dei casi, questi bambini e bambine, di crescerli come fossero i loro figli. Oggi in totale ci sono circa 250 persone, una sessantina sono minorenni, più o meno la metà mandati dai servizi sociali, l'altra metà nata da genitori che hanno scelto di vivere in questa comunità che si estende per 370 ettari. Le cifre sono solo approssimative. I nomadelfi non amano questo tipo di distinzioni. Ho 6 figli, 3 biologici, 2 adottati ed un affido, spiega Paolo Materazzo, 39 anni. Per noi sono tutti uguali, li amiamo allo stesso modo. Amarli e crescerli allo stesso modo vuol dire far rispettare a tutti le regole che vivono in questo luogo, dove non esistono stipendi, negozi, soldi, dove dalle case alle auto tutto è in comune, vietata la proprietà privata, anche i telefonini fino a 18 anni e l'accesso ai social prima dei 16. Una società nuova, un'alternativa al mondo di fuori, come aveva chiesto Don Zeno. In questa società chi è in difficoltà, come Elena e Gregory, ha diritto a lezioni individuali per recuperare e mettersi a livello degli altri, ma anche chi non è in difficoltà non impara in modo diverso. Irene ha 8 anni, è una delle figlie di Paolo, alle 11 del mattino è in classe, una specie di casetta di legno e muratura circondata dalla campagna toscana, ha un quaderno a quadretti aperto, sta incollando dei pezzetti di carta colorata per realizzare un tangram. Stiamo studiando le equivalenze, spiega Chiara, maestra, nata a Nuova Delfia, che in comunità ha scelto di mettere su famiglia. Alle pareti sono appese le mappe dell'Italia, amministrativa e fisica, dell'Europa, come in qualsiasi quarta elementare. Ma questa non è una quarta elementare qualsiasi. Oltre ai Renner ci sono altri tre bambini, non uno di più. Basta per rendere la lezione completamente diversa. Non ci sono file di banchi, la cattedra è legata in un angolo, praticamente dimenticata. Nessuno compulsa il registro per interrogare, i bambini sono seduti al centro dell'aula, uno di fronte all'altro. Non possono nascondersi dietro i compagni, in realtà nemmeno hanno voglia di farlo. La maestra è un'amica, una persona con cui alcuni di loro dividono casa, pasti, lavori dei campi, quando viene richiesto l'aiuto di tutti. Li guida a imparare le nozioni, a scoprire gli errori commessi con il tono sereno usato durante le conversazioni familiari. A un centinaio di metri di distanza c'è un'altra casetta in legno e muratura, la classe del quarto anno di scienze umane. Porta aperta, interno vuoto, è in corso l'ora di storia. La professoressa Grazia ha deciso di approfittare del sole e del caldo. Ragazze e ragazzi sono seduti all'ombra di un gesso, stanno ripassando Robespierre e gli stati generali. Abbiamo finito il programma, siamo arrivati alla guerra di Libia 1912, non è il caso di andare oltre, è più utile ricominciare dall'inizio e ripetere. Grazie a una delle poche persone esterne chiamate a lavorare a Nuova Delfia, che insegna già nella vita qui. L'autosufficienza è uno dei principi fondanti di questa utopia. Ognuno degli abitanti svolge i lavori necessari per mandare avanti la comunità. Andrea si occupa della vigna, dà il vino a tutti. Michele è il casaro che ogni giorno produce formaggi. Poi ci sono gli apicoltori, meccanici, falegnami, fabbri, contabili, gli esperti di social e di comunicazione. Ognuno svolge anche più lavori nel corso della vita. Ragazze e ragazzi iniziano presto a imparare i mestieri di Nuova Delfia. In estate, quando terminano le lezioni, devono prima superare l'esame che regolarizza l'anno di studi. Poi iniziano a dare una mano ovunque ci sia bisogno. A Nuova Delfia soltanto una figura lavorativa non esiste. Gli addetti e le addette alle pulizie, dalle bidelle ai collaboratori domestici, per loro non c'è spazio, perché qui a turno ognuno dà una mano in casa, anche nelle classi, alla fine delle lezioni, alunni e alunni mettono mano a scope e stracci e puliscono. Se la proprietà privata non esiste, gli spazi sono di tutti, tutti hanno il dovere di occuparsene, anche Elena Gregori, mentre ripassano a mente le tabelline e le addizioni. Ascoltatrici e ascoltatori, termina anche oggi la Fontana del Villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, seguiteci tutti i giorni nelle nostre frequenze, dal lunedì al venerdì, ma seguiteci anche nella vostra auto, al DAB, alla lettera I, come incontri. I nostri podcast sono su radioincontri.org, abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.
1: AISA Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it. Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: La costola di Adamo, blog di Cecilia Falchi. Ogni mercoledì alle 18:30 su Radio Incontri.

0: Buon ascolto, le notizie di oggi su GR Valdichiana di giovedì 28 di maggio. In studio Giorgio Fanelli. Furto in gioielleria a Terontolo, arrestate due trasfertiste della provincia di Salerno. Si erano presentate come normali clienti all'interno di una gioielleria nei pressi della stazione ferroviaria di Terontola, ma secondo quanto ricostruito dai carabinieri avrebbero messo a segno un furto con destrezza ai danni dell'attività commerciale. Per questo due donne di 42 e 32 anni, originarie della provincia di Salerno e già note alle forze dell'ordine, sono state arrestate dai militari della compagnia di Cortona con l'accusa di furto aggravato in concorso. Secondo la ricostruzione dell'arma, le due avrebbero distratto il titolare della gioielleria, riuscendo a sottrarre diversi monili in oro per un valore complessivo di circa 2.000 euro. Fondamentale si è rilevato l'intervento di alcuni collaboratori del negozio che si sono accorti di quanto stava accadendo e hanno immediatamente dato l'allarme ai carabinieri. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i militari della stazione di Terontola e Camucia, che hanno bloccato le due donne e recuperato la refurtiva poi restituita al proprietario dell'attività. Dagli accertamenti successivi è emerso che le due arrestate sarebbero arrivate in Toscana dalla provincia di Salerno e sarebbero già state coinvolte in episodi analoghi commessi in diverse regioni italiane, sempre con la stessa tecnica e prendendo di mira gioiellerie. Le due donne sono state quindi condotte nella camera di sicurezza della compagnia di Cortona e messe a disposizione della Procura della Repubblica di Arezzo. Gli investigatori stanno ora verificando l'eventuale coinvolgimento delle arrestate in altri furti avvenuti sul territorio provinciale in attesa dell'udienza di convalida. Come previsto dalla normativa vigente, le persone coinvolte sono da ritenersi presunte innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna. Alla scuola primaria Mencarelli di Manciano di Castiglion Fiorentino, il progetto di orto didattico L'Orto che Vorrei. Francesca Sebastiani, assessore all'ambiente del comune di Castiglion Fiorentino.
1: Il progetto è importante perché valorizza non soltanto il fatto di toccare con mano i bambini e coltivare i prodotti dell'orto, ma anche un progetto ambientale, condiviso soprattutto nella pazienza, nella condivisione e anche nella sensibilità di quelle che sono anche le azioni, i messaggi ambientali. Ho appoggiato pienamente la richiesta da parte della scuola Mencarelli di Manciano, perché è giusto che i bambini sappiano anche valorizzare quelle che sono le azioni più quotidiane forse del nostro territorio, ma quella di curare un orto e curare una pianta, perché curare una pianta vuol dire valorizzare i bambini del futuro, della consapevolezza di un'azione più sensibile per l'ambiente. Ringrazio soprattutto sia gli insegnanti ma anche le aziende qui del territorio di Manciano che hanno dato le strumentazioni necessarie per poter far sì che i bambini possano usufruire dell'orto. Quindi ringrazio la ditta Gervasi e Segantini, perché grazie anche al loro contributo è reso possibile L'Orto che Vorrei alla scuola di Manciano.
0: Matteo Segantini della Garden Segantini Green Passion.
2: Siamo ben contenti di aver sposato questo progetto, perché è una delle nostre lotte, le nostre teorie, che comunque tutto nasce dalla terra, e quindi è bene che i giovani, i bambini soprattutto, incomincino già dagli primi anni a capire come si può e come si deve fare per continuare e proseguire quello che la natura poi ci dà, e quindi come tenerla al meglio.
0: Laura Vestrini, vicepresidente dell'Istituto Comprensivo, città di Castiglion Fiorentino.
3: Sicuramente questo progetto proprio parte dal fare. Il fare è quello che proprio a quest'età è fondamentale, per cui si inserisce in una pratica didattica che è fondamentale per la scuola primaria, e l'opportunità è stata data da un'iniziativa delle docenti ma anche da una collaborazione con il comune, con il territorio.
0: Diventa un caso, e che stanno discutendo tutte le istituzioni, il secondo episodio spray al peperoncino all'istituto Buonarroti Fossombroni, dirigente scolastica Tortorelli.
4: Gli incresciosi sono frutto di emulazione da parte di studenti che pensano con grande superficialità di poter commettere una bravata quando si tratta di un reato. La scuola quindi, come ha fatto anche rispetto all'altro episodio, si sta muovendo e si è mossa già, ha allertato tutte le istituzioni, quindi le forze dell'ordine e quant'altro, ci siamo presi cura del personale e degli studenti che hanno avuto attacchi di panico, che hanno avuto un malore, quindi anche in quello siamo stati subito tempestivi nell'intervento. Vogliamo appunto ricordare a questi personaggi che commettono atti simili che non si tratta di un atto che si può commettere con leggerezza. La scuola interverrà anche disciplinarmente in modo fermo e deciso. Si tratta di un reato perché si configura anche l'interruzione di pubblico servizio. Oltretutto si causa anche malessere fisico ed emotivo agli altri.
5: C'è un elemento preside, ovviamente voi avete isolato i ragazzi, insomma rimangono ragazzi, ma come dice giustamente lei devono essere responsabilizzati rispetto a quello che hanno fatto, ma la scuola non c'entra.
4: La scuola non c'entra assolutamente nulla, la scuola è vittima, è assolutamente vittima, come vittime sono le persone che ci lavorano. Quindi noi difendiamo strenuamente, fermamente le istituzioni ed è proprio per questo motivo che interverremo, come abbiamo detto, in modo assolutamente netto, come abbiamo già fatto.
0: Anche per quest'anno l'amministrazione comunale di Fogliano rafforza il potenziamento dei servizi a partire dallo 06 degli asili nel mese di luglio, prolungando gli orari e soprattutto si organizza per quelli che sono i campi estivi in aiuto delle famiglie. Il sindaco di Fogliano della Chiana, Jacopo Franci.
6: Rafforzati anche per quest'anno i servizi per le famiglie con il prolungamento dello 06 per i ragazzi, i bambini di Fogliano nel mese di luglio, un servizio fondamentale per dare una mano ai genitori, ai babbi e alle mamme che lavorano in questo periodo estivo ovviamente. E poi un'altra bella notizia, anche per quest'anno a settembre tutti i bambini dell'asilo nido che hanno fatto richiesta sono entrati all'interno delle nostre graduatorie ed entreranno all'asilo nido, quindi nessuno rimarrà fuori, nonostante un'ondata, diciamo record, dopo tanti anni, un ritorno di tanti bambini nei nostri nidi. Questo ci fa piacere perché vuol dire che il servizio è funzionante, il servizio è estremamente positivo. Ovviamente il progetto della Regione Nidi Gratis ha aiutato, dando un contributo importante alle famiglie foglianesi, e quindi anche questa è una bella offerta formativa anche per quanto riguarda i bambini piccoli. E poi stiamo organizzando insieme alle associazioni, ai privati, anche i campi estivi per l'estate. Un altro servizio importantissimo, sempre più utilizzato da più famiglie all'interno di Fogliano, e così come l'anno scorso, anche quest'anno amplieremo l'offerta dando dei contributi ai genitori.
0: Fra 10 giorni Arezzo tornerà alle urne per il ballottaggio e per eleggere il sindaco e la giunta comunale. Comanducci è in netto vantaggio su Ceccarelli, ma c'è un 20%, quasi 21, i voti ottenuti da Donati in ballo che potrebbero condizionare. Sentiamo Donati.
7: Beh, ci siamo incontrati per ringraziarci del lavoro svolto, per ancora una volta riaffermare i motivi per cui siamo stati insieme, quello di costruire una città moderna che guarda ai servizi per l'infanzia, all'occupazione femminile, all'innovazione. Siamo molto contenti del risultato conseguito, siamo felici che è un dato di rilievo nazionale, siamo pronti già a costruire una piattaforma che guardi oltre il comune e la provincia di Arezzo affinché i temi che abbiamo trattato, che riguardano in particolare le giovani generazioni, non vadano dispersi non solo ad Arezzo ma anche in altri luoghi nel nostro paese.
8: Il 20% però di consensi, quindi tanti voti, potrebbero essere interessanti per entrambe le coalizioni. Quale sarà la posizione?
7: Beh, intanto abbiamo molto rispetto per coloro che ci hanno sostenuto, quindi dobbiamo essere molto attenti a muoverci in un momento nel quale ovviamente si rimpallano le voci di corridoio. Ecco, ci tengo a dire che ad oggi non c'è stato nessun incontro ufficiale, non ci sono stati nessun tipo di passaggi, se non appunto la nostra coalizione che ha deciso, come dire, e li ringrazio per questo, di dare al sottoscritto un mandato pieno per fare valutazioni sul nostro, come dire, la nostra posizione nei prossimi giorni, che sarà sempre esclusivamente rivolta all'interesse della città e non dei singoli.
8: Sostanzialmente quindi carta bianca in mano, ci saranno incontri sia con il candidato di centro-sinistra che di centrodestra?
7: Ci sono delle richieste di incontro da parte delle coalizioni che sono schierate e che andranno al secondo turno. Vedremo in che modo affrontare questo tema. Ci preme molto la trasparenza nel rapporto con questo dibattito, che non deve essere chiaramente chiuso nelle stanze ma essere portato all'attenzione dei cittadini, proprio per rispetto appunto a quei 9.300 voti che sono un patrimonio inestimabile che ringraziamo ancora una volta e al quale faremo sempre riferimento nella nostra azione futura. L'apparentamento è un tema molto forte, ci sono dei tempi stretti, ma ad oggi non è in discussione un tema di questa natura, e soprattutto è sostanzialmente prematuro qualsiasi altro tema. Vedo molte persone preoccupate del futuro del sottoscritto, noi siamo molto felici di aver dato un contributo alla città e continueremo a farlo. Chi pensa che questa esperienza termini qui non ha seguito forse bene il percorso di Scelgarezzo, la determinazione con il quale e il disinteresse con il quale abbiamo affrontato i temi cari a questa città.
0: Domani, venerdì 29 di maggio, i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano di tutta la Toscana a causa di uno sciopero nazionale di 24 ore di tutte le categorie pubbliche e private programmato alla Confederazione Unitaria di Base, CUP, Associazione Difesa Lavoratori e

0: passione, tante ore di formazione e addestramento che rappresenta non solo una soddisfazione personale per Barbara, ma anche una crescita significativa per tutta l'associazione VAB e per il servizio che possiamo offrire al territorio. A Barbara vanno i complimenti e l'abbraccio di tutta la famiglia VAB di Castiglion Fiorentino, con l'augurio che questo sia solo il primo di tanti altri importanti traguardi. Grazie quindi per aver portato con orgoglio i nostri colori e per aver trasformato la passione in un servizio concreto a favore della comunità. Era anche l'ultima notizia del nostro GR Valdichiana. Vi aspetto fra qualche istante con la pagina sportiva.
1: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Bentrovati a tutti voi, questa è la pagina sportiva del giovedì. Subito notizie importanti perché San Giovannese e Sansovino annunciano di aver affidato la squadra a nuovi due tecnici. Lamberto Magrini è il nuovo allenatore della San Giovannese. Il mister di Magione, con tanta esperienza alle spalle, con piazze importanti come Siena, Grosseto, Fano, Recanatese e Massese, sarà presentato alla stampa nel corso di una conferenza stampa oggi giovedì 28 maggio. È questo il primo colpo di mercato dell'era Martino Neri, l'imprenditore che ha rilevato la squadra appena una settimana fa. La Sansovino invece ha ufficializzato l'arrivo in panchina di mister Stefano Bartoli, fermo dopo l'esperienza con l'Asta Taverne. Il Tegoletto è rimasta l'ultima squadra a tenere alta la bandiera della Valdichiana nel processo per la promozione attraverso gli spareggi, e proprio in una semifinale la formazione biancorossa se la vedrà con il Monza Umano sul campo di Pontassieve. Ne parleremo un po' più dettagliatamente nella pagina sportiva di domani. Ad un mese e due giorni da Arezzo Torres 3-1 e dalla grande festa della promozione parte la campagna abbonamenti per la Serie B. Lo slogan scelto quest'anno dall'Arezzo è Vai Cavallinho, evidente richiamo alla canzone del brasiliano Pedro Sampaio e Gasparinho, che ha rappresentato la colonna sonora delle celebrazioni Amaranto. I prezzi sono aumentati per ovvi motivi, ma in modo contenuto, considerando che l'onda lunga dell'entusiasmo in città non si è ancora dissolta. È lecito supporre che la tessera la faranno in tanti e potrebbe addirittura essere battuto un record che resiste da oltre 40 anni. Allo stadio Città di Arezzo più di 2.000 spettatori ci sono stati spesso, quasi sempre, ma più di 2.000 abbonati quasi mai. È una vecchia questione che ripropone cadenze regolari. Il tifoso preferisce comprare il biglietto e alla fine del campionato spendere di più piuttosto che fidelizzarsi e risparmiare. Un'abitudine dura a morire che nell'ultimo periodo ha smussato qualche spigolo grazie al risultato del campo. La promozione C del 2023 fu seguita da 922 abbonati, diventati poi 2057 nel torneo seguente e 1583 nell'estate del 2024. La stagione passata le tessere sottoscritte furono 1966, dato di cui si riparte e che rappresenta l'obiettivo minimo da superare.
2: Presentata la campagna abbonamenti dell'Arezzo per la stagione 26-27, aperta la vendita da domani 27 maggio alle 16 presso lo store o all'hotel di Rigutino, sia per i nuovi abbonati che per coloro che possiedono il diritto di prelazione. I dettagli sono stati presentati durante una conferenza stampa questo pomeriggio. Prezzi ritoccati di poco al rialzo rispetto allo scorso anno e comunque in linea con le tariffe della Serie B. Confermati gli sconti per diversamente abili, under 18, under 14 e over 65, oltre che per tutte le donne. Il cambio di nominativo dell'abbonamento sarà possibile nel caso in cui lo stadio sia sold out, mentre sarà sempre possibile per i singoli biglietti. Nell'abbonamento saranno comprese tutte le partite di campionato, ad esclusione di una, nella quale sarà indetta la giornata Amaranto. L'obiettivo della società è quello di riempire lo stadio.
0: Alessandra Severi, responsabile marketing e società sportiva Arezzo.
3: La vicinanza al territorio è sempre stato un must per noi e adesso vorremmo che diventasse una consuetudine venire allo stadio il sabato, e quindi abbiamo fatto una campagna che potesse in questo senso portare quante più persone allo stadio, rivolgendosi veramente a tutti, dagli under 14 che hanno una tariffa davvero simbolica, agli over 65, diversamente abili, veramente portare la città e quindi il cavallino, nostro simbolo e anche della città di Arezzo, allo stadio.
0: La storia dell'Arezzo dice che, limitandosi agli ultimi due decenni, il record di abbonamento

0: Nati risaliva alla stagione 2006-2007, quella di Conte in panchina, con 1896 tessere sottoscritte. L'anno prima, sempre in Serie B, erano state 1531. Dopo la retrocessione, i tifosi che fecero l'abbonamento in Serie C furono 1036, nel 2007-2008 906 e nel 2008-2009 1197, nel 2009-2010. Eravamo nel periodo della presidenza di Piero Mancini, con organici costruiti per vincere e non per vivere. Chiare. Eppure la situazione non decollò mai, poi il club fallì e dovette ricominciare dai dilettanti con conseguente disaffezione generale. Torniamo a qualche notizia di attualità, perché l'Associazione Sportiva Dilettantistica Figline 1965 comunica di aver affidato il ruolo di direttore sportivo a Nicola Del Grosso. Figura di grande esperienza e conoscitore del calcio del territorio, Del Grosso entrerà a far parte della famiglia gialloblu con l'obiettivo di contribuire alla crescita del club e alla costruzione del progetto sportivo futuro. A Nicola Del Grosso ovviamente il più caloroso benvenuto da parte nostra, di tutta la società e di tutto il mondo del Figline. La società del Grassina ci fa sapere che per la partita di ritorno che si disputerà a Ponte Anicheri allo stadio Pazzagli, quella fra Grassina e Monti Prenestini, saranno validi gli accrediti richiesti fino a domani sera, cioè venerdì. Da indiscrezioni raccolte nell'ambito della Castiglionese si vocifera, o forse anche di più, che nella prossima stagione sarà riconfermato Mister Cardinali. Altre indiscrezioni ci danno Falomi come direttore sportivo per la stagione prossima 2026 nel ruolo di direttore sportivo. Nella pagina di ieri abbiamo ascoltato un'intervista con Elisa Boncompagni, presidente del Vivi Alto Tevere San Sepolcro, parlare appunto della stagione già trascorsa e di quelli che sono i presupposti per la prossima, ma mi preme ricordare che avevamo preannunciato anche l'intervista del nuovo direttore generale, che è Claudio Massimetti. Ascoltiamolo.
1: È inutile negare che c'è tanta emozione, c'è stata nel momento in cui, pochi giorni fa, perché la decisione è stata recente, c'è stata emozione, c'è stato un senso di orgoglio e è stato valorizzato, è venuto fuori il senso d'appartenenza che ho nei confronti di questa società, che voglio ringraziare, di questo ambiente, perché per me Sansepolcro, come ho lasciato nelle prime dichiarazioni, il Sansepolcro, il Vivi Alto Tevere Sansepolcro non è semplicemente una società, ma è un po' una seconda casa, o forse la prima casa, non lo so. Tanti anni che sono qua dentro in vari ambiti, prima come atleta, poi dentro gli uffici, e per me stare qui è come stare a casa, quindi è stato il coronamento di un percorso che è partito tanti anni fa, ma non un punto d'arrivo, ma perché lo vivo come uno stimolo a fare il meglio. Quello che mi sento di dire, l'unica promessa che mi sento di dire, è che farò il mio meglio possibile per aiutare questa società a continuare quello che ha sempre fatto, perché non è tutto da buttare assolutamente. Qui c'è un lavoro che va avanti quotidianamente da tanto tempo, che è stato fatto bene, e quindi c'è tanto ottimismo e tanta voglia di fare. Inutile negarlo che il risultato sportivo è sempre quello che determina maggiormente gli umori e gli ambienti, sia interni che esterni, gli ambienti della piazza, della città. Però va sottolineato anche il fatto che, nonostante un'annata tribolata, come è inutile negare che sia stata questa appena finita, anche la risposta della gente, dei tifosi, è sempre stata posta con il lato giusto, posto nel modo giusto, e non ci sono stati episodi spiacevoli che via via purtroppo si vedono, anche succedono in altre realtà. E al nostro interno la situazione è stata vissuta con amarezza, perché è normale, perché ripeto, il campo determina gli umori della gente che quotidianamente svolge la propria attività, il proprio lavoro, che vuole bene a questa società, a questa squadra. E ci tengo a sottolineare che ci sono tante persone che qua dentro vogliono veramente il bene del Vivi Alto Tevere Sansepolcro e vorrebbero che tutto potesse andare per il meglio.
0: Non è dato a sapersi ancora a quale campionato naturalmente parteciperà il Vivi Alto Tevere Sansepolcro, anche per quello che riguarda i dilettanti, anche se propendo, ed è una mia idea personale, che naturalmente il Vivi Alto Tevere Sansepolcro tornerà a giocare in Eccellenza Umbra. L'Associazione Sportiva Dilettantistica Pontassieve ha scelto un nuovo allenatore per la prima squadra ed è Nicola Magera. La sua ultima esperienza fra i grandi risale a 2 anni fa nel campionato di eccellenza con la Fortis Juventus, ma la sua carriera si distingue soprattutto per una lunga esperienza nei settori giovanili professionistici di Sampdoria, Empoli, Spezia, Fiorentina e Pisa. Giovane e determinato, arriva a Pontassieve carico di entusiasmo. Sono, dice, orgoglioso di essere stato scelto per costruire qualcosa di importante in questa piazza. Ringrazio il direttore sportivo Agadenzi e il presidente Giusti per questa bella opportunità. Da oggi iniziamo insieme a lavorare per costruire una squadra competitiva e ambiziosa. Inizia così il nuovo corso del direttore sportivo Agatenzi, che si dichiara già soddisfatto per questa ottima base di partenza. Agatenzi dice: ritengo che Magera sia il profilo ideale per il Pontassieve. È un tecnico abituato e adatto a lavorare con i giovani, che mi ha colpito fin dal primo colloquio per la sua determinazione, il suo entusiasmo nello sposare il nostro progetto. Anche per oggi la chiudiamo qua la pagina sportiva, la riapriamo domani in versione fine settimana. È tutto, Giorgio Fanelli, GR Valdichiana.
2: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
3: Previsioni meteorologiche, 27 maggio 2026. Sereno al mattino, con minime stazionarie. Nel pomeriggio qualche nuvola in più in sviluppo sui rilievi e zone limitrofe, ma senza precipitazioni. Tempo stabile anche in serata. Temperature massime in ulteriore lieve aumento, con punte di 33°/34°. Valori ampiamente oltre la media di riferimento. Affidabilità alta.
4: Avete ascoltato GR Valdichiana. Le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.
5: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
3: La voce della tua comunità.
2: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Abbiamo il coraggio dell'essenziale. È questa l'esortazione di Papa Leone ai vescovi italiani che hanno concluso la loro assemblea. Il Papa chiede parrocchie accoglienti e di ascoltare i giovani. La mattina del 22 agosto sarà a San Marino. Golfo Persico, Stati Uniti ed Iran, attacchi incrociati. In Medio Oriente avanza Israele, in Libano nuovi bombardamenti anche a Gaza, 10 i morti. Trovato un altro tesoro di Matteo Messina Denaro, 200 milioni di euro tratti dal narcotraffico degli anni 80 sotto l'egida del boss mafioso. Arrestate 3 persone. Buongiorno da Franco Rossi in studio e da Roberto Damiata in regia. Come avete sentito dai titoli, Papa Leone ha incontrato i vescovi italiani. Da Piazza San Pietro per noi Paolo Fucili. Buongiorno Paolo.
1: Abbiamo il coraggio dell'essenziale, proprio questa è l'esortazione rivolta da Papa Leone ai vescovi italiani. Papa Leone chiede a comunità ecclesiali meno preoccupate di conservare tutto e più libere invece di annunciare il Vangelo, perché la forza della Chiesa non risponde nella rilevanza. Sono punti del discorso rivolto dal Papa ai partecipanti all'assemblea della conferenza episcopale italiana in Vaticano che si chiude oggi, attendiamo il documento finale. Ci sono molti segni che parlano di stanchezza e solitudine, ma il primo compito nostro, dice il Papa, è fare nostro lo sguardo del Signore. Siamo chiamati a un ascolto profondo anche di quello che mette in discussione le nostre abitudini pastorali. Sapevamo già che il Papa il 22 agosto sarà a Rimini al meeting per l'amicizia fra i popoli. La novità di oggi è che in mattinata, nello stesso giorno, Papa Leone sarà in visita nella Repubblica di San Marino. Dal Vaticano è tutto.
0: Grazie a Paolo Fucili. Ed ora la pagina degli esteri. Partiamo dal Golfo Persico, attacchi incrociati tra Stati Uniti ed Iran. Gli USA colpiscono un sito militare, immediata la risposta di Pasdaran. Teheran fa fuoco su 4 navi che cercano di attraversare lo stretto. Leonardo Possati.
2: Notte di fuoco tra Stati Uniti e Iran. Washington ha colpito un sito militare a Bandar Abbas abbattendo 4 droni, distruggendo un centro di controllo. Il Pentagono parla di azione difensiva, ma i Pasdaran hanno già risposto attaccando una base americana. La tensione è altissima anche nello stretto di Hormuz, dove le forze di Teheran hanno aperto il fuoco contro 4 navi che tentavano il transito. Immediata la replica degli Stati Uniti. Il tesoro ha sanzionato l'autorità iraniana che gestisce lo stretto, mentre Donald Trump ha ribadito che quelle sono acque internazionali e nessuno le controllerà. Resta infine il giallo diplomatico. La Casa Bianca ha smentito seccamente una bozza di accordo per il cessate il fuoco diffusa da Teheran, definendola una completa invenzione. Leonardo Possati, linea allo studio.
0: E anche il Medio Oriente è sempre in fiamme, non si ferma l'offensiva israeliana in Libano, l'esercito di Tel Aviv ha condotto raid contro infrastrutture di Hezbollah a Tiro, nuovi bombardamenti anche nella striscia di Gaza. Ugo Scali.
3: I 2 pesanti raid su Tiro, una delle città più grandi del paese, hanno provocato l'incendio in un edificio. Ieri le forze di difesa israeliane avevano esortato i residenti a spostarsi a nord del fiume Zaharani. Il premier Netanyahu annuncia un'espansione dell'operazione di terra a seguito degli attacchi con droni di Hezbollah nel Libano meridionale. Hezbollah con un lancio aveva colpito una donna soldato uccidendola e ferito 2 riservisti dell'IDF. Il ministro delle finanze israeliano Smotrich sui social chiede della rappresaglia per ogni drone che ferisce uno dei soldati israeliani. Dice devono essere distrutti 100 edifici in Libano. E Israele ha proseguito anche con gli attacchi nella striscia di Gaza, almeno 10 le persone rimaste uccise, 18 quelle ferite, in diversi raid condotti a partire da martedì scorso. Tra le vittime a Khan Yunis, Iyab Krizim, capo di una rete di trasferimento di fondi ad Hamas, e Mohammed Al-Abash, comandante di unità che fabbricano armi. Negli attacchi hanno perso la vita anche altri palestinesi, tra cui 5 che si trovavano in un campo profughi. Ugo Scali, linea allo studio.
0: Il governo è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, lo ha detto il ministro degli esteri Tajani arrivando alla riunione informale dei ministri degli esteri dell'Unione a Cipro. Ne sa di più da Palazzo Chigi Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
4: Buongiorno Franco, il possibile ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea divide la maggioranza. Dalla Lega arriva un secco no con Salvini, mentre l'altro vice premier Tajani, come dicevi, si dice favorevole. Da Palazzo Chigi nessuna dichiarazione ufficiale, ma filtra che la posizione dell'esecutivo non si è modificata e resta per il sì all'ipotesi di ingresso di Kiev. Sulla questione possibile un vertice tra i big europei già la settimana prossima per accelerare la pratica di integrazione. Sul punto dunque la Presidente del Consiglio mantiene la linea, anche perché è impegnata su altri fronti con Bruxelles, soprattutto quello sulla deroga del patto di stabilità per utilizzare i fondi sull'energia. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono soltanto per la difesa, spiega Meloni. Alle prese con le instabili condizioni di salute del paese, dall'Istat arrivano messaggi in chiaroscuro. Sale la fiducia dei consumatori, ma cala quella delle imprese, mentre preoccupa il debito e la crescita. Ma il ministro dell'economia Giorgetti rassicura: teniamo i conti in ordine. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
0: Grazie Augusto. La cronaca: maxi operazione coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo contro il riciclaggio internazionale, disposti gli arresti per 3 persone, sequestrati 200 milioni di euro derivanti dai guadagni del narcotraffico avviato dal capo mafia Matteo Messina Denaro. Ce ne parla Francesco Durante.
5: Giunge al termine di un'intensa attività investigativa la maxi operazione contro il riciclaggio internazionale, che ha consentito di ricostruire il vasto patrimonio derivante dal reimpiego, anche attraverso società offshore, di ingenti capitali incassati col narcotraffico prosperato già a partire dagli anni Ottanta per iniziativa del capomafia Matteo Messina Denaro. L'operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e condotta dalla Guardia di Finanza, ha portato all'arresto di 3 persone e al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro di provenienza illecita aggravata dall'agevolazione mafiosa. Le attività sono scattate oltre che in Italia, ad Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Lussemburgo, Svizzera, Libano, Principato di Monaco e Spagna, in stretta collaborazione e costante raccordo con i locali organi giudiziari e di polizia. Francesco Durante, linea allo studio.
0: E caccia agli aggressori che hanno ucciso a coltellate nella notte tra martedì e mercoledì Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni, ecuadoriano, alla stazione Certosa di Milano. Ho riconosciuto uno dei loro tatuaggi, è un capo della MS-13, così il padre del giovane è arrivato sul luogo dopo la morte. Oggi visita della Repubblica Democratica del Congo del segretario generale dell'OMS Ghebreyesus, che ha chiesto sostegno di tutta la comunità internazionale per sconfiggere l'Ebola. Allo Spallanzani prosegue la quarantena della chirurga italiana rimpatriata ieri. Lucia Scione.
6: Ha trascorso la notte allo Spallanzani la chirurga di Medici Senza Frontiere, ricoverata ieri per trascorrere la quarantena dopo il rimpatrio dalla Repubblica Democratica del Congo, dove era avvenuta in contatto diretto con pazienti risultati positivi, ed è nel centro romano che resterà per la sorveglianza sanitaria prevista dai protocolli internazionali. Intanto i conflitti armati, l'esodo della popolazione, la fame, il blocco delle frontiere con l'Uganda stanno facendosi migliori alleati del virus dell'Ebola. Senza il cessate il fuoco, il ceppo Bundi Bujo, responsabile dell'ultimo focolaio, dilagherà. Rinnoverà l'appello alla cooperazione mondiale il segretario generale dell'OMS in visita nella Repubblica Democratica del Congo. Tornerà a chiedere la sospensione delle rappresaglie armate che da decenni opprimono l'area ed impediscono l'accesso umanitario. Ma per ridurre il contagio, ancora una volta, è necessario fare leva sulla popolazione che vive l'ennesimo attacco della febbre emorragica come una maledizione. Lucia Scione, linea allo studio.
0: Negli artigli del branco per tre giorni da incubo per una donna colombiana adescata fuori da un locale e poi costretta per giorni a subire abusi e violenza da un gruppo di uomini a Roma. Le manette sono scattate per 5 di loro. Solo al termine della terza giornata la 32enne colombiana è riuscita a fuggire. Continua il caldo anomalo sull'Italia, dove le temperature stanno raggiungendo picchi molto più elevati della media del periodo. Alessio Orlandi.
7: Un fine maggio con temperature bollenti. Il solleone arriva con anticipo sull'Italia rispetto a qualche anno fa, quando il caldo si concentrava soprattutto nei mesi di luglio e agosto. La colonnina di Mercurio raggiungerà il picco di 32 gradi di massima e 20 di minima. 4 oggi le città da bollino rosso: Bologna, Firenze, Roma e Torino. È stato il Ministero della Salute a emanare l'allerta che segnala il livello massimo delle ondate di calore. La situazione tuttavia è in miglioramento, perché aumentano, rispetto alla giornata di ieri, i bollini gialli in molte città italiane. Ma dopo il picco di questi giorni, già da stasera ci sarà una discesa, le temperature massime caleranno di qualche punto e domani nessuna città sarà da bollino rosso. Nelle prossime ore, fanno sapere gli esperti, arriverà aria fresca dalla Scozia che porterà temporali, anche violenti. Partiranno dal nord-est verso l'Appennino per poi colpire Toscana, Umbria, Lazio e parte dei settori interni del sud. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Abbiamo concluso, grazie a Roberto Damiata e regia, da Franco Rossi. Buona giornata.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Siccità. Il rischio di siccità potrebbe risultare in fase di aggravamento nei bacini lombardi, dato che secondo il recente allarme di questa primavera manca oltre 1 miliardo di metri cubi di acqua. Le situazioni peggiori sono emerse nei bacini orobici e dell'Oglio. Sarebbero così a rischio le irrigazioni estive. È urgente impiegare strategie di adattamento alla crisi climatica. Le scarse piogge di aprile non hanno attenuato l'allarme sul rischio di una grave carenza idrica per l'agricoltura di pianura e sulle disponibilità idropotabili nelle fasce prealpine che non possono fare affidamento su falde profonde. I bollettini idrologici di ARPA Lombardia rilevano una carenza idrica rispetto al dato medio che supera gli 1,1 miliardi di metri cubi. Manca il 37% dell'acqua che ci aspetteremmo di trovare nei laghi o in forma di neve sulle montagne. La situazione più critica è proprio tra Brembo e Oglio, dove il deficit supera il 50%, mentre scorte un po' più abbondanti sono presenti nelle acque dei laghi Maggiore e Garda. Il dato più preoccupante è nella carenza di neve. Manca oltre il 55% della neve sulle pendici montane e questo significa che c'è un'elevata probabilità che il disgelo si concluda con un mese di anticipo già verso fine maggio. In queste condizioni i rischi maggiori riguardano le colture che esprimono i maggiori fabbisogni irrigui nella stagione estiva. Il mais in primo luogo, ma anche il riso, specie per quelle risaie in cui si semina in modalità asciutta. Mentre l'acqua per l'allagamento tradizionale delle risaie appare al momento assicurata nei bacini che alimentano la pianura risicola, la situazione potrebbe diventare complicata per le coltivazioni che ritardano l'irrigazione a giugno, quando il suolo asciutto richiederà molti più apporti per saturarsi d'acqua, consentendo l'allagamento delle camere di risaia e non è scontato che i bacini di monte possano fornire una sufficiente provvista. Dario Di Simine, responsabile scientifico di Legambiente Lombardia, ha spiegato: il sempre più frequente presentarsi di crisi idriche legate al riscaldamento globale richiede di sviluppare strategie di adattamento. Si tratta non solo di modificare gli assortimenti colturali della pianura irrigua per ridurre i fabbisogni estivi, ma anche gli approcci irrigui, valorizzando pratiche tradizionali come quella dell'irrigazione invernale che consente di fare scorta nelle falde acquifere, ma anche pratiche innovative come l'irrigazione alternativa delle risaie, che fra l'altro consente di ridurre notevolmente le emissioni di metano dai campi allagati.

0: cura di Giuseppe Caporaso.
1: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al Vostro Servizio. Oggi parliamo dei temi economici, in particolare dalle parole che sono state dette ieri dal leader di Confindustria e poi la risposta del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulle indicazioni sull'economia europea e non solo, sulle difficoltà che vivono tante imprese, ma anche su alcuni elementi che emergono, che sembrano in contraddizione o comunque strani, ad esempio la propensione al risparmio degli italiani. Ma insomma, partiamo con calma, iniziamo questo viaggio attraverso le parole del professor Fabio Fortuna, economista, rettore dell'Unicusano, che ringraziamo sempre per la disponibilità. Allora, professore, io partirei da questo convegno, da questo incontro di Confindustria, le parole chiare del presidente di Confindustria, che sottolinea anche la pesantezza dei costi dell'energia, che potrebbero costare anche tanto, diverse decine di miliardi per quanto riguarda le imprese italiane.
2: Eh sì, l'emergenza energetica ovviamente è il problema che riguarda le imprese italiane e purtroppo anche le famiglie. Viaggia allo stesso modo per ambedue le categorie di soggetti, ma le imprese, soprattutto quando operano in certi campi, hanno forte bisogno di utilizzare le fonti energetiche. Il fatto che in Italia l'energia elettrica costi molto di più rispetto ad altri paesi europei è un elemento che ci fa perdere competitività, quindi c'è una grossa difficoltà da parte delle imprese, c'è proprio una minaccia per l'esistenza di alcune aziende, anche perché il nostro sistema economico si basa sulla presenza di tante piccole e medie imprese, e le piccole e medie imprese hanno una capacità di assorbimento delle difficoltà e dei costi che ne derivano minore rispetto alle grandi imprese, che in qualche modo hanno una maggiore resistenza a questi fenomeni che non dovrebbero verificarsi, ma in realtà poi si verificano. Per l'energia, come ha sottolineato il Presidente di Confindustria, e non soltanto per l'energia, è necessario che in Europa si prenda coscienza del fatto che l'Europa, se esiste, deve dimostrare coesione, deve trovare soluzioni comuni che siano applicabili a tutti gli Stati, e questo nel presente e anche e soprattutto nel passato è avvenuto poco, bisogna prenderne atto. Quindi ci vuole una svolta per l'Europa. L'Europa deve cessare di avere un atteggiamento miope, lo stiamo anche vedendo adesso quando l'Italia richiede un aiuto con la lettera spedita dal nostro Premier che riguarda il discorso delle spese per l'energia, e cioè di non considerarle ai fini del calcolo dei parametri europei da rispettare, così come si è concepito per le spese per la difesa. E c'è da parte dell'Europa un'attenzione limitata a queste cose, anche dichiarazioni di esponenti europei che dicono no, bisogna assolutamente rispettare i parametri, non si possono fare concessioni, l'Europa deve essere più flessibile, anche in questo caso di fronte all'emergenza energetica, se alcuni paesi richiedono un intervento che dovrebbe essere poi comune, riguardarli tutti, almeno tutti quelli che ne hanno bisogno, l'Europa io credo che dovrebbe mostrare elasticità. Non è un'emergenza energetica paragonabile a quella che abbiamo vissuto qualche anno fa, però è un'emergenza energetica che, se la guerra dovesse perdurare, arrecherà grossi problemi. La speranza è che la guerra possa cessare, come viviamo di ora in ora, no? Perché la mattina sembra che si sta trovando l'accordo e la sera invece, magari come è successo qualche ora fa, gli Stati Uniti bombardano oppure fanno azioni belliche che non dovrebbero fare nei confronti dell'Iran. Quindi c'è questa situazione di incertezza, però una certezza c'è: i mercati finanziari sono molto attenti, ma sono ottimisti, cioè vedono una fine del conflitto non troppo lontana, perché altrimenti non si spiegherebbe il fenomeno che si sta verificando, cioè che tutti i mercati, compreso il nostro FTSE MIB, che guadagna da inizio anno più dell'11%, Beh, ed è il miglior mercato azionario europeo, ma lo stesso vale per gli indici americani, vale per il Giappone, vale per Seul che guadagna più del 100%.
1: Ecco, professore, tornando poi all'Europa, a Bruxelles, perché insomma sì, noi siamo immersi nell'ambito di questa dell'Unione Europea, la richiesta italiana è stata avanzata, c'è stata una sorta di non si riesce a capire qual è la strada da percorrere, ma anche altri paesi hanno fatto le richieste. Perché a suo giudizio l'Europa è abbastanza riluttante nel modificare determinati parametri che sono sicuramente da seguire, però come è stato fatto nel periodo della pandemia, magari come lei diceva, bisogna renderli un po' più flessibili, visto questa criticità internazionale che dura da tempo?
2: Perché l'Europa ha un atteggiamento, come mi è capitato di dire forse anche con lei, ma l'ho detto in tante interviste, anche in tempi meno sospetti, l'Europa stessa ha un atteggiamento miope, cioè anziché prendere atto della realtà e far sì che il progetto europeo possa andare avanti con vigore, può andare avanti con vigore solo se c'è maggiore coesione, prende delle posizioni di rigidità, tra l'altro alimentate da soggetti che non sono proprio deputati a esprimere opinioni o ad essere rigidi. Mi riferisco alla dichiarazione della Lagarde di domenica. La Lagarde ha dichiarato che l'attenzione ai conti pubblici è primaria e non vanno valicati i limiti prefissati. La Lagarde è la Presidente della Banca Centrale Europea. La Banca Centrale Europea ha un mandato molto semplice, ha il mandato di controllare la stabilità dei prezzi e quindi di intervenire con i tassi quando l'inflazione comincia a aumentare, e non ha potere o non deve nemmeno influenzare queste decisioni che spettano alla Commissione Europea, al Consiglio Europeo, cioè all'Europa, alla parte politica dell'Europa. La Banca Centrale Europea deve fare attenzione alla politica monetaria. Adesso 11 giugno c'è la prossima riunione e io spero che la Banca Centrale Europea non proceda a un rialzo dei tassi, perché il rialzo dei tassi, il rialzo del tasso di riferimento, determina difficoltà di accesso al credito sia per le imprese che per le famiglie, perché tutti i tassi poi lievitano. Le banche già hanno aumentato i tassi, non hanno nemmeno aspettato che la BCE possa farlo o meno, vedremo l'11 che cosa si deciderà, perché la BCE deve guardare il controllo dell'inflazione, ma non può trascurare il fatto che alzando i tassi mette un freno alla crescita e alla competitività delle imprese, perché il denaro costa di più e le imprese hanno difficoltà ad accedere al credito. È una situazione complicata, ma
1: è una situazione è una situazione complicata, professore, ma sostanzialmente, ecco, trasferiamoci ai consumatori. Il caro vita, che aumenta sicuramente per alcuni settori, per alcuni ambiti, anche se comunque questo ricarico dei prezzi sta avvenendo in maniera abbastanza lenta, anche se sta avvenendo, e questo può impensierire anche in prospettiva, visto che comunque stipendi e salari non sono elevatissimi, come è stato anche sottolineato in questi giorni anche da Confindustria.
2: Lei ha fatto un'osservazione però molto pertinente e direi inappuntabile, cioè è vero, c'è una crescita, ma questa crescita non è paragonabile alla crescita che l'inflazione ha avuto in quegli anni critici 2022 e 2023, quando è divenuta galoppante. Noi siamo arrivati a livelli di inflazione che in alcuni casi hanno superato il 10%, io parlo dei dati ufficiali nazionali e internazionali, perché poi è evidente che ci sono, la realtà, quando andiamo a fare la spesa, delle anomalie, perché troviamo dei prodotti che magari hanno avuto un rialzo del 20, del 30%, e lì subentra un elemento che andrebbe e va controllato, mi riferisco alla speculazione, che fa parte del libero mercato, ma che non deve assumere dei livelli di elevatezza che poi compromettono in modo forte il potere d'acquisto dei cittadini. Una novità buona c'è in questo senso, perché nel 2024 e nel 2025 l'aumento medio delle retribuzioni, seppure basso, 3,1 e 3,4 nel 2025, però è stato un aumento superiore all'inflazione, e quindi in linea teorica il potere d'acquisto non ha avuto una diminuzione, quindi non è diminuito il potere d'acquisto. Il problema è che noi ci portiamo appresso prezzi che sono lievitati qualche anno fa e che non rivedremo più, perché l'inflazione, tutte le percentuali che citiamo riguardano l'incremento che poi i prezzi hanno, ma il prezzo ha raggiunto un livello che di per sé già esprime un livello troppo elevato rispetto alla realtà.
1: Allora, ci fermiamo qualche istante, brano musicale, e continuiamo a parlare dei consumatori, della vita dei consumatori che da un lato devono affrontare questa inflazione, il cosiddetto caro vita, dall'altra parte c'è questa tendenza, sottolineato anche da una ricerca di questi giorni di Unioncamere, della propensione al risparmio degli italiani. Com'è possibile che avvenga tutto questo? Tra poco.

0: economista e rettore dell'Unicusano. Stiamo cercando di capire tutto quello che sta avvenendo, dall'inflazione a questa fibrillazione per quanto riguarda i costi dell'energia legato alla situazione di disorientamento geopolitico a livello internazionale, ma anche poi con la ripercussione proprio sulla vita quotidiana delle persone, degli italiani, dei cittadini. Abbiamo visto il caro vita, però l'altro aspetto che stride rispetto a tutto questo contesto internazionale estremamente complicato, professore, è questa propensione al risparmio degli italiani, che secondo Unioncamere cresce in 5 anni, dal 2019 al 2024, la quota di reddito disponibile messo a parte delle famiglie è passata dal 7,55 all'8,28%, insomma è qualcosa che comunque lascia insomma è un elemento sul quale bisogna fare una riflessione. Perché?
1: Ma la riflessione è molto semplice: gli italiani sono un popolo di grandi risparmiatori, gli italiani nei momenti di difficoltà trovano risorse inimmaginabili e quindi magari si privano di qualcosa, ma preferiscono privarsene per mettere da parte quel poco che riescono a mettere da parte. Ci sono dei dati anche dei depositi bancari a riguardo significativi. Noi abbiamo depositi in conto corrente, l'ultimo dato del rapporto ABI di metà maggio, quindi si riferisce ad aprile, abbiamo 1.860 miliardi di liquidità depositata dai nostri concittadini sui conti correnti. Questo cosa significa? Significa che l'incertezza dovuta alla situazione geopolitica e alle difficoltà di cui parliamo tutti i giorni spinge il popolo italiano comunque a risparmiare, a cercare di avere sempre un po' di liquidità per far fronte anche a eventi imprevisti e imprevedibili, legati magari alla salute, legati ad altre problematiche che riguardano le famiglie. Noi siamo un popolo forte in questo senso, siamo dei grandissimi risparmiatori, una volta il secondo popolo al mondo dopo il Giappone, abbiamo perso qualche posizione, ma rimaniamo tali e lo dimostrano i dati, i numeri parlano e anche l'indagine fatta da Unioncamere conferma i dati che vengono periodicamente elaborati dall'ABI e dalla Banca d'Italia. Certo, adesso c'è il pericolo dell'aumento dei tassi, che come dicevo in precedenza sono un po' aumentati senza che la Banca Centrale Europea abbia aumentato il tasso di riferimento. E bisogna a questo stare attenti, ma noi speriamo sempre che il conflitto si estingua. Sì, poi molti dicono si estingue, ma le conseguenze saranno ancora diffuse per molto tempo. È un po' come facevano qualche mese fa gran parte dei commentatori, che parlavano di recessione quando della recessione non c'è stata nemmeno l'ombra. Io puntualmente anche con lei ho smentita questa ipotesi, perché non c'erano i presupposti. Infatti non siamo in recessione, forse siamo in stagnazione, cioè una stasi nella crescita degli investimenti e nella produzione della ricchezza. Non siamo nemmeno ancora in stagflazione. Stagflazione è un misto tra stagnazione, crescita degli investimenti modesta, e inflazione, cioè inflazione elevata. Ma anche nei dati che ci ha fornito recentemente l'analisi della Commissione Europea, noi troviamo una previsione per il 2025, per il 2026 di inflazione al 3%. L'ideale è il 2%, quindi non siamo con previsioni al 5%, al 6%.
0: Di quindi siamo vicini, lei dice siamo vicini.
1: Siamo vicini, ecco. E certo, poi se la guerra continua ancora molti mesi sarà un problema.
0: Professore, sempre riguardo a questa insomma indagine di Unioncamere sulla propensione al risparmio degli italiani, mi incuriosiva un aspetto. Secondo Unioncamere, il Centro Studi Italia Carne, insomma, che sono molto precisi e puntuali, dicono che la diffusione dello smart working sembra aumentare le capacità di risparmio. I lavoratori hanno accantonato di più rispetto alle proprie entrate nei territori dove la quota del lavoro da remoto è stata maggiore rispetto alla media nazionale. Secondo lei questo anche in prospettiva dovrà essere un elemento da prendere in considerazione?
1: Io direi proprio di sì, perché l'analisi ci fornisce un'indicazione importante, cioè stando in smart working a produttività del lavoratore invariata, cioè se io sto in smart working devo lavorare come se lavorassi in ufficio. Certamente non tutte le professioni, non tutti i lavori sono esercitabili tramite lo smart working, questo è comprensibile, ma quelli che sono praticabili, perché non farlo?

0: perché non aumentare la quota di smart working? Con lo smart working il lavoratore non ha spese per spostarsi, non ha spese magari per la pausa pranzo, tante spese collaterali può eliminarle, può risparmiare e quindi indubbiamente lo smart working può avere un'incidenza, lo dimostra anche in un'occamere, positiva anche sulla produzione del risparmio.
1: L'ultima battuta, professore, in 30 secondi chiudiamo con l'aspetto fiscale, perché è anche la stagione questa del fisco, della dichiarazione dei redditi. Siamo messi meglio o peggio rispetto ad altri paesi europei?
0: Beh, noi, da noi la pressione fiscale, l'ultimo dato è del 43,1%, perché da una parte è aumentata la percentuale di il recupero dell'evasione e quindi maggiori imposte, dall'altra sono aumentate le imposte, soprattutto quelle dirette come valori, dall'altra il PIL è diminuito e quindi diminuisce la crescita del PIL, il denominatore diminuisce, è evidente che la pressione fiscale aumenta. La pressione fiscale deve diminuire, è elevata anche in tanti altri paesi europei, da noi però il fenomeno da combattere con maggior decisione, maggior risolutezza è l'evasione. Il sommerso, l'ultimo dato, ammonta a 217 miliardi, l'evasione fiscale pura oltre i 100 miliardi, quindi ci sono delle fasce di recupero che se si riuscisse ad attenuare o a eliminare è impossibile, ma attenuare questi fenomeni consentirebbero di pagare le imposte, i contributi, i tributi in modo più equilibrato a tutti e non gravare sempre sulle stesse persone che pagano mensilmente, vedi due categorie, lavoratori dipendenti e pensionati, che dicono sempre e si lamentano che sono i soli a pagare le imposte. In parte questo è vero.
1: Grazie, grazie davvero al professor Fabio Fortuna, economista, rettore dell'Unicusano. Chiudiamo qui questa puntata. Non mi resta che ringraziare in regia Stefano Sciurpi per l'organizzazione e Fabio Cruciani per la produzione, Donatella D'Amato. È tutto da Giuseppe Caporaso. Appuntamento alla prossima trasmissione. A tutti quanti voi l'ascolto, come sempre, una serena, serena giornata.
2: Al vostro servizio.

0: Buon pomeriggio da Pierachile Dolfini. Abbiamo il coraggio dell'essenziale, così Papa Leone si è rivolto ai vescovi italiani ricevendoli in Vaticano in chiusura dell'assemblea della Conferenza Episcopale Italiana da Piazza San Pietro. Sentiamo Paolo Fucili.
1: Abbiamo il coraggio dell'essenziale, proprio questa è l'esortazione rivolta da Papa Leone ai vescovi italiani. Papa Leone chiede a comunità ecclesiali meno preoccupate di conservare tutto e più libere invece di annunciare il Vangelo, perché la forza della Chiesa non risiede nelle risorse, nelle strutture, nella rilevanza sociale. Sono punti del discorso rivolto dal Papa ai partecipanti all'assemblea della Conferenza Episcopale Italiana in Vaticano che si chiude oggi, attendiamo il documento finale. Ci sono molti segni che parlano di stanchezza e solitudine, ma il primo compito nostro, dice il Papa, è fare nostro lo sguardo del Signore. Siamo chiamati a un ascolto profondo anche di quello che mette in discussione le nostre abitudini pastorali. Sapevamo già che il Papa il 22 agosto sarà a Rimini al meeting per l'amicizia fra i popoli. La novità di oggi è che in mattinata, nello stesso giorno, Papa Leone sarà in visita nella Repubblica di San Marino. Dal Vaticano è tutto.
0: Il governo è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, si sta studiando la tempistica, noi l'appoggiamo, ma è importante non mettere in un angolo l'adesione dei Balcani, che rappresenta per noi una priorità, così il ministro degli esteri Tajani, arrivando alla riunione informale dei ministri degli esteri europei a Cipro. Tregua fragile tra Stati Uniti ed Iran, Washington colpisce un sito militare, immediata la risposta di Teheran che fa fuoco anche su quattro navi che cercavano di attraversare Hormuz, ma i colloqui non si fermano.
2: Notte di fuoco tra Stati Uniti e Iran, Washington ha colpito un sito militare a Bandar Abbas abbattendo quattro droni, distruggendo un centro di controllo. Il Pentagono parla di azione difensiva, ma i Pasdaran hanno già risposto attaccando una base americana. La tensione è altissima anche nello stretto di Hormuz, dove le forze di Teheran hanno aperto il fuoco contro quattro navi che tentavano il transito. Immediata la replica degli Stati Uniti. Il Tesoro ha sanzionato l'autorità iraniana che gestisce lo stretto, mentre Donald Trump ha ribadito che quelle sono acque internazionali e nessuno le controllerà. Resta infine il giallo diplomatico. La Casa Bianca ha smentito seccamente una bozza di accordo per il cessate il fuoco diffusa da Teheran, definendola una completa invenzione. Leonardo Possati, linea allo studio.
0: Operazione internazionale coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo e condotta dalla Guardia di Finanza del capoluogo siciliano, che ha permesso di individuare il tesoro della droga del boss mafioso Matteo Messina Denaro, ricostruito il patrimonio dei guadagni incassati dagli anni 80 con il narcotraffico, sequestrati beni in società, disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro, tre gli arrestati. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano, a Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,11%, a quota 75 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

attimo di pausa tra un caffè e l'altro, magari anche tra l'informazione della nostra redazione, naturalmente anche la sigla delle nostre classifiche che ci porta in questo appuntamento finale 15, come tutti i giorni, anche in questo giovedì 28 maggio 2026. Ben ritrovati, c'è il nostro Sabino D'Alessandro in regia, pronto a farci ascoltare tante belle canzoni, ma soprattutto oggi parleremo di due classifiche distinte e separate che confluiscono in un unico appuntamento, come facciamo solitamente, ovvero da una parte i libri, quindi con le 10 letture della settimana, quelle preferite dagli italiani, nella seconda parte il box office nazionale con i 10 film più visti in sala nel nostro paese. Attenzione, perché come una prezzemolina rispunta la nostra ospite che arriverà oggi, quindi ci porterà un bel carico di libri, ci parlerà di un libro in particolare, un manuale che non è un manuale poi in fin dei conti, è un vero e proprio racconto di come possiamo esercitare la nostra capacità di comunicazione, no? All'interno degli ambiti vari, lavorativi, anche della vita vissuta normalmente fuori dal lavoro. È un libro molto interessante che ci porterà un'amica e ne parleremo appunto con lei. Intanto vi ricordo la nostra mail diretta @radiumblu.it. Iniziamo con Sting.

classifica la top 10 dei libri più venduti nell'ultima settimana. Cambia qualcosa? Decisamente tante le nuove entrate, soprattutto libri leggeri, come giusto che sia, verso l'estate, magari con racconti decisamente sentimentali, oppure da una parte i racconti gialli che non tramontano mai e suscitano sempre interesse nei lettori italiani. Al numero 10 troviamo in nuova entrata Il tradimento, uno dei tanti capitoli della Campus Series. The Score si intitola, questo nuovo di Elle Kennedy, che è nata e cresciuta a Toronto, in Ontario, autrice di romanzi d'amore contemporanei. Lei ha un debole soprattutto per le eroine forti, anche in questo libro non ne mancano, donne determinate, agguerrite anche per raggiungere i loro scopi. La Newton Compton ha pubblicato la Campus Series, che poi incontreremo anche in questa chart più avanti, che comprende altri libri datati 2017 come Il contratto, Lo sbaglio, sempre del 2017, e L'imprevisto del 2018. Questa autrice sentimentale, Elle Kennedy, si trova al numero 10 in nuova entrata tra le letture preferite dagli italiani in questo periodo. Nuova entrata anche per la posizione numero 9, dove troviamo Il racconto dell'arte occidentale dai greci alla pop art, un libro di Philippe Daverio, un libro alla scoperta della storia, il caso di dirlo, da Giotto a Monet, passando per Raffaello, Michelangelo, Modignani, Bernini, insomma ci sono un po' tutti. 3000 anni di storie sull'arte raccontati da questo maestro della divulgazione, con l'aiuto anche di un ricco apparato di immagini, ed è un viaggio, come lui stesso l'ha presentato, attraverso i secoli, che intende fornire a tutti noi lettori una serie di riflessioni sul patrimonio comune. Quindi è nato un po' dalle ceneri del mondo antico, plasmato invece per le nostre fortune come dai nostri conflitti. Numero 9, New Entry, racconto dell'arte occidentale dai greci alla pop art di Philippe Daverio. Tra le letture preferite scivola però all'ottavo posto questa settimana, e quindi in discesa, Il tempo del La La La, il nuovo romanzo di Luciana Littizzetto. Andiamo direttamente alla numero 7, dove resiste Il tempo dell'orologiaio, altro bestseller di questo periodo di Maurizio De Giovanni, c'è molto mystery all'interno. Mentre un'aria di mistero pervade anche il libro nuovo di Emmanuel Carrer, che la scorsa settimana, forse lo ricorderete, era in top 3, adesso perde qualche posizione. Lo incontriamo alla numero 6, questo autore molto interessante, scrittore, regista, sceneggiatore francese. Carrer, laureato all'Istituto di Studi Politici di Parigi, è figlio di Louis Carrer e della sovietologa e accademica Hélène Carrer, figlia di immigrati georgiani che fuggirono la rivoluzione russa, e i suoi esordi sono stati davvero fulminanti, soprattutto nella critica cinematografica per Positive e Telerama. Ricordiamo anche il suo primo libro, che è Werner Herzog, un saggio, che è stato pubblicato nel 1982. Ma la cosa che più ci stupisce in questo libro è che parla di sé anche con doppie e triple personalità. È un libro veramente tutto da scoprire, di Emmanuel Carrer, che scivola al sesto posto questa settimana. Si intitola Call Show. Questa è la chart dei libri più venduti nel nostro paese. Ovviamente, se avete un libro che state leggendo tra questi o altri, non necessariamente nella nostra classifica, segnalatecelo attraverso la mail diretta a radioblu.it. Manca poco alla top 5, ma adesso ancora musica con questa degli U2, Song of the Future.

Dinamica, dinamica, veloce, Aerosmith, Ragdoll, dinamica come la classifica di oggi dei libri che ci riserva delle sorprese. Siamo arrivati alla top 5 numero 5 con il cofanetto di cui vi parlavo prima, una limited edition curata da Lunari, che in nuova entrata questa settimana racchiude tutti i 5 volumi della storia da scrittrice di Ellie Kennedy con la sua saga The Campus Series, il cofanetto che raggiunge anche i più appassionati con gli ultimi romanzi, ma anche Il Contratto, The Deal, Lo Sbaglio, The Mistake e tutti quelli che insomma sono arrivati nel tempo, e gli appassionati di questa scrittrice lo sanno e quindi conoscono benissimo anche le sue dinamiche e la sua scrittura. La numero 4, New Entry, per quanto riguarda questa edizione economica di un libro di Coda Haya, si intitola Alberi, ne ha parlato benissimo anche Laura Imai Messina, descrivendo questo libro come una sorta di contemplazione, la contemplazione della natura, un albero, la sua crescita prodigiosa, e non è meno importante di contemplare magari la vita di una persona. E l'autrice Coda Haya ci mostra che nella natura si lascia intravedere proprio questo mistero anche della nostra esistenza, quindi un bellissimo libro che ci invita a osservare davvero ciò che ci circonda con la massima umiltà. New Entry, numero 4, Alberi di Haya Coda, questa settimana tra i libri più letti in Italia. Al numero 3 in discesa, I Tre Mezzini di Rocco Schiavone, l'autore, lo storico Antonio Manzini, che tratteggia ancora una volta questo personaggio con dovizia di particolari. Rocco Schiavone è protagonista di questa nuova avventura alla numero 3. Il libro che troviamo alla numero 2 sono Le Terme dell'Indirizzo, in questo caso in posizione stabile, di Cristina Cassar Scalia, altra indagine del vicequestore catanese Vanina, il personaggio creato dalla penna di Cassar Scalia, che è diventata anche una nota e fortunata serie TV. Numero 2 questa settimana, Le Terme dell'Indirizzo. Quale sarà il libro e quale sarà la lettura più interessante, quella che hanno scelto gli italiani negli ultimi 7 giorni? Non poteva che essere così, Magnifica Humanitas, la lettera enciclica sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale di Leone XIV, e la prima enciclica dedicata dal nostro Papa alla custodia della dignità, del valore della persona umana. Ne abbiamo parlato anche in numerosi appuntamenti qui su In Blu 2000, segnata dall'avvento dell'intelligenza artificiale, ed è un testo in tutto il mondo atteso da moltissimi lettori per l'autorevolezza soprattutto del Magistero Pontificio e anche per l'attualità della tematica che ormai tocca quotidianamente, inutile nasconderlo, la vita di ciascuno di noi. Magnifica Humanitas è al numero 1 tra le letture preferite agli italiani negli ultimi 7 giorni. Ritornando a tirare un po' le file del discorso del nostro pomeriggio di oggi, di giovedì 28 maggio, vi ho anticipato l'ingresso nuovamente della nostra amica dei libri, la nostra Maria José Castelli, che ritornerà tra poco per parlarci di un libro molto interessante che ha a che fare con la comunicazione, quella che ci serve tutti i giorni per interagire con il prossimo nella vita privata ma anche nel lavoro. Quindi restate con noi. Intanto il nuovo singolo di Fabrizio Moro, questa è Niente da perdere su In Blu 2000.

0: Un gradito ritorno qui su In Blu 2000 e non la vedevo da tempo, così insomma in versione primaverile. Finalmente ritornata con noi Maria Osè Castelli. Ecco. Ciao Maria.
1: Ciao Max, come stai, caro?
0: Bene, grazie. Bene. Ti vedo in forma, in piena forma.
1: E i nostri ascoltatori come stanno?
0: Infatti,
1: come state, ragazzi?
0: Se lo sono chiesto perché abbiamo un po' perso le tracce negli ultimi mesi di Maria Osè, ma sapete, lei è richiestissima, poi è stata invitata recentemente anche al Salone Internazionale del Libro di Torino, quindi chi la vede più Maria Osè?
1: Allora, diciamo invitata magari.
0: No, forse.
1: No, allora ho fatto un'incursione al Salone del Libro.
0: Ok, si è autoinvitata praticamente.
1: Esattamente, e sono andata a curiosare nelle bancarelle cose nuove, cose meno nuove, eccetera eccetera. Ovviamente poi gli impegni della vita, le cose
0: tanto
1: ingenerano qualche blackout,
0: certo,
1: tra di noi, ma noi non ci perdiamo mai
0: No, l'importante è ritrovarsi sempre comunque col sorriso, con la voglia di fare.
1: Esatto.
0: E ci hai portato un bel carico di aspettative con le tue segnalazioni dei libri in questo periodo, soprattutto col primo libro di oggi, che parla anche di empatia, questa,
1: esatto,
0: sconosciuta, diciamo.
1: Esatto. Allora, intanto quando non mi senti, tu lo sai che
0: sì,
1: io vado avanti
0: so.
1: A macinare, a raccogliere, a tenere da parte i libricini che leggo. E tra i libri che ho letto in questo periodo ce n'è uno che ho tenuto da parte per segnalare ai nostri ascoltatori, che è appunto Ascolto attivo ed empatia. È un libro di Daniele Trevisani, che ovviamente è uno specialista, pubblicato da Franco Angeli. Quindi siamo nell'ambito di libri di formazione, di saggistica. È un libro che ho letto perché avevo bisogno di trovare una chiave di comunicazione a titolo personale, quindi l'ho fatto proprio con l'intento di formarmi, e in realtà tant'è vero che appunto il sottotitolo che recita I segreti di una comunicazione efficace mi dava proprio l'idea appunto di riuscire a trovare delle chiavi, dei trick per comunicare nella mia vita di ogni giorno nel modo giusto, con i colleghi, con le persone con cui interagisco anche per lavoro, eccetera. In realtà non è solo un libro di formazione professionale, ci sono tutta una serie di riflessioni, esempi pratici, casi specifici e concetti assolutamente moderni, per cui ad un certo punto ho capito che si impara ad ascoltare, o meglio a praticare un ascolto attivo, e soprattutto a praticare quella che dicevi tu prima, ovvero l'empatia,
0: sì,
1: ovvero quel momento magico in cui la tua emozione diventa uno strumento, un ponte, perché gli interlocutori sono due, i protagonisti sono due nella comunicazione, chi parla e chi ascolta.
0: Sì.
1: Tra chi parla e chi ascolta di mezzo ci sono sempre delle emozioni, e questo aiuta tantissimo nel momento in cui chi ascolta recepisce e si mette proprio in ascolto non solo delle parole, ma anche dell'atteggiamento di chi sta parlando, dell'emozione che prova e che trasmette chi sta parlando. Allora in quel momento si recepisce il messaggio nella sua interezza.
0: Sì.
1: Ci ho pensato, sai, poco fa parlavamo anche di cose di casa,
0: certo,
1: eccetera, e effettivamente questa cosa aiuta anche nelle relazioni personali, con un amico, in famiglia, con il proprio partner. È una chiave essenziale in un momento in cui siamo veramente pieni di tanti messaggi, anche dal telefonino, le notifiche,
0: anche stupidi,
1: un po' vuoti, diciamo così, e devo dire che ho pensato subito: questa è una lettura che però ai nostri ascoltatori potrebbe interessare,
0: sì,
1: perché non è solo professione, è anche vita di tutti i giorni, e saper ascoltare il prossimo secondo me ci cambia, ci cambia tanto proprio, ci arricchisce.
0: È vero.
1: Anche una cosa molto carina che vi segnalo è uno schema che si trova quasi subito alle prime pagine, dove viene sostanzialmente disegnato,
0: sì,
1: uno schema con gli stadi della qualità dell'ascolto, no? Per cui c'è una specie di classifica dove è molto facile mettersi, no? Cioè, se uno ha l'ascolto schermato, distorsivo, impreciso, l'ascolto giudicante, aggressivo, l'ascolto apatico, passivo, l'ascolto a tratti, l'ascolto selettivo, l'ascolto attivo, supportivo, l'ascolto empatico e l'ascolto simpatetico. Cioè, c'è una scala di tipologia di ascolti con le loro descrizioni, dove è stato divertente, perlomeno per me, cercare di capire che tipo di ascolto pratico, ed è un'analisi che forse dovremmo farci un pochino tutti i giorni.
0: Quindi è molto interessante questa cosa qui dei vari gradi, no, di ascolto. Bello, bello.
1: Te lo consiglio.
0: Allora lo consigliamo a tutti i nostri amici che ci seguono. Si intitola Ascolto attivo ed empatia. L'autore è Daniele Trevisani, edito da
1: Franco Angeli.
0: Grazie Maria José, ti aspettiamo alla prossima.
1: Grazie a te Max. Arrivederci a tutti.

E troviamo il tempo in questo pomeriggio di andare anche al cinema, di vedere quali sono i 10 film più visti in sala negli ultimi 7 giorni, grazie ai dati Cinetel, il box office italiano. Anche questo in grande fermento, un po' come è accaduto nella classifica dei libri che abbiamo affrontato nella prima mezz'ora di questa giornata. E allora nelle classifiche vediamo cosa c'è di bello al cinema da vedere. Al numero 10 resiste Le città di pianura, il film più visto in questo periodo, il film italiano più visto, tra l'altro premiato giustamente agli ultimi David di Donatello, è stato il film trionfatore, è stato praticamente rilasciato nuovamente in sala per quelli che non l'avessero vista all'origine, alla sua uscita prima del David, e poi prestissimo sarà disponibile anche in streaming. Le città di pianura al numero 10, mentre al numero 9 abbiamo un nuovo ingresso, Lucio Fontana, The Final Cut, dedicato a Lucio Fontana, questo secondo appuntamento della stagione di Nexo Studios, la grande arte al cinema, è stato per pochi giorni, fino alla giornata di ieri, nei cinema italiani, e questo film, diretto da Andrea Battinetti, con la voce narrante di Miriam Leone. L'elenco delle sale è stato nutrito, in questo caso molto lungo e bello corposo, per il documentario che vuole celebrare uno dei grandi maestri del Novecento, e ne ha esplorato questo percorso artistico, la personalità di innovatore capace anche di rivoluzionare davvero il concetto di spazio e di materia, ovvero Lucio Fontana, numero 9 tra i film in nuovo ingresso, soprattutto nella settimana che ci stiamo lasciando alle spalle. Al numero 8 troviamo in discesa l'horror Passenger, produzione americana distribuito da Eagle Pictures. Al numero 7 abbiamo un film meraviglioso, Bowie, The Final Act, in questo caso il ritorno di David Bowie al cinema, in questo film che è un documentario diretto da Jonathan Stiensi, che racconta gli ultimi 30 anni di carriera dell'icona britannica, distribuito da Madison Pictures. Questo film soltanto per pochi giorni nelle sale, lo trovate ancora nella giornata di oggi e anche domani, un evento speciale pensato non soltanto per i fan storici di David Bowie, ma anche per chi vuole capire perché il Duca Bianco continui davvero a influenzare musica, moda, cinema, cultura pop a distanza di decenni, un po' lo stesso principio che accomuna questo film documentario in nuova entrata di David Bowie, su David Bowie, al grande biopic che è Michael, sulla figura di Michael Jackson, ne parliamo tra poco. Questo film New Entry numero 7. Al numero 6 abbiamo Amarga Navidad, il nuovo di Pedro Almodóvar, che detta stile anche per quanto riguarda l'architettura, la scenografia di questo film, che è stato presentato il 20 maggio scorso in concorso al Festival di Cannes. Il regista, che è il simbolo del cinema spagnolo contemporaneo, ha scelto ancora una volta delle ambientazioni top che hanno insomma destato l'attenzione anche dei critici o quelli che si occupano praticamente delle case, gli immobiliaristi, che sono case perfette per raccontare le storie emotive che Almodóvar cerca di mettere nelle sue sceneggiature e nei suoi film. Dove è stato girato Amarga Navidad? Indovinate un po'? Beh, la location preferita nel cuore del regista spagnolo è ovviamente Madrid. Il filo narrativo ha spesso lui scelto la città per raccontare relazioni familiari, tensioni emotive, dinamiche sociali contemporanee. Anche in questo caso il regista Almodóvar non si smentisce, perché la scelta appare coerente con il suo stile. Le riprese si sono concentrate proprio in questi luoghi caratteristici della città di Madrid. Noi continuiamo in musica, prima di scalare la top 5 di questa settimana cinematografica insieme, arrivano i Supertramp.

signori, quelli che amano il cinema, i dreamer cinematografici, hanno insomma tanti spunti di interesse anche di dialogo dopo aver visto un buon film in sala. Siamo arrivati alla top 5 della settimana tra i film più visti in Italia, il nostro box office. Al numero 5 stabile Il Diavolo Veste Prada 2, grande successo internazionale. Numero 4, l'abbiamo citato prima, Michael, il biopic sulla vita di Michael Jackson, al numero 4 stabile. Al numero 3 un nuovo ingresso, si pensava un po' di più per quanto riguarda gli incassi degli ultimi 7 giorni, in realtà si ferma lì la nuova produzione Disney targata Star Wars, ovvero The Mandalorian and Grogu, questo nuovo capitolo che è stato presentato al cinema e che è praticamente legato alla nota serie TV della Disney The Mandalorian, che è scollegato comunque dagli episodi precedenti, quindi si può vedere tranquillamente anche senza aver masticato, visto la serie. The Mandalorian è al numero 3 questa settimana, new entry, effetti speciali, azione, tanto divertimento, targato Star Wars. La numero 2 è per un piccolo gioiellino del thriller, che è stato definito così dalla critica internazionale, che resiste in questa posizione di classifica anche nel nostro paese. È un film distribuito da Universal che è stato veramente fatto con due soldi, ragazzi, ma che sta incassando tantissimi milioni, naturalmente in tutto il mondo, soprattutto in America. Si intitola Obsession e lo troviamo al numero 2 questa settimana nel nostro paese. Numero 1, direttamente in nuova entrata, caratteristica di questi film un po' mordi e fuggi, distribuiti per qualche giorno in sala e non di più. Parliamo ancora anche in questo caso di un film documentario musicale che ci riporta in questo caso in Italia, con la figura di King Marrakesh, cioè il docufilm diretto da Pippo Mezzapesa, che segue Fabio Rizzo, ovvero Marrakesh, tra i concerti, backstage e momenti privati, raccontando il prezzo del suo successo, il peso della fragilità, che ci ha già raccontato, giusto per ritornare anche a parlare di libri, in un noto libro che ha scritto lui stesso e che ha raccontato la sua vita. Al cinema questo film attraversa 20 anni di carriera di Marrakesh, tra musica, salute mentale, psicoterapia, amore, periferia, con le testimonianze anche di Elodie, Gue e Massimo Recalcati, quindi un ritratto anche intimo, definito sorprendente, del rap italiano, protagonista King Marrakesh, il film più visto nel nostro paese negli ultimi 7 giorni.

intitola Origine, la canzone di Vitti, novità di questo periodo qui su In Blu 2000. Sono le 14.55, quindi un passo anche dalla chiusura delle nostre classifiche di oggi, doppia classifica, anzi triplo appuntamento di oggi, perché all'inizio abbiamo parlato dei libri più letti in assoluto negli ultimi 7 giorni nel nostro paese, e poi abbiamo affrontato ultimamente anche la classifica appena conclusa con i film più visti nel box office italiano grazie ai dati Cinetel. E poi attenzione, perché è ritornata la nostra amica, che ringraziamo e salutiamo, Maria José Castelli, che ci ha parlato di questo libro molto interessante. Se volete recuperarlo, andate nella sezione podcast della nostra app Play 2000, anche su play2000.it, dove sarà prestissimo pubblicato il ritorno di Maria José Castelli all'interno delle classifiche. Salutiamo e ringraziamo anche tutti voi, grazie per averci raggiunto anche con i vostri messaggi. Salutiamo Paola, ad esempio, che ci ha detto che il film The Mandalorian è veramente favoloso, quindi noi riportiamo a tutti quelli che non l'avessero ancora visto, per invogliarli ovviamente ad andare al cinema a vederlo, questo ennesimo capitolo targato Star Wars. Grazie al nostro Sabino D'Alessandro in regia. Tra poco restate lì, perché arrivano le parole di In Blu 2000, naturalmente prima ancora l'appuntamento molto importante con le news. Vi lascio con Rod Stewart.

0: pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Abbiamo il coraggio dell'essenziale, così Papa Leone si è rivolto ai vescovi italiani ricevendoli in Vaticano in chiusura dell'assemblea della Conferenza Episcopale Italiana. Per il pontefice la Chiesa non si misura coi numeri, la forza è la logica della piccolezza. Tregua fragile tra Stati Uniti ed Iran. Washington colpisce un sito militare, immediata la risposta di Teheran che fa fuoco anche su 4 navi che cercavano di attraversare Hormuz, ma i colloqui comunque non si fermano. E intanto resta sempre acceso lo scontro tra Israele e Libano, nuovi raid dell'esercito di Tel Aviv contro infrastrutture di Hezbollah, Tiro, e lo Stato ebraico torna a bombardare anche la striscia di Gaza.
1: I due pesanti raid su Tiro, una delle città più grandi del paese, hanno provocato l'incendio in un edificio. Ieri le forze di difesa israeliane avevano esortato i residenti a spostarsi a nord del fiume Zaharani. Il premier Netanyahu annuncia un'espansione dell'operazione di terra a seguito degli attacchi con droni di Hezbollah nel Libano meridionale. Hezbollah con un lancio aveva colpito una donna soldato uccidendola e ferito 2 riservisti dell'IDF. Il ministro delle finanze israeliano Smotrich sui social chiede della rappresaglia per ogni drone che ferisce uno dei soldati israeliani. Dice devono essere distrutti 100 edifici in Libano. E Israele ha proseguito anche con gli attacchi nella striscia di Gaza, almeno 10 le persone rimaste uccise, 18 quelle ferite, in diversi raid condotti a partire da martedì scorso. Tra le vittime a Khan Yunis, Iyab Krizim, capo di una rete di trasferimento di fondi ad Hamas, e Mohammed al-Abash, comandante di unità che fabbricano armi. Negli attacchi hanno perso la vita anche altri palestinesi, tra cui 5 che si trovavano in un campo profughi. Ugo Scali, linea allo studio.
0: Il governo è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, si sta studiando la tempistica, la appoggiamo, ma è importante non mettere in angolo l'adesione dei Balcani, così il ministro degli esteri italiani arrivando alla riunione informale dei ministri degli esteri europei a Cipro. Non si attenua l'ondata di caldo che sta investendo l'Italia e gran parte dell'Europa, 4 le città oggi con bollino rosso.
2: Un fine maggio con temperature bollenti. Il solleone arriva con anticipo sull'Italia rispetto a qualche anno fa, quando il caldo si concentrava soprattutto nei mesi di luglio e agosto. La colonnina di mercurio raggiungerà il picco di 32 gradi di massima e 20 di minima. 4 oggi le città da bollino rosso: Bologna, Firenze, Roma e Torino. È stato il Ministero della Salute a emanare l'allerta che segnala il livello massimo delle ondate di calore. La situazione tuttavia è in miglioramento perché aumentano, rispetto alla giornata di ieri, i bollini gialli in molte città italiane. Ma dopo il picco di questi giorni, già da stasera ci sarà una discesa, le temperature massime caleranno di qualche punto e domani nessuna città sarà da bollino rosso. Nelle prossime ore, fanno sapere gli esperti, arriverà aria fresca dalla Scozia che porterà temporali, anche violenti. Partiranno dal nord-est verso l'Appennino per poi colpire Toscana, Umbria, Lazio e parte dei settori interni del sud. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,25%, quota 74 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di Inblu 2000 con Marco Parci.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati. 28 maggio, oggi c'è la giornata in cui il mondo si ricorda ufficialmente che giocare non è un passatempo ma è un linguaggio. Proprio oggi è la giornata mondiale del gioco. Giocare come linguaggio antico, come l'umanità, no? Un linguaggio che sopravvive a tutto, alle guerre, alle crisi economiche, alle mode, addirittura alle batterie scariche. Ed è curioso che serva una ricorrenza per ricordarcelo, no? Però per un giorno, oggi, giocare torna al centro della scena, non come evasione, ma come proprio infrastruttura culturale, no? Una volta era una cosa proprio elementare. Andavi sotto casa, citofonavi, no? Sentire quella voce gracchiante, scendo! Cioè, e improvvisamente eri lì a inventare un mondo con 3 ingredienti, che ne so, una palla di solito, 2 zaini a fare da pali per la porta, l'asfalto che se cadevi ti portavi i segni per un mese. Si giocava fino a quando non sentivi urlare il tuo nome dal balcone, no? Cioè, quello era il game over dell'epoca, la voce di tua madre, insomma. Il gioco era uno spazio analogico, fisico sicuramente, dove la noia era il motore che faceva andare avanti tutto. Se ti annoiavi dovevi inventarti qualcosa, perché il gioco è sempre stato questo, no? Un laboratorio in miniatura dove si impara a negoziare, a vincere, a perdere, a collaborare, a inventare. Cioè, prima ancora di leggere i bambini sanno giocare, prima ancora di capire il mondo lo simulano. E gli adulti, anche quando fanno finta di esserne usciti, continuano a farlo, no? Diciamo che cambiano soltanto le età e le pedine. Poi la tecnologia ha preso quel mondo del cortile e lo ha smaterializzato, diventato infinitamente più grande, ma anche più silenzioso. Cioè, oggi un ragazzo che festeggia il 28 maggio non è che citofona, al massimo telefonano quando sono sotto casa, non si usa più proprio il citofono. È più facile che abbia delle cuffie, che accenda una console, che entri in una lobby di Fortnite o in un server di Minecraft e si ritrovi a giocare con un amico che abita al piano di sotto e con uno che si è svegliato a Tokyo in questo momento. Cioè, il cortile è diventato globale, i pixel hanno sostituito i cortili, capito? Poi non è tutto rosa e pixel, no? Il gioco digitale porta le dipendenze, l'isolamento, la sovrastimolazione. Però la verità è che non è cambiato il bisogno di giocare, è cambiato il linguaggio, è cambiata la grammatica. Quei ragazzi che giocano insieme, però ognuno da casa sua, non sono per forza soli, stanno cooperando, stanno negoziando delle regole complesse, stanno creando mondi da zero, costruiti proprio un blocco alla volta. Un server condiviso è la nuova piazzetta, capito? Quindi oggi, semmai, questa giornata mondiale del gioco serve a ricordare che il problema non è mai stato giocare. Manca semmai la cultura del gioco, perché giocare richiede regole, richiede limiti, serve un contesto, servono adulti che non demonizzano ma magari accompagnano. Serve la consapevolezza che il gioco non è un parcheggio, è un territorio dove anche emotivamente, nel senso che in questo modo di abitare anche lo spazio virtuale c'è una capacità di problem solving, no? Di risolvere i problemi che noi col pallone e la bici in nascondino semplicemente non potevamo sviluppare. Però c'è pure il però, no? Puntini su lì, ed è qui che la giornata mondiale del gioco diventa una riflessione necessaria. La tecnologia ha reso sicuramente il gioco perfetto, anche troppo perfetto, no? I videogiochi moderni sono macchine progettate per non farti annoiare mai. Ti danno una ricompensa chimica sotto forma di scarica di dopamina ogni tipo 30 secondi. Tutto è guidato, tutto è ottimizzato, efficientato e monetizzato. Da questo punto di vista, sì che abbiamo perso qualcosa lungo la strada. Manca la noia. Abbiamo perso il momento in cui non c'è nessun algoritmo che ti suggerisce cosa puoi fare dopo, no? E devi guardare il tuo amico e dire e adesso? Cioè, a che giochiamo? Quindi celebrare il gioco oggi in un mondo iperconnesso non significa fare una crociata contro la tecnologia, sarebbe stupido, no? Sarebbe anacronistico. Però è una questione di ricordare ai ragazzi, tutti i ragazzi di qualunque età, che il gioco, per essere davvero libero, ha bisogno di spazi vuoti, ha bisogno di tempo non strutturato, ha bisogno di quella frustrazione, no? Di quella capacità figlia della noia, di quando devi inventare qualcosa dal nulla per forza, per non morire di noia. Anche perché alla fine giocare è un modo per sperimentare, dove proviamo a essere quello che non siamo ancora, dove l'errore non è fallimento ma fa parte semplicemente della storia. E in un mondo che ci richiede continuamente performance, efficienza, produttività, Il gioco è uno degli ultimi momenti liberi, di libertà, l'ultimo spazio da conquistare. Quindi buona giornata mondiale del gioco. Oggi 28 maggio, anche a Stefano Sciurpi che gioca a fare la regia, per il tempo che passeremo insieme, le parole di In Blu 2000. L'altro giovanotto per iniziare.

sì, 80 primavere, grosso modo. Paul McCartney insieme a Ringo Starr, Home to Us, è la prima volta che cantano insieme, tra l'altro. Questo è il pomeriggio di In Blue 2000. Ogni giorno siamo insieme per un paio d'ore, insomma, scarse, no? Dal lunedì al venerdì, il sabato in versione speciale del weekend, alla scoperta di luoghi in Italia che valga la pena, insomma, scoprire o riscoprire. Comunque, c'è quest'idea che gira da anni, no? Che anche essere informati sia qualcosa di stancante, e non è più soltanto, sai, no, quelle chiacchiere da bar o uno dei lamenti dei social, è diventata proprio una diagnosi collettiva, nel senso che oggi restare al passo con l'attualità è diventata una maratona, cioè non importa poi quanto corri, perché sembra sempre, no, di essere in ritardo. Già nel 2017 il New York Times aveva messo un nome a questa sensazione, l'avevano chiamata news fatigue, cioè l'affaticamento proprio da informazione. All'epoca sembrava, cioè, proprio un problema da intellettuali, capito? Una curiosità da appendice culturale, no? Segui tra filetti, insomma, nella terza pagina dei giornali. Oggi basta scrollare giusto un paio di minuti, capito? Su un social qualunque, per capire che quella diagnosi di news fatigue non era un capriccio, era semplicemente l'anteprima di quello che sarebbe diventato il nostro rapporto quotidiano con il mondo filtrato dalla rete. Perché informarsi ormai è una forma proprio di FOMO, la chiamano, fear of missing out, cioè la paura di rimanere fuori da qualcosa che sta succedendo. Non vuoi perderti l'ultimo aggiornamento delle news, non vuoi perderti l'analisi definitiva, non vuoi perderti il podcast che se non lo ascolti non capisci niente, così ti ritrovi a consumare notizie come le persone che mangiano, no, con quella fame compulsiva, capito? Ti ritrovi circondato di notizie, tante, troppe, velocissime, e non hai il tempo proprio di metabolizzarle, proprio di digerirle queste informazioni, no? Poi il problema poi chiaramente non è soltanto la quantità, è anche la competizione, nel senso che i media corrono come se fossero in una gara proprio di velocità, no? Prima noi lo diciamo più chiaro, noi lo diciamo in maniera più profonda, più indispensabile è quello che faccio, cioè, e i social, che non hanno un inizio e una fine come può essere, che ne so, un telegiornale, no? Trasformano tutto in un flusso continuo, quindi le notizie diventano un ingrediente di questo grande minestrone di reel, meme, tutorial, indignazione, gattini, e tu nel dubbio continui a scrollare, capito, col pollice, a qualunque ora del giorno e della notte, tanto qualcosa da leggere c'è sempre. Però è vero pure che fermarsi qui sarebbe guardare il dito e non la luna, perché questa news fatigue non nasce soltanto dalla forma, è anche una questione di contenuto. Viviamo in un'epoca in cui ogni notizia sembra un allarme, ogni aggiornamento è un'emergenza, capito? Ogni scenario è una minaccia. E quando il mondo ti arriva addosso così, senza filtri, senza pause, senza contesto, no? È inevitabile che proprio a livello subconscio la mente provi a difendersi. A volte si spegne tutto proprio. A volte la mente ti convince che il mondo è peggiore di quanto magari non sia davvero, no? Quella che gli studiosi chiamano Mean World Syndrome. Cioè, avete mai visto un telegiornale di buone notizie? O un aggiornamento delle news per dirti che è successo qualcosa di bello? No. Sono sempre storie tragiche, chiaramente, no? E qui entra in scena anche un pizzico di tecnologia, che insieme sia la benzina che l'antidoto, perché i social amplificano la fatica sicuramente, sono progettati per trattenerti, non per informarti, per farti stare dentro quella bolla lì, però sono anche lo strumento con cui le generazioni più giovani stanno smontando le narrazioni, stanno contestando le versioni ufficiali, stanno costruendo dei movimenti di pensiero, ed è un paradosso perfetto. La stessa piattaforma che ti sfinisce è quella che ti fa capire cosa succede davvero. Nel frattempo i media tradizionali, diciamo, che fanno un po' fatica, no? Dovrebbero essere la bussola, però spesso finiscono per inseguire proprio la logica dei social. Si cerca la viralità invece della profondità, al punto che ci sono dei festival di giornalismo dove si discute come rendere virale la verità, cioè, che è una definizione che già da sola, no, ti descrive un terreno di gioco che è cambiato. Il tema non è più raccontare quello che sta succedendo, e quindi torniamo al punto di partenza. Informarsi stanca, è faticoso, ma non perché siamo fragili, perché siamo immersi in un ecosistema che non prevede pause, non prevede gerarchie, non prevede silenzi. Un ecosistema che ti chiede di essere sempre aggiornato, sempre reattivo, sempre presente, e che però alla lunga ti consuma, cioè ti sfinisce. Quindi
la sfida, a pensarci bene, non è informarsi di più, forse è una questione di informarsi meglio, riuscire a capire come scegliere, come filtrare, quando rallentare, accettando che non possiamo sapere tutto, cioè non è un fallimento, capito? È soltanto un modo più sano di restare nel mondo che è questo che ci abbiamo a disposizione senza rimanerne travolti. Le parole di In Blue 2000,

ragazzone di 29 anni, c'è proprio la faccia da bravo ragazzo, no? Scozzese, arriva in Italia, unica data il prossimo 17 giugno a Rock Fiera di Milano, area concerti che stiamo ormai entrando nella stagione della musica dal vivo, che anche quella diventa, insomma, impegnativo. Vedere due o tre artisti, due o tre concerti comincia a essere... è impegnativo anche da un punto di vista economico, ma non sono le polemiche che ci appartengono. Le parole di Blue 2000, cioè mio figlio mi ha appena chiesto se gli compro i biglietti del cinema stasera, capito? Papà, tu che sei bravo col computer, non ne posso più. Le parole di Blue 2000, questa è Morrissey.

0: la cover, questa versione di Soft Cell è più famosa dell'originale di metà degli anni 60 passato inosservato. Gloria Jones, Tainted Love, nel pomeriggio di In Blue 2000, ora insieme a Ron.
1: Dimmi sei perso, ho preso quello che c'era, se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera, sei fogli che abbiamo riempito.

0: Le parole di In Blu 2000.
1: Narciso, parole di burro.
0: Con Marco Parce. Disco In Blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Buon Vento.

indietro all'anno 2006, 20 anni fa, su My One House, You Know I'm No Good, nel pomeriggio di Blue 2000. Tornando ancora più indietro, ultimo classificato al Festival di Sanremo del 1969, Riccardo Del Turco cantava la versione originale di questa.

Raven Lane insieme a Dominic Fike, per dire proprio nomi e cognomi dei protagonisti che riempiono il nostro pomeriggio di musica. Era Reputation, tra poco anche l'informazione, gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo per In Blue 2000 News. State con noi.

0: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
1: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica, per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV2000, canale 28.
5: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
6: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
7: Attenzione, tutti in studio!
6: È pronto Giacomo?
7: Suona la sveglia nello studio 1 di TV2000.
6: Un nuovo inizio per tutti noi.
8: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV2000.
6: TV2000, da

0: pomeriggio da Pier Achille Dolfini. Tregua fragile tra Stati Uniti ed Iran. Washington colpisce un sito militare. Immediata la risposta di Teheran, che fa fuoco anche su 4 navi che cercano di attraversare lo stretto di Hormuz, ma i colloqui comunque non si fermano. È sempre tesa anche la situazione sul fronte libanese. Israele ha lanciato un attacco mirato su Beirut, il primo sulla capitale da 3 settimane. Raid ha centrato un condominio nei sobborghi meridionali della città, facendo alcune vittime. Il governo è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, ma è importante non mettere in un angolo l'adesione dei Balcani, che rappresentano per noi una priorità, così il ministro degli esteri Tajani, arrivando alla riunione informale dei ministri degli esteri europei a Cipro.
1: Il possibile ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea divide la maggioranza dalla Lega, arriva un secco no con Salvini, mentre l'altro vice premier Tajani, come dicevi, si dice favorevole. Da Palazzo Chigi nessuna dichiarazione ufficiale, ma filtra che la posizione dell'esecutivo non si è modificata e resta per il sì all'ipotesi di ingresso di Kiev. Sulla questione è possibile un vertice tra i big europei già la settimana prossima per accelerare la pratica di integrazione. Sul punto dunque la Presidente del Consiglio mantiene la linea, anche perché è impegnata su altri fronti con Bruxelles, soprattutto quello sulla deroga del patto di stabilità per utilizzare i fondi sull'energia. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono soltanto per la difesa, spiega Meloni. Alle prese con le instabili condizioni di salute del paese, dall'Istat arrivano messaggi in chiaroscuro. Sale la fiducia dei consumatori, ma cala quella delle imprese, mentre preoccupa il debito e la crescita. Ma il ministro dell'economia Giorgetti rassicura: teniamo i conti in ordine. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
0: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,10%, a quota 74 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Operazione internazionale che ha permesso di individuare il tesoro della droga del boss mafioso Matteo Messina Denaro, ricostruito il patrimonio dei guadagni incassati dagli anni 80 col narcotraffico.
2: Giunge al termine di un'intensa attività investigativa la maxi operazione contro il riciclaggio internazionale, che ha consentito di ricostruire il vasto patrimonio derivante dal reimpiego anche attraverso società offshore di ingenti capitali incassati col narcotraffico prosperato già a partire dagli anni 80 per iniziativa del capomafia Matteo Messina Denaro. L'operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e condotta dalla Guardia di Finanza, ha portato all'arresto di 3 persone e al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro di provenienza illecita aggravata dall'agevolazione mafiosa. Le attività sono scattate oltre che in Italia, ad Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Lussemburgo, Svizzera, Libano, Principato di Monaco e Spagna, in stretta collaborazione e costante raccordo con i locali organi giudiziari e di polizia. Francesco Durante, linea allo studio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

proprio a quella Elizabeth Taylor che per Taylor Swift rappresenta l'icona della showgirl per antonomasia proprio. 16 e 7 minuti, siamo ripartiti nel pomeriggio di In Blue 2000. Volevo fare un piccolo esperimento mentale, no? Immaginiamo di andare in, che ne so, a concessionaria a comprare una bicicletta, una macchina, insomma, macchina nuova, e sai, siamo contenti, insomma, fino a che un bel giorno decidiamo di, che ne so, cambiare il coprisedili, montare con portapacchi su misura fatto da un artigiano che lavora proprio vicino a casa nostra, sai, un portabici, no, fatto su misura. Scopri però che non lo puoi fare perché è un accessorio non autorizzato dalla casa madre, che avresti comprato tu, pagato con i tuoi soldi per metterlo sulla tua macchina, ma non puoi. È un esempio estremo, però qualcosa del genere era successo con i trattori di una marca specifica nell'agricoltura. Ne avevamo parlato in passato, con la tecnologia che faceva un pochino da deterrente, però mi serviva un esempio pratico, perché qualcosa del genere sta succedendo non tanto alle macchine, non sono informato sulle macchine, ma sui telefonini, gli smartphone. Provo a spiegarla semplice. Per anni abbiamo vissuto con l'idea chiara che gli iPhone di Apple fossero un giardino recintato, molto elegante, sicuramente molto efficiente, ma anche molto severo, dove è Apple che decide quando si tratta di cosa può installare e cosa no. Mentre il rivale diretto, il competitor Android, era invece all'opposto, proprio il terreno della libertà. Compri il telefono, che il telefono è tuo e ci fai quello che vuoi. Cioè, se un'applicazione che ti serve non sta sul negozio ufficiale di Google, sul Play Store, puoi scaricarla direttamente dal sito dello sviluppatore, è un file proprio che in gergo si chiama APK, e la installi con un clic, fine. È la promessa dell'open source, cioè l'hardware è il tuo, il telefono è il tuo e decidi tu cosa metterci sopra. Adesso la novità è che Google, che è la mamma di Android, ha deciso che questa libertà è diventata pericolosa in nome della sicurezza, che è sempre un ottimo pretesto, no, per giustificare una restrizione. Stanno per introdurre un cambio di regole che sembra un po' un golpe, un colpo di stato, insomma. Quindi dal prossimo autunno chiunque scriva un programma, un'applicazione per Android, anche, che ne so, il figlio del vicino che ha fatto un'app gratuita in cameretta sua per hobby, dovrà registrarsi nel database centrale di Google, dovrà inviare un documento di identità ufficiale, dovrà pagare una tassa. Se non lo fa, il tuo telefono bloccherà l'installazione. Poi, certo, Google ti dice che comunque puoi forzare quel blocco, però per fare questo force devi attivare le opzioni nascoste dello sviluppatore, devi superare 3 schermate diverse di avviso che ti trattano come un criminale che sta per schiacciare il tasto, capito, della guerra mondiale, no? E soprattutto devi aspettare un timer obbligatorio di 24 ore per installare l'applicazione che vuoi tu. Un timer di sfinimento, perché il 99% delle persone davanti a una procedura e soprattutto davanti a una tempistica del genere dice vabbè, va, lasciamo stare, chi se ne frega. Cioè, intanto è la fine dell'anonimato per chi sviluppa software. Io non voglio sapere che Stefano Sciurpi è il campione di quel videogioco lì che l'ha inventato lui. È la fine della democrazia digitale per chi la usa, capito? E tutti quegli store alternativi, etici anche, come F-Droid per esempio, che distribuiscono app libere, per esempio applicazioni che non hanno tracciamenti pubblicitari, e rischiano di sparire per sempre, perché non ci sarà più modo di installare quelle applicazioni. Quindi che facciamo? Possiamo fare spallucce, possiamo accettare che è una multinazionale che deciderà quello che possiamo installare sul nostro telefono, comprato da noi con i nostri soldi. A me personalmente non piace questa opzione. Un'altra opzione praticabile è manifestare il dissenso, no? E non serve, insomma, essere esperti programmatori. Cioè, lo dico io che non so distinguere una riga di codice dalla ricetta di mia nonna, capito? Io che non so nemmeno cucinare, tra l'altro. Però si potrebbe parlare di quello che sta succedendo, come stiamo facendo adesso, no? Si potrebbe spiegare che non è una faida tra programmatori, ma è proprio la perdita di un diritto di proprietà. Il computer, il telefono, lo smartphone l'ho comprato io, potrò decidere io come usarlo. Quindi si possono condividere questi appelli, si possono condividere gli appelli di F-Droid, si possono condividere gli appelli della coalizione Keep Android Open, quindi il rumore mediatico, che poi alla fine è l'unica cosa che i colossi del tech, diciamo, temono in qualche modo, no? Volendo si può anche sostenere chi vuole, quelli che combattono in tribunale. L'Unione Europea, per dire, ha già dimostrato con il Digital Markets Act di avere il polso fermo contro i recinti digitali, quindi supportare con una donazione anche minima, no, le associazioni per i diritti digitali che consentono agli avvocati
di lavorare, gli avvocati che porteranno questa porcheria sui tavoli dell'antitrust. E il terzo poi è un pochino più radicale, insomma il voto del portafoglio, perché esistono sistemi operativi alternativi e completamente liberi. Quindi per esempio nei computer ci sono i computer con Windows, ci sono i computer Macintosh con Apple OS X e poi c'è Linux. Ecco, qualcosa di simile succede anche per i telefonini. Ci sono sistemi operativi per i telefonini che sono completamente liberi, che sono alternativi. Mi viene in mente Calix OS, Graphene OS, telefoni degoogolati, dove non ci sono i servizi di Google e Google non ha alcun potere di veto. Adesso installare questi Calix OS, Graphene OS è diventato molto molto facile, già almeno sapere come si collega un telefono col computer, però usarli, ecco, è un atto di resistenza civile. Poi ognuno chiaramente risponde alla propria coscienza, alle proprie priorità, però almeno ne parliamo, come facciamo spesso quando si tratta di raccontare soprattutto le magagne, ecco, di questo mondo che tanto ci appassiona. Perché io sono convinto che la tecnologia sia uno strumento fantastico fino a che obbedisce a noi che la compriamo, a noi che la paghiamo la tecnologia, a noi che la utilizziamo, a volte ci facciamo pure irretire, però quando inizia la tecnologia a dare retta a chi l'ha fabbricata, ecco che non è più uno strumento, ma diventa un guinzaglio. Tutto qua.

0: Buon pomeriggio, bentornati a Territorio Parla. Oggi andiamo in Umbria, Radio Gente Umbra. Maria Tripepi è collegata con noi. Buon pomeriggio, Maria.
1: Buon pomeriggio Federica e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
0: Con te parliamo di carcere e reinserimento, perché ci sono associazioni come quella di cui parleremo oggi, Seconda Chance, che si occupano del reinserimento lavorativo dei detenuti e quindi di mettere insieme la parte ovviamente dell'amministrazione penitenziaria con le aziende che cercano personale. Maria.
1: Sì, esattamente, si cerca in qualche modo di avvicinare la domanda e l'offerta e di farlo dando appunto una seconda possibilità ai detenuti e quindi una concreta possibilità di reinserimento una volta scontata la pena o anche durante insomma lo sconto della pena per quei detenuti che ovviamente hanno le caratteristiche giuridiche per poterlo fare. È un progetto che nasce a livello nazionale, che è partito nel 2022 e che in questi giorni, in questo periodo, sta approdando in Umbria attraverso appunto la sezione Umbra dell'associazione Seconda Chance, insieme in collaborazione con il carcere di Spoleto.
0: Allora, voi ovviamente vi siete occupati di questa cosa, se ne è parlato in questi giorni e avete intervistato Valentina Sabatini, che è la presidente della sezione Umbra di Seconda Chance. Sentiamola.
2: Le realtà imprenditoriali che sono state coinvolte hanno colto l'importanza, diciamo così, morale del progetto, cioè quindi la parte più, diciamo così, etica, ma hanno colto anche una grande opportunità che è quella che il nostro territorio ha, cioè il reclutamento di personale adeguato con competenze che non spesso sono facili da ritrovare, con un percorso guidato attraverso chiaramente la struttura dei carceri, che hanno un'equipe molto ben strutturata nella valutazione delle persone più idonee ai requisiti strettamente più adeguati a quelle che possono essere esigenze del territorio. Abbiamo già avuto qualche esperienza, la prima in assoluto è quella di Valle Umbria Servizi, che è una realtà municipalizzata e detenuta dai comuni per la raccolta chiaramente dell'igiene urbana, dove ci sono stati anche due importanti progetti che sono già stati messi in piedi, e quindi alla luce di questo, diciamo, fortunato esito abbiamo riproposto anche a realtà private il tutto.
0: Ecco, anche perché il problema del lavoro è un problema molto serio che poi permette tantissime volte a chi è stato detenuto di avere una vita normale e di non avere la tentazione di ricadere invece nella delinquenza. Maria.
1: Sì, da questo punto di vista c'è uno studio, un'indagine che è stata fatta anche da Eurispes, che è basata sul rapporto del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, che relativamente al 2025 parla di numeri importanti, ossia il 68,4% di chi non ha svolto alcuna attività lavorativa durante la detenzione torna a delinquere, quindi c'è appunto la recidiva, tasso di recidiva che invece scende al 2% perché è stato inserito in un percorso lavorativo, quindi aprire in qualche modo le porte del mondo del mercato a chi ha avuto un passato insomma
0: ha commesso reati e ha pagato la pena. E allora sentiamola ancora Valentina Sabatini.
2: Questo è un primo grande traguardo, anche perché ovviamente riabilitare queste persone intanto è la logica di fondo della detenzione secondo la logica del legislatore. In seconda battuta diamo veramente un'altra chance, perché come ha detto la direttrice del carcere, molto spesso se queste persone hanno ovviamente delle condizioni per poter essere abilitati, se non guidati da un percorso formativo tendono ovviamente strutturalmente a riperdersi, quindi c'è proprio un dovere alla base della società di poter metterli in condizioni di poter ovviamente entrare in un percorso. Abbiamo avuto anche delle bellissime esperienze e dei racconti da parte di situazioni che sono ben riuscite in altre regioni d'Italia. Può essere veramente una grande opportunità in primis per loro, in seconda battuta per il nostro sistema, che prevede che la detenzione abbia in fin dei conti questo particolare obiettivo come fine ultimo. Beh, in terza battuta anche perché non neghiamo che il nostro territorio, soprattutto l'Umbria, oggi ha una grandissima difficoltà, che è proprio trovare una serie di specializzazioni che di competenze che ovviamente il mercato difficilmente opera. È molto interessante scoprire che all'interno della casa di detenzione ci sono stati corsi di alta specializzazione, quindi abbiamo falegnami, abbiamo idraulici, abbiamo elettricisti, abbiamo giardinieri, abbiamo cuochi.
0: E questo appunto poi prepara per l'uscita, per quello che sarà l'uscita. Ci sono diverse aziende che hanno partecipato appunto a questi incontri per capire un po' come funziona, Maria.
1: Sì, la risposta da parte del territorio della Valle Umbra e di Spoleto è stato molto positivo, come spiegato anche come ci ha spiegato insomma anche la dottoressa Sabatini. Oltre 30 aziende hanno partecipato a questi primi incontri. Ora il prossimo step prevede che intanto il carcere di Spoleto in questo caso, sì, indichi quanti detenuti effettivamente hanno i requisiti per poter partecipare a questo progetto, e poi ci saranno degli incontri one to one appunto tra imprenditori e detenuti per cercare insomma di avvicinare domanda e offerta.
0: Quindi sarebbe diciamo un progetto positivo per tutti, perché le aziende hanno le persone, anche perché abbiamo capito che poi fanno anche dei corsi a seconda delle esigenze o necessità all'interno del carcere, si fanno anche dei corsi.
1: Sì, da questo punto di vista il carcere di Spoleto lavora molto bene, nel senso che poi anche le cronache quotidiane ci riportano situazioni magari di carceri dove non ci sono tutte queste opportunità. Spoleto spinge molto su questa formazione dei detenuti, e quindi come appunto si diceva nell'intervista è dotata di tutta una serie di professionalità, quindi dai cuochi, dai ingegneri, dagli elettricisti.
0: Certo, che può proporre poi alle aziende che cercano. Benissimo, Maria, grazie per averci presentato questo progetto.
1: Grazie a voi e buon proseguimento.
0: E noi adesso andiamo a Brindisi, Radio Frate Sole, Alessandro Nardelli è collegato con noi. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a te. Buon pomeriggio a te, Federica. E allora.
0: Allora, eccoci. Con te oggi noi parliamo del villaggio SOS Ragazzi di Ostuni. Villaggio SOS accoglie un tipo di struttura che accoglie minori, bambini, giovani insomma che hanno avuto problemi o comunque hanno anche magari famiglie disagiate alle spalle. Tanto per inquadrare il contesto, Alessandro, che cosa hanno fatto? Che cosa gli è stato proposto e poi loro hanno fatto?
3: Allora, il villaggio noi lo chiamiamo villaggio SOS di Ostuni,
0: sì.
3: È praticamente, come già detto, è una struttura che si occupa di ragazzi orfani, ragazzi abbandonati, e quindi loro in collaborazione con l'istituto di credito cooperativo più antico e più importante della città di Ostuni hanno deciso di portare avanti un progetto riguardante giovani e intelligenza artificiale, e quindi i ragazzi hanno deciso di intervenire con di intervenire praticamente, dare sfogo alla loro creatività realizzando una mossa di quadri / foto realizzati proprio con l'intelligenza artificiale, e che sono stati esposti proprio nella

0: ragazzi che hanno partecipato a un percorso sulla intelligenza artificiale. È un intervento di grandissimo spessore umano che ha permesso, diciamo, di avvicinare ancora di più la nostra banca ai giovani attraverso un'esperienza unica che è quella della intelligenza artificiale, che è stata vissuta in una maniera assolutamente innovativa, delicata, e che i ragazzi sono stati bravissimi a rappresentare. Loro, attraverso l'intelligenza artificiale, hanno immaginato il loro futuro, e l'hanno fatto in una maniera assolutamente coinvolgente, perché dalle immagini si vede una cosa molto importante, ed è il tratto comune che ha riguardato tutte quante le opere. Loro pensano al loro futuro assieme agli altri.
1: E questa è una cosa positiva. Quindi cosa hanno rappresentato nelle loro opere?
2: Ok, intanto scusami Federica, permettimi di dire, l'intervista era inizialmente a Sergio Montanaro, il presidente del Villaggio SOS di Ostuni, e poi al dottor Leonardo Mansueto. E detto questo, loro hanno rappresentato proprio il frutto della loro creatività. Addirittura uno di loro ha realizzato tramite l'intelligenza artificiale un calciatore storico molto importante del passato, e loro sono riusciti a dare proprio sfogo. L'intelligenza artificiale dimostra che, se usata con criterio, se usata con proprio intelligenza, diviene meno artificiale e diviene più da sostegno alla creatività umana, che è quello che fondamentalmente serve.
1: Uno strumento. E allora sentiamo Sergio Montanaro, che è presidente del Villaggio SOS di Ostuni.
0: Si è confermato questo momento di collaborazione, di sinergia tra una cooperativa come quella del Villaggio SOS di Ostuni, impegnata nel settore dell'accoglienza dei minori e delle mamme con bambini, con un'altra cooperativa impegnata nel sostegno alle imprese e all'erogazione del credito. È il segno di come due realtà cooperative possono collaborare nell'interesse del territorio e soprattutto delle persone che sono presenti nel nostro territorio. Come Villaggio SOS siamo estremamente contenti, è un riconoscimento per il lavoro che quotidianamente viene fatto anche da tutti i nostri educatori a favore dei nostri ospiti. Questo è un riconoscimento che ci gratifica moltissimo e nello stesso tempo ci sprona a lavorare con sempre maggiore passione, con sempre maggiore abnegazione a favore dei nostri ospiti.
1: E comunque tutto questo a prescindere poi dalle opere d'arte, Alessandro, dà la possibilità a questi ragazzi comunque di imparare, no? Di imparare tante cose, di imparare a usarla, l'intelligenza artificiale, perché ormai abbiamo capito che è il presente prima del futuro, e che servirà a loro una volta che, insomma, che termineranno le scuole e cercheranno un lavoro.
2: Certo, del resto vedi anche il Papa ha parlato di intelligenza artificiale, e che comunque ha dato una dimensione etica prima che estetica, puramente estetica, dell'intelligenza artificiale, perché adesso si utilizza anche a sproposito delle volte l'intelligenza artificiale, si vengono realizzate foto per puro scopo estetico, invece se si utilizza eticamente siamo davanti a uno strumento fondamentale che può aiutare moltissimo i ragazzi. Difatti loro hanno realizzato proprio questo corso in sei lezioni con un ente di Bari che gli ha proprio dato la possibilità di capire
1: cosa poterci fare e farlo bene. Alessandro, certo. Grazie per essere stato con noi.
2: A te buon pomeriggio, ciao Federica.
1: E noi adesso andiamo a Saronno, Radio Orizzonti in Blu, Massimo Tallarini, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio Federica, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, con te torniamo a parlare dei TEDx Saronno. Riassumiamo brevemente per chi ci ascolta, intanto stiamo chiamando la nostra ospite, Massimo.
3: I TEDx sono, come abbiamo detto qualche tempo fa, questi incontri di personaggi di mondi diversi che si confrontano con dialoghi di 10-12 minuti

0: all'interno di una tematica unica che viene scelta dall'organizzatore e che permette appunto di dialogare su una tematica, ma da punti di vista della ricerca, dell'impresa, dell'arte, dell'attivismo, della comunicazione e dell'educazione. E questo incontro si è svolto come TEDx Saronno proprio qualche giorno fa a Saronno, anche se si svolgono poi in molte città del mondo che vedono i loro protagonisti appunto all'opera.
1: E allora adesso abbiamo un po' di domande per la nostra ospite che nel frattempo abbiamo raggiunto al telefono, Stefania Bianco, che è la founder di TEDx Saronno, che avevamo già ospitato poco tempo fa. Buon pomeriggio, bentornata.
2: Buon pomeriggio a voi.
1: Allora, quali sono state le idee, i temi di questa puntata del 23 maggio?
2: Ma sono stati ampi, variegati, molto eterogenei. Abbiamo parlato di agroforestazione, abbiamo parlato di diritti LGBTQ+, abbiamo parlato di ADHD, ma nonché di food, di intelligenza artificiale e via di seguito. Quindi abbiamo avuto un panel estremamente vario ed eterogeneo di argomenti e di speaker.
1: Beh, anche argomenti pesanti, insomma.
2: Sì, diciamo molto molto impattanti, che sono arrivati in maniera molto forte al pubblico.
1: Ecco, ma quando ci sono questi incontri, ognuno parla anche insomma brevemente, non so se ci sono dei tempi proprio per esporre ci sono dei tempi?
2: Assolutamente sì, il talk deve avere durata massima di 18 minuti e questo proprio da linee guida TED. Diciamo che abbiamo un po' secondato anche la tendenza della comunicazione degli ultimi anni, che è sempre quella di avere meno attenzione del pubblico online, perché poi i talk che il pubblico vede in teatro sono registrati e pubblicati sul canale TED ufficiale YouTube, e quindi la tendenza è di avere video sempre più brevi, perché
1: l'attenzione svanisce. Esatto. A parte che l'abbiamo sempre detto che dopo 20 minuti l'attenzione cala anche nei convegni, cioè anche se pensiamo al passato, a parte che forse oggi qualche convegno ancora si fa, ma insomma dopo 20 minuti l'attenzione non è più alta, quindi è giusto insomma avere un tempo. E volevo sapere poi queste cose, però c'è un confronto in sala o ognuno esprime insomma quello che ha l'idea che ha pensato e poi viene messa in rete?
2: Allora, per come è formato, si tratta di un talk erogato in maniera unidirezionale al pubblico, quindi non c'è un momento formale di confronto o di Q&A. Quello che però ci piace molto fare è creare all'interno dell'evento dei momenti di scambio informali, ovvero alla fine dell'evento abbiamo organizzato un momento di aperitivo, networking, dove le persone effettivamente hanno avuto modo anche di discutere a caldo le impressioni e le sensazioni che hanno avuto dopo aver ascoltato tutti i talk. E per noi questo scambio di opinioni, di idee, di comunque sensazioni è una parte fondamentale dell'evento. Quindi non solo l'ascolto delle idee, ma anche poi un confronto in diretta, ecco, subito dopo.
1: Ecco, perché io volevo capire poi l'obiettivo finale, nel senso, poi tutto questo viene raccolto, va in rete, giusto?
2: Esatto.
1: E poi che ci si fa con tutte questi talk e queste idee?
2: Ah, allora, l'obiettivo principale è quello di generare discussione, confronto, stimolo a guardare le cose da un punto di vista diverso, ma e provare a mettersi nei panni degli altri, ma anche considerare possibilità diverse per noi stessi.
1: E tutto questo però poi lo si fa in rete praticamente?
2: Lo si fa in rete sicuramente, ma anche nella comunità che poi viene a vedere l'evento. Noi vediamo che comunque la città, tutti gli spettatori che sono venuti all'evento diventano un po' degli ambassador, dei portavoce. Quindi si continua a discutere su temi, ovviamente alcuni un pochino più impattanti, altri un po' meno, che però continuano a risuonare anche nella
1: discussione. E quindi di incontri ce ne sono diversi nel tempo. Quanti ne fate voi a Saronno?
2: Dunque, l'evento principale è uno al momento, che è il TEDx Saronno. In realtà ci sono dei format collaterali, per esempio quest'anno abbiamo lanciato il TEDx Saronno Saloon, che abbiamo portato nelle scuole, in una scuola media di Saronno, e che riproponiamo in un'altra tematica a giugno presso il nostro partner. Quindi, nel caso del saloon, si identifica una sola tematica e si crea una tavola rotonda ristretta dove effettivamente, a partire dal talk che funge un po' da spunto,
1: sì, si parla, ci si confronta.
2: Esatto, sì.
1: Noi
2: sì,
1: ci
2: sì,
1: dobbiamo sì. salutare, ma continuiamo perché è interessante, facciamo un TEDx pure noi. Radio.
2: Volentieri.
1: TEDx Radio. Massimo, senti, ti ringrazio, non ti ho fatto parlare per niente, Massimo, la prossima volta.
0: Ho ascoltato volentieri perché occhi di libellula, vedere l'intero è sempre, e il dettaglio è sempre interessante.
1: Grazie Stefania.
2: Grazie, vi saluto, a presto.
1: Grazie Massimo, alla prossima. E noi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, Il Territorio Parla torna lunedì.
3: Il Territorio Parla. And you can dance for inspiration.

0: io!
1: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
2: Dentro la città, fuori dal mondo!
1: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
0: Mamma, io sono già in macchina!
1: Info e biglietti su luneurpark.it.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
7: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
8: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
9: TV 2000.
10: Non una televisione qualsiasi.
9: Canale 28 del digitale terrestre.
10: 157 di Sky.
9: 18 TV Sat.
10: TV2000.it.

0: pomeriggio da Pirachile Dolfini, Stati Uniti, diranno hanno trovato un accordo, manca solo via libera di Trump, lo dice il sito Axios. Intanto, tra annunci smentite, non si fermano le ostilità, Washington colpisce un sito militare, immediata la risposta di Teheran che fa fuoco anche su 4 navi che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Sempre tesa anche la situazione sul fronte libanese, Israele ha lanciato un attacco mirato su Beirut, il primo sulla capitale libanese da 3 settimane, il raid ha centrato un condominio nei sobborghi meridionali della città facendo vittime. Abbiamo il coraggio dell'essenziale, così Papa Leone si è rivolto ai vescovi italiani ricevendoli in Vaticano in chiusura dell'assemblea della Conferenza Episcopale Italiana. Da Piazza San Pietro sentiamo Paolo Fucili.
1: Abbiamo il coraggio dell'essenziale, proprio questa è l'esortazione rivolta da Papa Leone ai vescovi italiani. Papa Leone chiede a comunità ecclesiali meno preoccupate di conservare tutto e più libere invece di annunciare il Vangelo, perché la forza della Chiesa non risiede nelle risorse, nelle strutture, nella rilevanza sociale. Sono punti del discorso rivolto dal Papa ai partecipanti all'assemblea della Conferenza Episcopale Italiana in Vaticano che si chiude oggi. Ci sono molti segni che parlano di stanchezza e solitudine, ma il primo compito nostro, dice il Papa, è fare nostro lo sguardo del Signore. Siamo chiamati a un ascolto profondo anche di quello che mette in discussione le nostre abitudini pastorali. Sapevamo già che il Papa il 22 agosto sarà a Rimini al meeting per l'amicizia fra i popoli. La novità di oggi è che in mattinata, nello stesso giorno, Papa Leone sarà in visita nella Repubblica di San Marino. Dal Vaticano è tutto.
0: Visita nella Repubblica Democratica del Congo del segretario generale dell'OMS Ghebreyesus per fare il punto sul diffondersi di Ebola.
2: Ha trascorso la notte allo Spallanzani, la chirurga di Medici Senza Frontiere, ricoverata ieri per trascorrere la quarantena, dopo il rimpatrio dalla Repubblica Democratica del Congo, dove era avvenuta in contatto diretto con pazienti risultati positivi. Ed è nel centro romano che resterà per la sorveglianza sanitaria prevista dai protocolli internazionali. Intanto i conflitti armati, l'esodo della popolazione, la fame, il blocco delle frontiere con l'Uganda stanno facendosi migliori alleati del virus dell'Ebola. Senza il cessate il fuoco, il ceppo Bundi Bujo, responsabile dell'ultimo focolaio, dilagherà. Rinnoverà l'appello alla cooperazione mondiale il segretario generale dell'OMS in visita nella Repubblica Democratica del Congo. Tornerà a chiedere la sospensione delle rappresaglie armate che da decenni opprimono l'area ed impediscono l'accesso umanitario. Ma per ridurre il contagio, ancora una volta, è necessario fare leva sulla popolazione che vive l'ennesimo attacco della febbre emorragica come una maledizione. Lucia Scione, linea allo studio.
0: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,30%, a quota 74 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
4: La voce della tua comunità.
3: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le Indomabili della Storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: Il coraggio dell'essenziale, Papa Leone parla ai vescovi italiani ricevendoli in Vaticano in chiusura dell'assemblea della CEI. La Chiesa non si misura coi numeri, la forza è la logica della piccolezza, dice. Trovato un accordo, dovrebbe essere stata raggiunta un'intesa tra Stati Uniti ed Iran, manca solo via libera di Trump, lo dice sito Axios. Intanto tensione per attacchi reciproci tra Washington e Teheran intorno a Hormuz. Dibattito sull'Ucraina, il governo è favorevole all'adesione di Kiev all'Unione Europea, dice Tajani, ma la Lega frena, intanto non si fermano i combattimenti, ucciso un contractor italiano. Sinner KO, il tennista altoatesino è fuori da Roland Garros, il numero uno del mondo, sconfitto in 5 set dall'argentino Cerundolo dopo aver accusato un malessere e problemi di stomaco nel corso della partita. Buonasera da Pierachide Dolfini, abbiamo il coraggio dell'essenziale, così Papa Leone si è rivolto ai vescovi italiani ricevendoli in Vaticano in chiusura dell'assemblea della CEI. Per il pontefice la Chiesa non si misura coi numeri, la sua forza è la logica della piccolezza. Paolo Fucili.
1: La fecondità della Chiesa non si misura in numeri, visibilità, influenza, la sua forza non in risorse o strutture.
2: Abbiamo il coraggio dell'essenziale.
1: Ultima sessione di lavori oggi in Vaticano dell'Assemblea dei Vescovi Italiani con intervento di Papa Leone. Bisogna far nostro lo sguardo di Dio, si raccomanda, per vedere il raccolto che lui ci prepara.
2: La fede viene trasmessa e cresce dove ci sono comunità vive e ospitali.
1: Dove davvero la parola di Dio illumina le scelte, dove le famiglie non sono sole,
2: dove la fede diventa impegno effettivo nella società, nella politica, nella cultura.
1: Altra parola chiave dell'intervento del Papa è ascolto.
2: Ascoltare anche ciò che mette in discussione le nostre abitudini pastorali.
1: E per finire, coraggio.
2: Il coraggio di ascoltare i giovani senza addomesticarne le domande. Il coraggio di lasciarci evangelizzare dai poveri.
1: Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Riportare al centro il dono della fede, questo è il cuore del documento di sintesi del cammino sinodale, radicati e costruiti in Cristo, approvato dai vescovi italiani in chiusura dell'82esima assemblea generale della CEI. Nicola Ferrante.
3: Radicati e costruiti in Cristo, si chiama così il documento approvato a conclusione dell'82esima Assemblea Generale CEI. Si tratta delle linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale delle Chiese in Italia, valide per i prossimi 5 anni. Documento votato a larga maggioranza dai 212 vescovi presenti. 4 capitoli che saranno pubblicati nei prossimi giorni dopo che la Presidenza avrà integrato gli emendamenti decisi in Assemblea. Fronte internazionale, appello unanime per la pace, dal Medio Oriente all'Ucraina, capitolo tutela minori, costituito un gruppo di studio per elaborare strumenti volti a prevenire e affrontare gli abusi. Approvata la ripartizione 8 per 1000, il 67% dei contribuenti sceglie di destinarli alla Chiesa Cattolica. Infine, i vescovi all'unanimità hanno espresso parere favorevole a elevare il Beato Rosario Livatino, martire della giustizia e della fede, a patrono dei magistrati italiani. Nicola Ferrante, linea allo studio.
0: Stati Uniti ed Iran hanno trovato un accordo, manca solo il via libera di Trump, che ha chiesto 2 giorni per valutare la bozza, lo dice sito Axios. Intanto, tra annunci e smentite, non si fermano le ostilità, Washington colpisce un sito militare, immediata la risposta di Teheran. Fabio Bolzetta.
4: L'intesa sarebbe stata raggiunta, ma mancherebbe il via libera della Casa Bianca. Tra Iran e Stati Uniti, concordate la riapertura dello stretto di Hormuz senza restrizioni, l'impegno di Teheran a non dotarsi di armi nucleari, mentre Washington sbloccherà parte dei fondi iraniani congelati. Intanto le forze navali iraniane hanno aperto il fuoco contro 4 imbarcazioni, tra cui una petroliera americana, che avrebbero tentato di transitare nello stretto di Hormuz senza l'autorizzazione di Teheran. Oltre 6.000 persone sono state arrestate nel paese dall'inizio della guerra con Israele, denuncia Amnesty International. Mentre il segretario USA Bessent ha avvertito che senza un esito positivo ai negoziati gli Stati Uniti bloccheranno l'accesso agli aeroporti e alle compagnie aeree iraniane e manterranno la massima pressione sull'Iran. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
0: Il conflitto in Medio Oriente è sempre tesa, la situazione sul fronte libanese. Israele ha lanciato un attacco mirato su Beirut, il primo sulla capitale da 3 settimane. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, buonasera.
5: E buonasera, è stato colpito Shu'al Fat, che è un sobborgo a sud di Beirut, come dicevo, un attacco mirato con nel mirino un comandante di Hezbollah, di una milizia iraniana affiliata, anche se l'esercito israeliano non ha ancora dato dettagli. Certo che è la prima volta che viene bombardata l'area della capitale dal 6 maggio scorso e potrebbero forse essere gli ultimi colpi dell'offensiva di larga scala autorizzati alla Casa Bianca, dipende dall'accordo se ci saranno tra Stati Uniti e Iran. Intanto l'esercito italiano avanza via terra e bombarda quasi tutto il sud del Libano con ordini di evacuazione di massa e altre vittime anche tra civili libanesi, tra cui almeno 5 donne e 2 bambini. Abbiamo colpito 135 obiettivi di Hezbollah in 24 ore, si legge in un comunicato dell'AIF, che ieri ha perso un'altra soldatessa uccisa da uno dei piccoli droni di Hezbollah difficili da intercettare, vera minaccia per l'ultramoderno sistema di difesa israeliano e che ha in parte motivato questa avanzata dei carri armati Tel Aviv oltre la linea gialla. Le trattative tra il governo libanese e quello israeliano continuano sotto le bombe. Domani il capo delegazione di Beirut terrà la prima sessione di negoziati militari al Pentagono da Gerusalemme. Linea a voi.
0: Grazie Alessandra Buzzetti. La guerra in Ucraina, un'altra guerra, non si fermano i combattimenti. Intanto arriva la notizia dell'uccisione di un contractor italiano, Alex Pineschi. Vito De Torre.
6: L'attacco massiccio contro Kiev e i palazzi del potere può arrivare in qualsiasi momento. A dichiararlo è Sergei Shoigu, ex ministro della difesa e oggi segretario del Consiglio di sicurezza russo. Shoigu ha definito un avvertimento serio l'invito a trasferire al più presto il personale diplomatico fuori dalla capitale ucraina. Finora però Stati Uniti e Unione Europea non hanno seguito l'indicazione arrivata da Mosca. Il rischio di un'ulteriore escalation resta concreto, tanto da spingere le Nazioni Unite a chiedere a Russia e Ucraina di tornare al tavolo dei negoziati prima che sia troppo tardi. Sulla possibilità di nuovi colloqui, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato: quando i negoziatori americani saranno pronti li accoglieremo con piacere. Intanto le forze ucraine hanno colpito di nuovo la raffineria di petrolio di Tuapse, uno degli impianti energetici più strategici della Russia. Vito De Torre, linea allo studio.
0: La guerra in Ucraina è al centro anche del dibattito politico in Italia. Il governo è favorevole all'adesione di Kiev all'Unione Europea, dice Tajani, alla riunione informale dei ministri degli esteri europei a Cipro, un tema che però divide la maggioranza e si discute anche di energia. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
7: Buonasera Piera Achille, il possibile ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea divide la maggioranza, dalla Lega arriva un secco no con Salvini, mentre l'altro vice premier, come dicevi Tajani, si dice favorevole, frena anche Fratelli d'Italia. Da Palazzo Chigi invece nessuna dichiarazione ufficiale, ma filtra che la posizione dell'esecutivo non si è modificata e resta per il sì all'ipotesi di ingresso di Kiev. Sulla questione è possibile un vertice tra i big europei già la settimana prossima per accelerare la pratica di integrazione. Sul punto dunque la Presidente del Consiglio mantiene la linea, anche perché è impegnata su altri fronti con Bruxelles, soprattutto quello sulla deroga del patto di stabilità per utilizzare i fondi sull'energia. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono soltanto per le armi, spiega Meloni, in riferimento anche ad un presunto scontro con il Ministro della Difesa Crosetto. Il Vicepresidente della Commissione Europea Fit invece, in una lettera inviata ai 27 paesi dell'Unione, apre alla possibilità di utilizzare i fondi di coesione per far fronte alla crisi energetica. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,50% a quota 73 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Tra affitti e cure mediche l'Italia è segnata da una fragilità diffusa, lo dice il rapporto 2026 dell'Eurispes, che evidenzia come il capo dello Stato Mattarella raccolga piena fiducia tra le istituzioni. Federico Plotti.
8: Stanchi, scoraggiati e non più campioni di risparmio, gli italiani di oggi, fotografati dall'Eurispes nel rapporto 2026, stanno soffrendo questo momento difficile, peggiorato nettamente dalle guerre e dalle tensioni internazionali che si riflettono anche sulla vita di tutti i giorni. Solo una famiglia su quattro riesce a risparmiare qualche euro, le altre devono barcamenarsi per arrivare a fine mese. Come? Dipende anche e soprattutto dagli stipendi, però sempre più logorati da un'inflazione che al momento non ha visto misure concrete per il suo contenimento. Affitti, utenze, mutui, spese sanitarie stanno diventando un ostacolo quasi insormontabile per molti cittadini italiani. E poi c'è chi proprio non ce la fa. Crescono di contro i super ricchi, ma il ceto medio, motore indispensabile per la nostra economia, continua a perdere terreno. Federico Plotti, linea allo studio.
0: Un'operazione internazionale ha permesso di individuare il tesoro della droga del boss mafioso Matteo Messina Denaro, ricostruito il patrimonio dei guadagni incassati dagli anni Ottanta con il narcotraffico. Luigi Ferraiuolo.
9: Da quando Matteo Messina Denaro divenne latitante all'indomani delle stragi, i sequestri e le confische dello Stato, carico di suoi beni diretti o indiretti, ammonterebbero a circa 4 miliardi di euro. È questo l'unico modo concretamente empirico per calcolare la ricchezza di un boss e scoprire il suo tesoro, sommare sequestri e confische. Questa mattina al conto si sono aggiunti circa 200 milioni di euro, ricompresi nei 4 miliardi, ma con la novità che è stata arrestata un'intera famiglia di prestanomi e riciclatori. La famiglia Tamburello di Campobello di Mazara. Il capofamiglia Giacomo è stato arrestato a casa della madre a Campobello, dove era agli arresti domiciliari. Era il terminale di tutte le operazioni di traffico di droga della cosca di Matteo Messina Denaro. La moglie Maria Antonia Bruno e il figlio Luca invece vivevano a Marbella, in Spagna, in una villa a Mozzafiato e controllavano la gestione finanziaria con addentellati in tutto il mondo. Da qualche tempo stavano lavorando per spostare il terminal finanziario a Dubai. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
0: Paura in Svizzera, Winterthur, dove un uomo al grido di Allah Akbar aveva coltellato tre persone. L'aggressore, un 31enne cittadino svizzero, è stato arrestato. Dei tre feriti, uno è in gravi condizioni, si indaga sul movente. Non si attenua l'ondata di caldo che sta investendo l'Italia e gran parte dell'Europa. 4 le città oggi con il bollino rosso, ma in serata dovrebbe arrivare aria fresca dalla Scozia. Amelia Cartia.
10: Temperature da bollino rosso in 4 città italiane oggi, mentre in alta quota resiste ancora la neve. Se sul Gran Sasso i camosci passeggiano ancora tra vette imbiancate, il paesaggio cambia scendendo di quota. Instabili le prossime giornate, che prevedono 48 ore caratterizzate da temporali e grandine. Nelle prossime ore, infatti, un fronte d'aria fresca in discesa dalla Scozia incontrerà il caldo africano. Le piogge interesseranno principalmente il nord e l'Appennino, ma non mancheranno rovesci anche sul centro Italia. Un quadro meteorologico anomalo su tutta la penisola, in linea con quello che coinvolge la gran parte dell'Europa occidentale, dove la colonnina di Mercurio ha toccato i 35 gradi in città come Londra e Parigi. Un'ondata di caldo eccezionale per il periodo. Così anche sull'Italia, che ha già registrato temperature estive da bollino rosso a Firenze, Bologna, Torino e Roma. Da domani il calore inizierà ad attenuarsi, lasciando solo nella città di Genova le temperature più elevate. Su parte dell'Italia centro-settentrionale torneranno le piogge. Amelia Cartia, linea allo studio.
0: Lo sport, il tennis. Jannik Sinner è fuori da Roland Garros di Parigi, il numero uno del mondo, KO in 5 set contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, dopo aver accusato un malessere e problemi di stomaco nel corso della partita contro il sudamericano. Una sconfitta difficile da accettare, ma ero senza energie, ha commentato il tennista altoatesino. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Mileti e regia, Pierachile Dolfino al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.
11: Pianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.
12: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
13: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri. Carla Rossi è al microfono per la nostra Fontana del Villaggio. Vogliamo iniziare oggi con una dichiarazione di Tonio Dell'Olio, che è responsabile di Pax Christi, apparsa su Mosaico dei Giorni, in merito alla magnifica Humanitas del 26 maggio 2026, l'enciclica di Papa Leone sul rifiuto della guerra e sulla scelta radicale della pace. L'enciclica Magnifica Humanitas non lascia spazio ad ambiguità. Papa Leone smonta una per una le giustificazioni culturali, politiche, morali con cui il mondo continua a considerare la guerra come un destino inevitabile. Per il pontefice la pace non è il sogno fragile di qualche idealista, ma una responsabilità concreta affidata ai popoli, alla politica, ai credenti. Per questo denuncia con parole severissime la preoccupante riabilitazione della guerra come strumento di politica internazionale, attacca le scelte di riarmo che stanno trascinando il mondo dentro la cultura violenta della potenza. La guerra, scrive Leone XIV, non nasce improvvisamente sui campi di battaglia, viene preparata molto prima attraverso narrazioni semplificanti, logiche amico-nemico, disinformazione e paura. Così la pace finisce per essere considerata soltanto un intervallo precario tra conflitti. È necessario superare la teoria della guerra giusta, perché oggi l'umanità possiede strumenti infinitamente più umani e più efficaci: il dialogo, la diplomazia, il perdono. Alla faccia del cinismo di chi considera il ricorso alla violenza come inevitabile, il Papa rilancia una convinzione disarmante. La pace non è una speranza ingenua, né soltanto un'assenza di guerra. È frutto sempre possibile della giustizia e della carità. E infine un appello che suona insieme come una denuncia e una profezia. La guerra non è mai inevitabile, le armi possono e devono tacere, perché gli altri non sono nemici da battere, ma esseri umani da riconoscere.

E adesso andiamo avanti. Questo è un articolo che viene da La Stampa. La comunità alle porte di Grosseto. In 90 anni di vita ha dato un tetto e un futuro a oltre 5.000 minori abbandonati. Quanto fa 73 più 3? Elena ha gli occhi scuri come ricordi che ogni tanto affiorano di un passato non semplice. A 7 anni non sa quanto fa 73 più 3, ma la maestra le mette davanti i numeri in fila su un foglio, l'aiuta a contare. 76 risponde poco dopo Elena con un sorriso timido. Nella classe accanto, intanto, Gregory sta affrontando le tabelline. Lui ha 9 anni. Nel suo passato ci sono le bombe, la guerra in Ucraina da cui è fuggito con la mamma. Ancora fa fatica a credere a questo presente in cui le difficoltà sono le moltiplicazioni. Elena e Gregory lo stanno capendo adesso. Anche il passato più doloroso può essere curato e superato se si vive a Nova Delfia, una comunità immersa nella campagna toscana tra ulivi e piante da sughero secolari, lontana dalle città, lontana dalle regole del mondo, dove gli assistenti sociali non si presentano per togliere ai genitori i figli che hanno un passato pieno di problemi, ma per chiedere che bimbi, bimbe, ragazze, ragazzi vengano accolti dagli abitanti del posto. Non lo fanno perché a Nova Delfia trovano l'aria buona o il cibo sano, o non solo. Le mandano perché questa comunità sembra la famiglia nel bosco al contrario, un luogo che in 90 anni di vita ha dato un tetto e un futuro a oltre 5.000 minori abbandonati, vittime di abusi, violenze, cresciuti tra problemi molto più grandi di loro. Il fondatore, Don Geno Saltini, voleva creare un posto dove mettere in pratica il Vangelo, dove la fragilità diventa fraternità e la fraternità diventa legge, come indica il nome della comunità. Fuori da Nova Delfia tutto questo ha il sapore amaro dell'utopia. Chi sceglie di abitare qui invece ci crede e si sente in dovere di adottare o di prendere in affido, a seconda dei casi, questi bambini e bambine, di crescerli come fossero i loro figli. Oggi in totale ci sono circa 250 persone, una sessantina sono minorenni, più o meno la metà mandati dai servizi sociali, l'altra metà nata da genitori che hanno scelto di vivere in questa comunità che si estende per 370 ettari. Le cifre sono solo approssimative. I nomadelfi non amano questo tipo di distinzioni. Ho 6 figli, 3 biologici, 2 adottati ed un affido, spiega Paolo Materazzo, 39 anni, per noi sono tutti uguali, li amiamo allo stesso modo. Amarli e crescerli allo stesso modo vuol dire far rispettare a tutti le regole che vivono in questo luogo, dove non esistono stipendi, negozi, soldi, dove dalle case alle auto tutto è in comune, vietata la proprietà privata, anche i telefonini fino a 18 anni e l'accesso ai social prima dei 16. Una società nuova, un'alternativa al mondo di fuori, come aveva chiesto Don Zeno. In questa società chi è in difficoltà, come Elena e Gregory, ha diritto a lezioni individuali per recuperare e mettersi al livello degli altri, ma anche chi non è in difficoltà non impara in modo diverso. Irene ha 8 anni, è una delle figlie di Paolo, alle 11 del mattino è in classe, una specie di casetta di legno e muratura circondata dalla campagna toscana, ha un quaderno a quadretti aperto, sta incollando dei pezzetti di carta colorata per realizzare un tangram.
Stiamo studiando le equivalenze, spiega Chiara, maestra, nata a Numadelfia, che in comunità ha scelto di mettere su famiglia. Alle pareti sono appese le mappe dell'Italia, amministrativa e fisica, dell'Europa, come in qualsiasi quarta elementare, ma questa non è una quarta elementare qualsiasi. Oltre ai Renner ci sono altri tre bambini, non uno di più. Basta per rendere la lezione completamente diversa. Non ci sono file di banchi, la cattedra è legata in un angolo, praticamente dimenticata. Nessuno compulsa il registro per interrogare, i bambini sono seduti al centro dell'aula, uno di fronte all'altro. Non possono nascondersi dietro i compagni, in realtà nemmeno hanno voglia di farlo. La maestra è un'amica, una persona con cui alcuni di loro dividono casa, pasti, lavori dei campi, quando viene richiesto l'aiuto di tutti. Li guida a imparare le nozioni, a scoprire gli errori commessi con il tono sereno usato durante le conversazioni familiari. A un centinaio di metri di distanza c'è un'altra casetta in legno e muratura. La classe del quarto anno di scienze umane, porta aperta, interno vuoto, è in corso l'ora di storia. La professoressa Grazia ha deciso di approfittare del sole e del caldo. Ragazze e ragazzi sono seduti all'ombra di un gesso, stanno ripassando Robespierre e gli stati generali. Abbiamo finito il programma, siamo arrivati alla guerra di Libia 1912, non è il caso di andare oltre, è più utile ricominciare dall'inizio e ripetere. Grazie a una delle poche persone esterne chiamate a lavorare a Numadelfia, che insegna in genere abita qui. L'autosufficienza è uno dei principi fondanti di questa utopia. Ognuno degli abitanti svolge i lavori necessari per mandare avanti la comunità. Andrea si occupa della vigna, dà il vino a tutti. Michele è il casaro che ogni giorno produce formaggi. Poi ci sono gli apicoltori, meccanici, falegnami, fabbri, contabili, gli esperti di social e di comunicazione. Ognuno svolge anche più lavori nel corso della vita. Ragazze e ragazzi iniziano presto a imparare i mestieri di Numadelfia. In estate, quando terminano le lezioni, devono prima superare l'esame che regolarizza l'anno di studi. Poi iniziano a dare una mano ovunque ci sia bisogno. A Numadelfia soltanto una figura lavorativa non esiste. Gli addetti e le addette alle pulizie, dalle bidelle ai collaboratori domestici, per loro non c'è spazio, perché qui a turno ognuno dà una mano in casa, anche nelle classi, alla fine delle lezioni, alunni e alunni mettono mano a scope e stracce e puliscono. Se la proprietà privata non esiste, gli spazi sono di tutti, tutti hanno il dovere di occuparsene, anche Elena e Gregory, mentre ripassano a mente le tabelline e le addizioni. Ascoltatrici e ascoltatori, termina anche oggi la Fontana del Villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, seguiteci tutti i giorni nelle nostre frequenze, dal lunedì al venerdì, ma seguiteci anche nella vostra auto, al DAB, alla lettera I, come incontri. I nostri podcast sono su radioincontri.org, abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.

0: offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontro.

0: Ogni martedì alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali.

AISA Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: Buon ascolto, le notizie di oggi su GR Valdichiana di giovedì 28 di maggio. In studio Giorgio Fanelli. Furto in gioielleria a Teronto, arrestate due trasfertisti della provincia di Salerno. Si erano presentate come normali clienti all'interno di una gioielleria nei pressi della stazione ferroviaria di Terontola, ma secondo quanto ricostruito dai carabinieri avrebbero messo a segno un furto con destrezza ai danni dell'attività commerciale. Per questo due donne di 42 e 32 anni, originarie della provincia di Salerno e già note alle forze dell'ordine, sono state arrestate dai militari della compagnia di Cortona con l'accusa di furto aggravato in concorso. Secondo la ricostruzione dell'arma, le due avrebbero distratto il titolare della gioielleria, riuscendo a sottrarre diversi monili in oro per un valore complessivo di circa 2.000 euro. Fondamentale si è rilevato l'intervento di alcuni collaboratori del negozio che si sono accorti di quanto stava accadendo e hanno immediatamente dato l'allarme ai carabinieri. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i militari della stazione di Terontola e Camucia, che hanno bloccato le due donne e recuperato la refurtiva poi restituita al proprietario dell'attività. Dagli accertamenti successivi è emerso che le due arrestate sarebbero arrivate in Toscana dalla provincia di Salerno e sarebbero già state coinvolte in episodi analoghi commessi in diverse regioni italiane, sempre con la stessa tecnica e prendendo di mira gioiellerie. Le due donne sono state quindi condotte nella camera di sicurezza della compagnia di Cortona e messe a disposizione della Procura della Repubblica di Arezzo. Gli investigatori stanno ora verificando l'eventuale coinvolgimento delle arrestate in altri furti avvenuti sul territorio provinciale in attesa dell'udienza di convalida. Come previsto dalla normativa vigente, le persone coinvolte sono da ritenersi presunte innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna. Alla scuola primaria Mencarelli di Manciano di Castiglion Fiorentino, il progetto di orto didattico L'Orto che Vorrei. Francesca Sebastiani, assessore all'ambiente del comune di Castiglion Fiorentino.
1: Il progetto è importante perché valorizza non soltanto il fatto di toccare con mano i bambini e coltivare i prodotti dell'orto, ma anche un progetto ambientale, condiviso soprattutto nella pazienza, nella condivisione e anche nella sensibilità di quelle che sono anche le azioni, i messaggi ambientali. Ho appoggiato pienamente la richiesta da parte della scuola Mencarelli di Manciano perché è giusto che i bambini sappiano anche valorizzare quelle che sono le azioni più quotidiane forse del nostro territorio, ma quella di curare un orto e curare una pianta, perché curare una pianta vuol dire valorizzare i bambini del futuro e la consapevolezza di un'azione più sensibile per l'ambiente. Ringrazio soprattutto sia gli insegnanti ma anche le aziende qui del territorio di Manciano che hanno dato le strumentazioni necessarie per poter far sì che i bambini possano usufruire dell'orto. Quindi ringrazio la ditta Gervasi e Segantini, perché grazie anche al loro contributo è reso possibile L'Orto che Vorrei alla scuola di Manciano.
0: Matteo Segantini della Garden Segantini Green Passion.
2: Siamo ben contenti di aver posato questo progetto perché è una delle nostre lotte, le nostre teorie, che comunque tutto nasce dalla terra, e quindi è bene che i giovani, i bambini soprattutto, incomincino già dai primi anni a capire come si può e come si deve fare per continuare e proseguire quello che la natura poi ci dà e quindi come tenerla al meglio.
0: Laura Vestrini, vicepreside dell'Istituto Comprensivo, città di Castiglion Fiorentino.
3: Sicuramente questo progetto proprio parte dal fare. Il fare è quello che proprio a quest'età è fondamentale, per cui si inserisce in una pratica didattica che è fondamentale per la scuola primaria, e l'opportunità è stata data da un'iniziativa delle docenti ma anche da una collaborazione con il comune e con il territorio.
0: Diventa un caso e che stanno discutendo tutte le istituzioni il secondo episodio spray al peperoncino all'istituto Buonarroti Fossombroni, dirigente scolastica Tortorelli.
4: Episodi incresciosi sono frutto di emulazione da parte di studenti che pensano con grande superficialità di poter commettere una bravata quando si tratta di un reato. La scuola quindi, come ha fatto anche rispetto all'altro episodio, si sta muovendo e si è mossa già, ha allertato tutte le istituzioni, quindi le forze dell'ordine e quant'altro, ci siamo presi cura del personale e degli studenti che hanno avuto attacchi di panico, che hanno avuto un malore, quindi anche in quello siamo stati subito tempestivi nell'intervento. Vogliamo appunto ricordare a questi personaggi che commettono atti simili, che non si tratta di un atto che si può commettere con leggerezza. La scuola interverrà anche disciplinarmente, in modo fermo e deciso. Si tratta di un reato, perché si configura anche l'interruzione di pubblico servizio. Oltretutto si causa anche malessere fisico ed emotivo agli altri.
5: C'è un elemento, preside, ovviamente voi avete isolato i ragazzi, insomma rimangono ragazzi, ma come dice giustamente lei devono essere responsabilizzati rispetto a quello che hanno
4: assolutamente
5: fatto, ma la scuola non c'entra.
4: La scuola non c'entra assolutamente nulla, la scuola è vittima, è assolutamente vittima, come vittime sono le persone che ci lavorano. Quindi noi difendiamo strenuamente, fermamente le istituzioni ed è proprio per questo motivo che interverremo, come abbiamo detto, in modo assolutamente netto, come abbiamo già fatto.
0: Anche per quest'anno l'amministrazione comunale di Fogliano rafforza il potenziamento dei servizi a partire dallo 06 degli asili nel mese di luglio, prolungando gli orari e soprattutto si organizza per quelli che sono i campi estivi in aiuto delle famiglie. Il sindaco di Fogliano della Chiana, Jacopo Franci.
6: Rafforzati anche per quest'anno i servizi per le famiglie con il prolungamento dello 06 per i ragazzi, i bambini di Fogliano nel mese di luglio, un servizio fondamentale per dare una mano ai genitori, ai babbi, alle mamme che lavorano in questo periodo estivo ovviamente. E poi un'altra bella notizia, anche per quest'anno a settembre tutti i bambini dell'asilo nido che hanno fatto richiesta sono entrati all'interno delle nostre graduatorie ed entreranno all'asilo nido, quindi nessuno rimarrà fuori, nonostante un'ondata, diciamo, record dopo tanti anni, un ritorno di tanti bambini nei nostri nidi. Questo ci fa piacere perché vuol dire che il servizio è funzionante, il servizio è estremamente positivo. Ovviamente il progetto della Regione Nidi Gratis ha aiutato, dando un contributo importante alle famiglie foglianesi, e quindi anche questa è una bella offerta formativa anche per quanto riguarda i bambini piccoli. E poi stiamo organizzando insieme alle associazioni, ai privati, anche i campi estivi per l'estate. Un altro servizio importantissimo, sempre più utilizzato da più famiglie all'interno di Fogliano, e così come l'anno scorso, anche quest'anno amplieremo l'offerta dando dei contributi ai genitori.
0: Fra 10 giorni Arezzo tornerà alle urne per il ballottaggio e per eleggere il sindaco e la giunta comunale. Comanducci è in netto vantaggio su Ceccarelli, ma c'è un 20%, quasi 21, i voti ottenuti da Donati in ballo che potrebbero condizionare. Sentiamo Donati.
7: Beh, ci siamo incontrati per ringraziarci del lavoro svolto, per ancora una volta riaffermare i motivi per cui siamo stati insieme, quindi quello di costruire una città moderna che guarda ai servizi per l'infanzia, all'occupazione femminile, all'innovazione. Siamo molto contenti del risultato conseguito, siamo felici che è un dato di rilievo nazionale, siamo pronti già a costruire una piattaforma che guardi oltre il comune e la provincia di Arezzo affinché i temi che abbiamo trattato, che riguardano in particolare le giovani generazioni, non vadano dispersi non solo ad Arezzo ma anche in altri luoghi nel nostro paese.
8: Il 20% però di consensi, quindi tanti voti, potrebbero essere interessanti per entrambe le coalizioni. Quale sarà la posizione?
7: Beh, intanto abbiamo molto rispetto per coloro che ci hanno sostenuto, quindi dobbiamo essere molto attenti a muoverci in un momento nel quale ovviamente si rimpallano le voci di corridoio. Ecco, ci tengo a dire che ad oggi non c'è stato nessun incontro ufficiale, non ci sono stati nessun tipo di passaggi, se non appunto la nostra coalizione che ha deciso, come dire, e li ringrazio per questo, di dare al sottoscritto un mandato pieno per fare valutazioni sul nostro, come dire, la nostra posizione nei prossimi giorni, che sarà sempre esclusivamente rivolta all'interesse della città e non dei singoli.
8: Sostanzialmente quindi carta bianca in mano, ci saranno incontri sia con il candidato di centro-sinistra che di centrodestra?
7: Ci sono delle richieste di incontro da parte delle coalizioni che sono schierate e che andranno al secondo turno. Vedremo in che modo affrontare questo tema. Ci preme molto la trasparenza nel rapporto con questo dibattito, che non deve essere chiaramente chiuso nelle stanze, ma essere portato all'attenzione dei cittadini, proprio per rispetto appunto a quei 9.300 voti che sono un patrimonio inestimabile che ringraziamo ancora una volta e al quale faremo sempre riferimento nella nostra azione futura. L'apparentamento è un tema molto forte, ci sono dei tempi stretti, ma diciamo ad oggi non è in discussione un tema di questa natura, e soprattutto è sostanzialmente prematuro qualsiasi altro tema. Vedo molte persone preoccupate del futuro del sottoscritto, noi siamo molto felici di aver dato un contributo alla città e continueremo a farlo. Chi pensa che questa esperienza termini qui non ha seguito forse bene il percorso di Scelgarezzo e la determinazione con il quale e il disinteresse con il quale abbiamo affrontato i temi cari a questa città.
0: Domani, venerdì 29 di maggio, i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano di tutta la Toscana a causa di uno sciopero nazionale di 24 ore di tutte le categorie pubbliche e private programmato alla Confederazione Unitaria di Base, CUP, Associazione Difesa Lavoratori e Lavoratrici di Varese, ADL Varese, Sindacato Generale di Base, SGP, Sindacato Intercategoriale, COBAS, Unione Sindacale Italiana, Confederazione International dell'Os Trabajeros, Unione Sindacale Italiana, a cui è aderito per il trasporto pubblico anche CUB Trasporti. Il servizio sarà garantito in due fasce orarie tra le 4.15 e le 8.14, tra le 12.30 e le 14.29. In chiusura facciamo i complimenti a Marchetti Barbara, che è diventata ufficialmente la prima operatrice cinofila abilitata della VAB di Castiglionfiorentino. Un traguardo importante frutto di impegno, passione, tante ore di formazione e addestramento, che rappresenta non solo una soddisfazione personale per Barbara, ma anche una crescita significativa per tutta l'associazione VAB e per il servizio che possiamo offrire al territorio. A Barbara vanno i complimenti e l'abbraccio di tutta la famiglia VAB di Castiglionfiorentino, con l'augurio che questo sia solo il primo di tanti altri importanti traguardi. Grazie quindi per aver portato con orgoglio i nostri colori e per aver trasformato la passione in un servizio concreto a favore della comunità. Era anche l'ultima notizia del nostro GR Valdichiana. Vi aspetto fra qualche istante con la pagina sportiva.
9: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Bentrovati a tutti voi, questa è la pagina sportiva del giovedì. Subito notizie importanti, perché San Giovannese e Sansovino annunciano di aver affidato la squadra a nuovi due tecnici. Lamberto Magrini è il nuovo allenatore della San Giovannese. Il mister Di Magione, con tanta esperienza alle spalle, con piazze importanti come Siena, Grosseto, Fano, Recanatese e Massese, sarà presentato alla stampa nel corso di una conferenza stampa oggi giovedì 28 maggio. È questo il primo colpo di mercato dell'era Martino Neri, l'imprenditore che ha rilevato la squadra appena una settimana fa. La Sansovino invece ha ufficializzato l'arrivo in panchina di mister Stefano Bartoli, fermo dopo l'esperienza con l'Asta Taverne. Il Tegoletto è rimasta l'ultima squadra a tenere alta la bandiera della Valdichiana nel processo per la promozione attraverso gli spareggi, e proprio in una semifinale la formazione biancorossa se la vedrà con il Monza Umano sul campo di Pontassieve. Ne parleremo un po' più dettagliatamente nella pagina sportiva di domani. Ad un mese e due giorni da Arezzo Torres 3-1 e dalla grande festa della promozione parte la campagna abbonamenti per la Serie B. Lo slogan scelto quest'anno dall'Arezzo è Vai Cavallinho, evidente richiamo alla canzone del brasiliano Pedro Sampaio e Gasparinho, che ha rappresentato la colonna sonora delle celebrazioni Amaranto. I prezzi sono aumentati per ovvi motivi, ma in modo contenuto, considerando che l'onda lunga dell'entusiasmo in città non si è ancora dissolta. È lecito supporre che la tessera la faranno in tanti e potrebbe addirittura essere battuto un record che resiste da oltre 40 anni. Allo stadio Città di Arezzo più di 2.000 spettatori ci sono stati spesso, quasi sempre, ma più di 2.000 abbonati quasi mai. È una vecchia questione che ripropone cadenze regolari. Il tifoso preferisce comprare il biglietto e alla fine del campionato spendere di più piuttosto che fidelizzarsi e risparmiare. Un'abitudine dura a morire che nell'ultimo periodo ha smussato qualche spigolo grazie al risultato del campo. La promozione C del 2023 fu seguita da 922 abbonati, diventati poi 2057 nel torneo seguente e 1583 nell'estate del 2024. La stagione passata la tessera sottoscritto e furono 1966, dato di cui si riparte e che rappresenta l'obiettivo minimo da superare.
10: Presentata la campagna abbonamenti dell'Arezzo per la stagione 26-27, aperta la vendita da domani 27 maggio alle 16 presso lo store o all'hotel di Rigutino, sia per i nuovi abbonati che per coloro che possiedono il diritto di prelazione. I dettagli sono stati presentati durante una conferenza stampa questo pomeriggio. Prezzi ritoccati di poco al rialzo rispetto allo scorso anno e comunque in linea con le tariffe della Serie B. Confermati gli sconti per diversamente abili, under 18, under 14 e over 65, oltre che per tutte le donne. Il cambio denominativo dell'abbonamento sarà possibile nel caso in cui lo stadio sia sold out, mentre sarà sempre possibile per i singoli biglietti. Nell'abbonamento saranno comprese tutte le partite di campionato, ad esclusione di una, nella quale sarà indetta la giornata amaranto. L'obiettivo della società è quello di riempire lo stadio.
0: Alessandra Severi, responsabile marketing e società sportiva Arezzo.
11: La vicinanza al territorio è sempre stato un must per noi e adesso vorremmo che diventasse una consuetudine venire allo stadio il sabato, e quindi abbiamo fatto una campagna che potesse in questo senso portare quante più persone allo stadio, rivolgendosi veramente a tutti, dagli under 14 che hanno una tariffa davvero simbolica, agli over 65, diversamente abili, veramente portare la città e quindi il cavallino, nostro simbolo e anche della città di Arezzo, allo stadio.
0: La storia dell'Arezzo dice che, limitandosi agli ultimi due decenni, il record di abbonati risaliva alla stagione 2006-2007, quella di Conte in panchina, con 1896 tessere sottoscritte. L'anno prima, sempre in Serie B, erano state 1531. Dopo la retrocessione, i tifosi che fecero l'abbonamento in Serie C furono 1036, nel 2007-2008 906 e nel 2008-2009 1197, nel 2009-2010. Eravamo nel periodo della presidenza di Piero Mancini, con organici costruiti per vincere e non per vivacchiare. Eppure la situazione non decollò mai. Poi il club fallì e dovette ricominciare dai dilettanti, con conseguente disaffezione generale. Torniamo a qualche notizia.

0: per la partita di ritorno che si disputerà a Ponte Anicheri allo stadio Pazzagli, quella fra Grassina e Monti Prenestini, saranno validi gli accrediti richiesti fino a domani sera, cioè venerdì. Da indiscrezioni raccolte nell'ambito della Castiglionese si vocifera, o forse anche di più, che nella prossima stagione sarà riconfermato mister Cardinali. Altre indiscrezioni ci danno Falomi come direttore sportivo per la stagione prossima 2026 nel ruolo di direttore sportivo. Nella pagina di ieri abbiamo ascoltato un'intervista con Elisa Boncompagni, presidente del Vivi Alto Tevere Sansepolcro, parlare appunto della stagione già trascorsa e di quelli che sono i presupposti per la prossima, ma mi preme ricordare che avevamo preannunciato anche l'intervista del nuovo direttore generale, che è Claudio Massimetti. Ascoltiamolo.
1: È inutile negare che c'è tanta emozione, c'è stata nel momento in cui, pochi giorni fa, perché la decisione è stata recente, c'è stata emozione, c'è stato un senso di orgoglio e è stato valorizzato, è venuto fuori il senso d'appartenenza che ho nei confronti di questa società, che voglio ringraziare, di questo ambiente, perché per me Sansepolcro, come ho lasciato nelle prime dichiarazioni, il Sansepolcro, Vivi Alto Tevere Sansepolcro, non è semplicemente una società, ma è un po' una seconda casa, o forse la prima casa, non lo so. Tanti anni che sono qua dentro in vari ambiti, prima come atleta, poi dentro gli uffici, e per me stare qui è come stare a casa, quindi è stato il coronamento di un percorso che è partito tanti anni fa, ma non un punto d'arrivo, ma perché lo vivo come uno stimolo a fare il meglio. Quello che mi sento di dire, l'unica promessa che mi sento di dire, è che farò il mio meglio possibile per aiutare questa società a continuare quello che ha sempre fatto, perché non è tutto da buttare assolutamente. Qui c'è un lavoro che va avanti quotidianamente da tanto tempo, che è stato fatto bene, e quindi c'è tanto ottimismo e tanta voglia di fare. Inutile negarlo che il risultato sportivo è sempre quello che determina maggiormente gli umori e gli ambienti, sia interni che esterni, gli ambienti della piazza, della città. Però va sottolineato anche il fatto che, nonostante un'annata tribolata, come è inutile negare che sia stata questa appena finita, anche la risposta della gente, dei tifosi, è sempre stata posta con il lato giusto, posto nel modo giusto, e non ci sono stati episodi spiacevoli che via via purtroppo si vedono, anche succedono in altre realtà. E al nostro interno la situazione è stata vissuta con amarezza, perché è normale, perché ripeto, il campo determina gli umori della gente che quotidianamente svolge la propria attività, il proprio lavoro, che vuole bene a questa società, a questa squadra. E ci tengo a sottolineare che ci sono tante persone che qua dentro vogliono veramente il bene del Vivi Alto Tevere Sansepolcro e vorrebbero che tutto potesse andare per il meglio.
0: Non è dato a sapersi ancora a quale campionato naturalmente parteciperà il Vivi Alto Tevere Sansepolcro, anche per quello che riguarda i dilettanti, anche se propendo, ed è una mia idea personale, che naturalmente il Vivi Alto Tevere Sansepolcro tornerà a giocare in Eccellenza Umbra. L'associazione sportiva dilettantistica Pontassieve ha scelto un nuovo allenatore per la prima squadra ed è Nicola Magera. La sua ultima esperienza fra i grandi risale a 2 anni fa nel campionato di Eccellenza con la Fortis Juventus, ma la sua carriera si distingue soprattutto per una lunga esperienza nei settori giovanili professionistici di Sampdoria, Empoli, Spezia, Fiorentina e Pisa. Giovane e determinato, arriva a Pontassieve carico di entusiasmo. Sono, dice, orgoglioso di essere stato scelto per costruire qualcosa di importante in questa piazza. Ringrazio il direttore sportivo Agadenzi e il presidente Giusti per questa bella opportunità. Da oggi iniziamo insieme a lavorare per costruire una squadra competitiva e ambiziosa. Inizia così il nuovo corso del direttore sportivo Agatenzi, che si dichiara già soddisfatto per questa ottima base di partenza. Agatenzi dice: ritengo che Magera sia il profilo ideale per il Pontassieve, è un tecnico abituato e adatto a lavorare con i giovani, che mi ha colpito fin dal primo colloquio per la sua determinazione, il suo entusiasmo nello sposare il nostro progetto. Anche per oggi la chiudiamo qua, la pagina sportiva, la riapriamo domani in versione fine settimana. È tutto, Giorgio Fanelli, GR Valdichiana.
2: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
3: Previsioni meteorologiche, 27 maggio 2026. sereno al

0: Mattino con minime stazionarie. Nel pomeriggio qualche nuvola in più in sviluppo sui rilievi e zone limitrofe, ma senza precipitazioni. Tempo stabile anche in serata. Temperature massime in ulteriore lieve aumento con punte di 33°C-34°C. Valori ampiamente oltre la media di riferimento. Affidabilità alta.
1: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30. La costola di Adamo, blog di Cecilia Falchi, ogni mercoledì alle 18.30 su Radio.

0: dalla musica alle notizie. Radio Incontri in Blu è con te 24 ore su 24.
1: 24 ore su 24.
0: Ascoltaci in digitale sul MUX, Radio Digitale Toscana.
2: Almanacco del giorno pop
3: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
2: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
3: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
4: che hanno fatto la storia di quella settimana.
3: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
4: su Radio Incontri.

Siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere per un po' di tempo afflitti da varie prove, perché il valore della vostra fede, molto più preziosa dell'oro, che pur destinato a perire, tuttavia si prova col fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore nella manifestazione di Gesù Cristo. Voi lo amate pur senza averlo visto, e ora, senza vederlo, credete in Lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre conseguite la meta della vostra fede, cioè la salvezza delle anime.

0: Signore, nostro Dio, che hai stabilito con il tuo popolo un'alleanza eterna, fa che ricordiamo sempre le grandi opere del tuo amore.
1: Conferma nella carità tutto l'ordine sacerdotale. Raccogli i tuoi fedeli nell'unità dello spirito mediante il vincolo della pace.
2: Benedici i tuoi figli, o Signore.
1: Aiutaci a costruire insieme con te la nostra città terrena, perché non fatichiamo invano.

0: Manda operai nella tua messe, perché sia glorificato il tuo nome fra tutte le genti.
1: Accogli fra i tuoi santi i nostri parenti e benefattori defunti. Ammetti un giorno anche noi nella gioia eterna.

0: Dio, che illumini la notte più oscura e dopo le tenebre fai sorgere nel mondo la luce, donaci di trascorrere questa notte lontano dalle insidie del maligno, perché all'alba del nuovo giorno possiamo cantare con la Chiesa le tue lodi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 68/99. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.

0: ricordo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Interagisci con Radio Incontri Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

Effetto notte, scritto e condotto da Fabio Falzone.

0: Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte, bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi, e do il bentornato a Effetto Notte a una delle registe più ricche di personalità ma anche di cuore del nostro cinema. Bentornata a Effetto Notte a Francesca Archibugi.
1: Ah, grazie mille.
0: Francesca, io sono un tuo grande fan, quindi sono molto contento che hai accettato il nostro invito, e tu hai una carriera di successi, ne cito solo alcuni: Andando a ritroso, Dal Colibrì alla Storia, che ci ha emozionato moltissimo, e poi Mignone è partita, Verso sera, insomma ne abbiamo da dire. Però partiamo dal tuo ultimo film, che ha un titolo bellissimo, e lo voglio dire subito alle amiche e agli amici che ci seguono, anche molto intrigante, perché si intitola Illusioni. Io partirei, Francesca, da un'immagine: c'è una ragazza al bordo della strada, sembra morta, sembra una ragazza in grande difficoltà, però ha abiti e oggetti di lusso, sembra morta, ma invece quando viene ritrovata ancora respira. Sei partita da questo, per questo film?
1: In realtà sì, io ho letto un trafiletto, ma piccolo così, sul Corriere dell'Umbria, dove parlava di questo ritrovamento di una ragazzina, perché era minorenne, probabilmente slava, probabilmente della tratta, e poi dopo ho cercato di saperne di più e non ho più trovato una notizia, non sapevo che era successo, e ho cercato su internet e mi sembrava che di questa ragazzina veramente non importasse niente a nessuno. Allora ho detto, ma forse importa a me, e mi sono un po' inventata la sua storia.
2: Abbiamo una minorenne elegante, poliglotta, che non sa di trovarsi a Perugia e viene massacrata e abbandonata in una strada periferica. Da chi e perché?
3: È come se non si rendesse conto di essere stata quasi ammazzata di botte. È come se fosse tutto bello.
4: Io mica faceva puttana, faceva amica. Tutti mi vogliono.
3: Ma chi erano? Non ricordi nemmeno un nome?
4: Io non dico più niente, tu sei geloso.
1: Quello che a me mi ha acceso la fantasia è proprio il personaggio di Rosa Lazar, per come è fatta lei, che è un modo di stare al mondo del tutto originale, perché lei comunque ha una patologia psichiatrica che piano piano viene scoperta. L'indagine tenuta dalla Camponeschi, Cristina Camponeschi, che è il PM,
0: sì, interpretata da Jasmine Trinca, no? Che è bravissima, ora ci arriviamo, con cui torni a lavorare, ci arriviamo. Sì. Dicevi, sì, l'indagine?
1: È un'indagine che lei cerca di accertare che cosa è successo, e nello stesso tempo d'ufficio, siccome è minorenne, viene messa in una struttura protetta, gli viene dato uno psicologo della ASL per fare terapia d'appoggio, e lì è un altro thriller, perché piano piano ci si renderà conto che questa ragazzina non è una ragazzina appunto sociologica della tratta eccetera, ma un suo modo completamente privato di stare al mondo.
3: È Peppina, la mia cagnetta, mi ha seguito dappertutto, Spagna, Danimarca.
4: Questa foto mi ha fatto mamma, eravamo al lago. Tu hai parlato con mamma di me?
3: Questa sei tu?
4: Sì.
0: Perché lei apparentemente ha un disturbo, no? Questo si vede, anche lo possiamo svelare, però dall'altra parte è anche... sembrerebbe una persona entusiasta dalla vita, anche se la vita le ha dato un po' pochino, poi lo scopriamo durante il film. Anzi, dietro questa persona che c'è? Che idea ti sei fatta, visto che appunto era lei che ti interessava raccontare?
1: Guarda, quando si mettono al mondo dei personaggi, è come mettere al mondo delle persone, e sono in qualche modo loro che ti premono dentro. Il fatto che una ragazzina così bella avesse un disturbo di rapporto con la realtà serio, cioè una vera e propria patologia che la rende sempre felice, sempre, come dire, come meccanismo di difesa, che non si rende conto delle aggressioni che ha intorno, in realtà, come dire, è come se avessi messo al mondo una persona. Quindi non è che ti domandi, non è che l'hai fatto a freddo, hai voluto raccontare quella cosa, è venuta così, come sono fatta io, come sei fatto tu.
0: Fai conti anche con un quadro, come dire, di poca considerazione nei confronti della donna, no? Per dirla un pochino
1: ritorta. Gli orchi sono fra noi, cioè se uno guarda, per dire, i numeri della prostituzione, e i numeri della prostituzione minorile sono enormi, quindi significa che quando camminiamo per strada in un giorno affollato di negozi, noi li incrociamo sempre. Naturalmente il mio non è un intento moralistico, nel senso che non sono proprio capace, non sono in grado di fare dei film di denuncia. Io racconto, ho raccontato questa cosa di questa ragazzina che gli succede di entrare in un giro che lei non si aspetta.
5: Piccola città, bastardo posto.
3: Questa sei tu?
2: Mi ha mentito, mamma. Mi ha mentito di brutto. Possibile che a te non te ne freghi un cazzo di capire che cosa è successo?
4: Ti fece paura?
3: No.
4: A me sì.
0: E poi c'è la provincia, perché poi provincia, insomma, una città media, perché arriva a Perugia. Alcuni personaggi li abbiamo già raccontati, però li ricordiamo, perché appunto indaga su questa cosa il personaggio interpretato da Jasmine Trinca, c'è Michele Riondino. Allora, c'è una frase del film che per realtà cita Guccini, no? Piccola città, com'è la città? Com'è
1: piccola città, bastardo posto.
0: È così?
1: Beh, diciamo, Perugia ha la stessa dimensione più o meno di Modena, che è la città di cui parla Guccini, non Bologna, Modena. E, sì, no, quella era una battuta per l'appunto. In realtà Perugia è una città bellissima, medievale, con una grande tradizione, però in questo caso io ho voluto raccontare una città tutta di pietra, d'inverno, piovosa, e in cui le persone in qualche modo sono intrappolate dal fatto di conoscersi da tanto tempo, che può essere a volte un calore, a volte può essere una trappola.
3: Io non so più come fare. Mi scrive 20-30 volte al giorno. Dicevo, se era sparsa voce di questa vergine moldava che tutti volevano, tutti cercavano, capirai, bella com'è.
2: Bella com'è?
3: Bella, bella. Senti, io non me la sento più, io non posso fare più sto lavoro, guarda, io non posso parlare con lei e cerca gli indizi per te, io mollo l'incarico.
0: E poi c'è appunto questo magistrato che indaga, che è appunto Jasmine Trinca, no? E, che tra l'altro fa un ruolo tostissimo qui, perché insomma, devo dire, Jasmine è una delle attrici più intense del nostro cinema, e torni a lavorare con lei dopo La Storia, che comunque è stato un grandissimo successo, io te lo voglio dire, Francesca, perché comunque racconta una parte di noi, no? E credo che non sia stato semplice nemmeno portarlo in scena, questo romanzo amatissimo e famosissimo della Morante, però ci siete riusciti e siete arrivati al pubblico, no?
1: Guarda, diciamo che sia per me che per Jasmine La Storia, il romanzo di Elsa Morante, Jasmine c'ha una figlia, si chiama Elsa,
0: diciamo,
1: dice tutto. è stato uno dei romanzi fondanti della nostra vita, della nostra adolescenza, quindi il terrore era tantissimo, però ho anche pensato, non gli strappiamo le pagine, il libro è lì, e ci siamo buttate dentro con tutto il rispetto e tutto l'amore, però anche con la voglia proprio di fare nostri quei personaggi e quella vicenda, quindi ho avuto paura, però senza paura non si ha nemmeno coraggio.
6: Tu sei un bel ragazzo, Stefano, sì, un gran bel ragazzo.
3: Siamo ancora nel bel mezzo
6: diventerai
3: della terapia.
6: Diventerai celebre, per favore, è in un momento difficile, ci sono problemi psichiatrici. È stupendo, la fragilità mentale, turbe. Andrà benissimo.
0: Torniamo a Illusione. Qui c'è una cosa che voglio condividere con le amiche e gli amici che ci seguono, perché c'è un personaggio, quello che di solito si dice un cameo, molto curioso, perché riparti al cinema, Francesca Reggiani, che forse era un po' che non vedevamo, che è la suocera di Michele Riondino, e che è una di quelle donne, insomma, che sanno fare gli affari, lo vuole spingere a scrivere un libro, no, subito, su questa vicenda, e devo dire è un ruolo molto gustoso, perché è una di quelle suocere che mettono il naso, no, nelle vite. Vorrei sapere con lei com'è andata, insomma, e come hai pensato a lei, perché funziona molto in questa parte e penso che sia bello per il pubblico ritrovarla qui.
1: Beh, ho voluto veramente fare un personaggio forte, nel senso che molto spesso tendiamo ad avere paura di certe intuizioni, no? Ci sono dei personaggi che tutti noi conosciamo nella nostra vita, che sono delle assolute macchiette che nessuno metterebbe in un film. Chi per assurdo potrebbe pensare a Donald Trump come presidente degli Stati Uniti?
0: E invece?
1: Capisci? Allora, ogni tanto, narrativamente, bisogna avere il coraggio di stendere la gamba e di fare un personaggio con quella sensazione che abbiamo noi quando conosciamo qualcuno e diciamo, ma chi è questa? Io volevo che quando lei irrompeva nella vita di sua figlia, Vittoria Puccini, Susanna, la moglie di Stefano, lo spettatore pensasse questa cosa, ma chi è questa? No? Poi è un personaggio anche lei sfaccettato, nel senso che si presenta come insopportabile, prepotente, violenta, indelicata più che violenta. Poi invece però è una che è stata dalla parte di Stefano, stupido, non crediamo una parola di quell'articolo. Uh-huh. Si schiera con lui e in qualche modo lo protegge.
6: C'è un po' di vino?
7: No.
6: Non c'è vino?
7: No.
6: Voi in questa casa non avete vino?
8: Effetto notte.
7: Dobbiamo assolutamente fare l'ultima seduta. Dobbiamo trovare quel nome prima che i servizi sociali ce lo impediscano. Vada a chiamare Rosa Lazar, la porti qui.
5: Qui?
7: Non mi faccia incazzare, pizzirò.
0: E allora questa sera Effetto Notte c'è Francesca Archibugi che ci racconta il suo nuovo film, grandissimo cast, Jasmine Trinca, Michele Riondino. È una storia, diciamo, che ha degli elementi thriller, ma è piena di emozioni e anche di sorprese, lo stiamo scoprendo nel corso di questa puntata. Però adesso, Francesca, io vorrei parlare un po' di te, perché questo è un programma di cinema e i tuoi film sono fondamentali per noi, per tutto il pubblico che ama il cinema. Però tu questa parola, io ho studiato per questa intervista, il mio cinema, non la vuoi dire, me la spieghi questa cosa? E invece tanti tuoi colleghi la dicono, sai, il mio cinema, giustamente, lo fate, perché non la vuoi dire tu?
1: No, nel senso, mi sembra molto, come dire, molto presuntuoso, no? E poi è anche, i film tu li fai uno per volta, ecco. Anche quelli che fanno delle grandi discussioni oppure esposizioni di quello che stanno facendo, beati loro, perché alcuni veramente hanno un'idea. Io faccio un cinema di personaggi e quindi mi vengono in mente delle persone alle quali succedono delle cose, e quindi non direi che è il mio cinema, ma direi che è il loro cinema. C'è una cosa che diceva Natalia Ginzburg, diceva, ma tutti i personaggi dei miei libri sono in qualche modo occultamente parenti. Anche io sento questa cosa qua. Jasmine Trinca potrebbe essere una cugina diventata grande di Giorgio di Mignone, Forbicioni di Mignone Partita. Cioè, io sento che i miei personaggi provengono tutti da, anche quando sono molto diversi da loro, perché fra loro, adesso che ho una certa età, che ho messo al mondo una specie di quarto stato di personaggi che vengono verso la macchina da presa come quelli di Pellizza da Volpedo.
9: Sei il paragone di ogni relazione che ho avuto. Ma siccome la nostra non esiste, vince sempre.
0: Questo lega un po' anche con un'altra frase che tu dici, cioè sono le storie che vengono da noi, no? E non noi che scegliamo le storie, però bisogna anche essere un po' predisposti a coglierle, no? Perché devono essere le storie giuste, storie capaci di arrivare a un pubblico o al tuo pubblico, no?
1: Sì, a volte si fanno anche delle storie sbagliate, per cui si sbagliano un sacco di film, Però diciamo che uno nasce con un'attitudine, è proprio un'attitudine molto semplice. Anche nelle caverne si accendeva il fuoco, c'è chi si metteva a raccontare e c'è chi si metteva ad ascoltare. Questa attitudine di metterti lì a raccontare, magari hai visto fuori un cinghiale, ma tu subito racconti che quel cinghiale ti ha guardato in un certo modo e che poi è scappato perché c'era un rumore, non era vero. Lì è l'immaginazione. Cioè, chi si mette dalla parte del fuoco, dall'altra parte del fuoco, è una persona che per certi aspetti è maledetta dall'immaginazione. L'immaginazione è una maledizione, perché guardi le persone e tu ti immagini sempre che cosa c'è dietro.
0: Senti, tu che cosa vedi da spettatrice, che cosa ti piace?
1: Tutto,
0: perché poi chi è veramente appassionato di cinema, sì, alla fine è onnivoro,
1: tutto, tutto,
0: no?
1: Tutto. Infatti, anche film molto diversi, mi piace molto. Seguo tantissimo il cinema italiano.
0: Senti, invece, questo è molto bello, perché sì, poi così segui anche il lavoro dei tuoi colleghi.
1: Soprattutto giovani registi, giovani registe.
0: Chi
1: che
0: ti piace?
1: Ce ne sono. Beh, ultimamente sono usciti due film, secondo me, straordinari. Uno è Gioia Mia e l'altro è Un anno di scuola di Laura Samani.
0: Altra domanda, oggi sono veramente cattivo, però sul tempo che viviamo, perché un po' lo racconti anche tu, io questo un po' te lo chiedo da autrice, da regista, e te lo chiedo anche da madre, e penso alla donna che ha la sua sensibilità. Questo tempo che viviamo, invece tu come lo vedi, la realtà che ci circonda?
1: Beh, penso che siamo cascati in una fossa di un contrappasso terribile.
0: Dici, dopo la fase ora
1: sì, siamo... cioè si dice, no? Guicciardini diceva che la storia è fatta di passi e contrappassi. Abbiamo vissuto un passo bellissimo dopo la Seconda Guerra Mondiale, una ricostruzione, uno slancio, una solidarietà, una... e che è andato avanti fino agli anni 70, i diritti, cercare un mondo migliore, vivere insieme in un altro modo, uomini, donne, e poi piano piano si è scivolati in questa fossa di contrappasso. E non credo che vedrò, per l'età che ho, un altro passo.
0: Quindi tu sei pessimista, dici non ne veniamo fuori da questo?
1: No, ne verremo fuori, non credo perché è proprio stato logorato qualcosa di importante. Il fatto, la recrudescenza delle guerre significa che antropologicamente siamo risprofondati in una caverna buia.
0: Purtroppo sì, e in questa caverna almeno il cinema comunque un po' di luce ce la porta, no? Perché poi sicuramente...
1: Ma l'umanità va avanti.
0: Meno male, per fortuna.
1: Senti, anche senza allora... di noi.
0: E allora parliamo anche di questi incontri dentro questa umanità, perché tu ne hai fatti di fantastici nel tuo percorso. Allora, ricordavamo prima, verso sera hai lavorato con Marcello Mastroianni, tu eri all'inizio, insomma, e lui già molto avanti nella sua carriera, decisamente.

0: Com'è stato questo incontro?
1: Beh, innanzitutto è stato lui che ha scelto me e non viceversa, perché lui aveva visto Mignone partita, sapeva dalla Cau che io avevo scritto questo film.
0: Giovanna Cau era una storica agente avvocato del cinema, sì. Insomma, che ci manca molto, va bene, allora lo ricordiamo alle amiche e agli amici che ci seguono.
1: Sì, dicevi? L'ha saputo da Giovanna, l'ha voluto leggere, ha voluto incontrarmi. Quindi io ero paralizzata dall'emozione e anche dalla stranezza di questa cosa, no? Paura di non essere in grado di dirigerlo. E invece davanti a un grande attore come lui, capisci che lui sposa il film e sposa il film del regista. Cioè lui sa che non può fare niente per migliorare il film, l'unica cosa che deve fare... sperare che il regista sia bravo e abbandonarsi completamente alle sue mani. Pensa che il primo giorno di riprese mi ha detto, riprendevamo una telefonata, mi ha detto: come la tengo la cornetta, così o così? Io sono rimasta, pensato, sei Marcello Mastroianni, non saprai come tenere una cornetta. Poi invece mi sono resa conto, guardandolo in loop, che era un'inquadratura completamente diversa, cioè una era più restio all'occhio della macchina da presa e l'altra era più aperto, e lui voleva sapere se in quel momento il mio occhio lo voleva un po' più misterioso o un po' più a disposizione dell'occhio del pubblico. Io mi sono fermata lì e ci ho pensato a lungo, con tutta la troupe che diceva: Madonna, che figura sta facendo questa ragazzina regista. E poi gli ho detto così. E lui mi ha risposto, quindi più chiuso, più misterioso, e ho detto esattamente. E ci siamo capiti senza parlare.
0: Questo episodio la dice tutta e sono veramente contento che l'hai voluto dividere con noi questa sera. Poi tu hai fatto tanti incontri, credo fondamentali, proprio per il tuo percorso di sceneggiatrice e di regista. Al Centro Sperimentale di Cinematografia hai conosciuto Scarpelli, no? Che è proprio una delle firme del nostro cinema, che diceva questa frase che un po' è poi il filo conduttore però di questa puntata, se ci pensiamo: la vita è sceneggiatrice, no?
1: Sì. Esattamente. Beh, Furio, a parte che per me è stata una persona fondamentale per il suo modo di approcciare al cinema, la sua mancanza di ego, la sua mancanza di, proprio non era minimamente un pallone gonfiato, si metteva a livello nostro di ragazzini e per me, che ero, per esempio, sono entrata giovanissima al Centro a 20 anni, e credevo che avevo una parte tutta di vita che non c'entrava niente col cinema, che era la letteratura. Sono stata una di quelle bambine che leggeva tanto, tantissimo, e lui me l'ha portata dentro al cinema. Lui ha detto: ma Grillo del focolare di Dickens, Il racconto di Dickens, è Luci della città di Chaplin e nessuno se n'è accorto. Fate spola fra la biblioteca e il set. Questa è una delle cose che imparate da Furio che non ho mai più dimenticato.
0: Che maestri. E un altro grande l'ha incontrato, che è Ermanno Olmi, che ci manca tantissimo. Devo dire, è stato un piacere anche per me conoscerlo in due occasioni. Ma lo dico questo perché già nell'approccio, no, in genere quando si vanno a fare le interviste, non amava nemmeno questa idea, perché per lui era un incontro, una chiacchierata, no? Quindi inizio, alla fine, la costruzione, questo per me. Però immagino che per te, che invece hai lavorato con lui proprio alla creazione di qualcosa, deve essere stato veramente una di quelle cose che cambiano la vita, no?
1: Beh, è stato un privilegio assurdo. Cioè, lui con Ipotesi Cinema aveva questa casa di produzione, mi ha prodotto un corto appena finito il Centro, e ho avuto l'immenso privilegio di parlare con lui di cose, prima di sceneggiatura, poi di scelta degli attori e poi soprattutto
0: penso anche, no?
1: Sì, al montaggio, perché Ermanno montava, era un grandissimo montatore, era un grandissimo direttore della fotografia. Non mi scorderò mai un'immagine caricata sulla moviola e lui mi ha detto: che cosa c'è che non va in questa immagine? E io: ah, brutto quello. Lui mi ha detto: no, l'immagine va bene, c'è solo una cosa che veramente non va bene, questa spalla della quinta con la camicetta chiara. Dovevi chiedere una bandiera francese, perché prende troppo cosa all'occhio. e mi ha fatto vedere questa cosa, cioè doveva essere in ombra, perché aveva un senso l'immagine diverso. Beh, sono quelle cose che ti prendono il cervello e te lo spaccano a metà.
0: Perché il cinema è cura, questo forse ce lo siamo un po' dimenticato, però non tutti, però esatto, è cura dell'immagine, e credo che questo grande lavoro poi al pubblico arriva, anche a chi non ha gli strumenti per comprenderlo, però poi passa. Grazie, perché ce l'hai raccontato benissimo, più di qualunque cosa. Senti, allora torniamo appunto al tuo film in uscita, Illusione. Mi verrebbe da dire, poi Illusione, diciamo, è anche questo sogno infranto, un po' di questa ragazza che non trova quello che immagina, è un po' forse, l'illusione è anche bella, no? È un po' l'essenza forse del cinema, però più che questo invece vorrei chiederti, oggi per te il cinema che cos'è e quanto può essere facile o difficile per te portare in scena i tuoi progetti, immagino anche con la cura che ci metti e che hai imparato dai maestri di cui ci hai parlato questa sera e che si vede in quello che tu fai in ogni film, no?
1: Beh, dipende anche un po' dai progetti, nel senso che molto è anche il costo.
0: E certo, perché c'è quell'aspetto.
1: Ci sono anche dei grandi registi, non so, metti Tornatore che ha vinto un Oscar e non è mai riuscito a fare L'assedio di Stalingrado. Quindi a secondo della tua posizione, diciamo, nel mondo del borsino del cinema, se fai dei progetti fuori scala non riesci a farli, e di film ne sono saltati tanti per questo motivo. E cioè, diceva Rossellini che il primo contenuto etico, estetico e poetico di un film è il suo budget. Mi sembra una boutade, però è verissimo. Diciamo che cerco di barcamenarmi fra ciò che mi piace, ciò che mi viene, come dire, una parola anche un po' fanatica, ciò che mi ispira, perché io credo nell'ispirazione, e ciò che riesco a fare. E non mi dà frustrazione questa cosa.
0: No, anzi, può essere una sfida, un challenge, no?
1: Cioè, penso che sia giusto. Se io, come dire, avessi incassato come incassa, che ti posso dire, Paolo Sorrentino, se avessi preso i premi che ha preso Nanni Moretti a Cannes, mi meriterei dei budget più consistenti. Tutto si valuta dai risultati. Con i miei risultati io mi merito quei budget e ci devo stare.
0: E dentro questo però mi sembra che svolgi un ottimo lavoro, quindi io ti faccio un grande in bocca al lupo anche per il tuo nuovo film Illusione. Grazie. Per aver preso parte a Effetto Notte.
1: Grazie mille a te. Grazie mille.
2: Ma chi erano? Non ricordi nemmeno un nome.
3: Scusa, non ti piace chi stava là? Io non dico più niente. Tu sei geloso.
0: E adesso un film davvero per tutta la famiglia, una storia pazzesca che è tratta da un bestseller, da un libro di grandissimo successo e che ha al centro, pensate, delle pecore investigatrici. Allora, è un film molto divertente, ma è anche un giallo, perché il protagonista di questo film, che mescola attori in carne ed ossa e personaggi in live action che sono stati animati e parlano, il protagonista di questo film è Hugh Jackman, un attore molto molto popolare. C'è un delitto, c'è un mistero e le sue pecore sono chiamate a risolverlo.
4: Una persona non può essere processata due volte per lo stesso crimine. Io so quando Rodney Hollingshead è stato ucciso. So anche chi è il vero colpevole. No, basta così. Forza! Il finale ve lo leggerò domani.
5: Si è fermato sul più bello!
6: Stava per dire chi è l'assassino!
7: È stato il dottore!
6: Basme!
8: E chissà che non sia proprio questo libro a contenere il segreto di un delitto, di un vero e proprio mystery, perché questo pecore sotto copertura davvero mescola il terreno del giallo, del mistero, con una trama e delle atmosfere decisamente diverse.
9: Il segreto della mia felicità è occuparmi del mio gregge di pecore.
8: Hugh Jackman è un pastore che ama le sue pecore, si prende cura di loro con tutto il cuore. Una notte l'uomo viene ucciso e sulla scena del delitto si presentano vari personaggi. Un poliziotto incapace.
10: No, ho guardato dappertutto. Intorno al caravan, sotto al caravan.
11: Ha provato a guardare dentro?
8: Un giovane giornalista interpretato dall'idolo delle ragazzine Nicholas Galitzin.
12: Ci ha letto decine di queste storie. Noi troveremo il colpevole.
8: Un'avvocatessa, Emma Thompson, che è sempre bello ritrovare, che forse ha le chiavi del mistero, visto che c'è un testamento in ballo decisamente milionario.
12: Le persone che vengono nominate sono i sospettati. Tu cerca una finestra più comoda.
13: Vado.
8: Pecore sotto copertura è tratto da un libro di successo, bestseller dal 2005, poi tradotto in 30 lingue, e anzi è strano che non si sia pensato di portarlo al cinema anche prima.
7: Seguitemi!
11: Siamo agnellini mansueti
13: o terribili montoni irrequieti?
8: La cosa davvero sorprendente sono le pecore protagoniste, dolci, affettuose, quando serve anche aggressive, tutte realizzate con dei puppet, dei pupazzi animati manualmente, come spiega lo stesso Hugh Jackman, e poi arricchite da effetti speciali e computer.

0: per Hugh Jackman, che da The X-Men a The Greatest Showman conta ormai una carriera decennale, un altro ruolo rassicurante, forte, sincero, da australiano tutto d'un pezzo, ma con il cuore come lui da tempo ha dimostrato di essere.
1: Per me è davvero un'esperienza unica trovarmi al centro di un mystery. Ma non c'è solo questo, il film arriva al cuore, mi ha fatto piangere quando ho letto la sceneggiatura, e questo accade molto di rado, almeno a me.
2: Pensate di essere così intelligenti da risolvere un caso? Voi lo sapete come gli umani chiamano le persone stupide che non sanno pensare?
3: Polli!
2: Pecore!
4: Sta parlando di te.
5: Effetto notte.
0: Cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci. Ringrazio Fabio Crociani che mi ha aiutato come sempre nella realizzazione di questa puntata, e vi ricordo che trovate tutte le puntate di Effetto Notte, come pure tutti i contenuti della nostra radio In Blu 2000 e della televisione TV 2000, sulla nostra app Play 2000. Così potremo restare davvero sempre insieme, e noi ci troviamo la prossima settimana. Mi raccomando, vi aspetto.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce lì.

0: parlarmi più d'amore.
1: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le Indomabili della Storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: Thank you.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
2: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
3: che hanno fatto la storia di quella settimana.
2: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
3: su Radio Incontri.

0: tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Stiamo per partire con una nuova puntata di questo programma che parla di musica rock e dà ampio spazio alle sonorità acustiche di questo genere musicale. Ma come dico sempre, è soprattutto un programma di novità discografiche, anche se ogni tanto, e qualcuno di voi se lo ricorda sicuramente, facciamo delle trasmissioni a tema, facciamo delle trasmissioni in cui recuperiamo brani del passato, a volte in versione originale, a volte in versioni realizzate più recentemente. Ma quella di oggi inizia con una novità importantissima, ovvero sia un singolo di due Beatles, Paul McCartney e Ringo Starr insieme, per questo pezzo che si intitola Home to Us.

c'è sempre una certa emozione quando si parla di Beatles e soprattutto quando si parla di un pezzo inedito di Paul McCartney con Ringo Starr, che mi sembra quello che la fa un po' da padrone in questo pezzo, mi sembra più un brano sulle sue corde. Comunque da segnalare la partecipazione ai cori di Chrissie Hynde, la front woman dei Pretenders, e un'altra front woman, ovvero sia Charlene Spiteri, la cantante degli scozzesi Texas. La canzone nasce da una linea di batteria che Paul ha chiesto a Ringo per un album che è stato registrato tra Los Angeles e l'Inghilterra durante un tour mondiale di 5 anni, quindi senza scadenze né pressioni, permettendo a Paul di suonare quasi tutti gli strumenti musicali. Per questo artista nato a Liverpool, e non c'era bisogno di ricordare la sua città, nel 1942. Ed ora un collettivo musicale che raccoglie musicisti provenienti da varie parti del globo, si chiamano Kind Deals, e questo pezzo fa parte del loro nuovo album che uscirà a luglio. Si intitola All You Promises.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Kind Hills è una formazione che ha come base l'Australia, ma annovera musicisti che arrivano dal Regno Unito, dagli Stati Uniti, da Hong Kong, dalla Svizzera e collaborano a distanza. Ci hanno messo un paio d'anni per fare uscire quest'album che si chiama Little Epiphanies, data ufficiale 1 luglio, però ci sono già dei singoli in circolazione, tra cui questa All You Promises, per questo collettivo nato a Perth nel 2018. Chris Angelis è una musicista indipendente che arriva da Los Angeles, lei ha un'attività che divide tra la sua città e Nashville. Ci presenta un brano dal titolo Goodbye Captain Fantastic dall'album Le Sight, Chris Angelis.

Cristina, in arte semplicemente Chris Angelis, questa bravissima cantautrice classe 1984. Goodbye Captain Fantastic, un pezzo veramente molto molto piacevole dall'album Les Sites, brano che esalta sicuramente la sua voce molto calda e molto diretta. Rimanendo in California, andando però ad Irvine, c'è una band che qualche anno fa ha avuto un successo mondiale con un brano che si intitolava Cow Syrup. Si chiamano Young the Giant e hanno pubblicato in questi giorni un album che si intitola Victory Garden, che include anche questo pezzo dal titolo The Garden.

0: Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.
1: Young the Giant, formazione nata nel 2004, hanno all'attivo 6 album, l'ultimo Victory Garden appena pubblicato. Rimanendo negli States, andiamo a Chicago, dove troviamo i Rat Boys, una band nata nel 2010, guidata dalla frontwoman Julia Steiner, classe 1992. Brano che sicuramente mette in risalto la voce di questa bravissima cantante che guida questo gruppo ormai da qualche anno. Singing to an Empty Chair è il loro ultimo album pubblicato a febbraio. Il pezzo si intitola Just Want You to Know the Truth.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Julia Steiner e i suoi Red Boys con questo pezzo dal loro ultimo album. Il nostro viaggio musicale ci porta ora a Parigi, dove T.Y.O., nome d'arte di Thibaut Jean, cantautore francese classe 1989, ha pubblicato un album dal titolo Outsider. È uscito ad aprile, tanti pezzi molto molto belli sotto la guida e la produzione di Adrian Quesada, che fa parte dei Black Pumas. Ci sono anche altri elementi della band di questo duo molto interessante. Ma tornando a T.Y.O., ascoltiamo il brano dal titolo Mama Gave Me The Will, per un artista che viene soprannominato The Young Old proprio per questa sua capacità di produrre musica e soprattutto una voce senza tempo.

Bravissimo T.Y.O. Mama Gave Me The Will dall'album Outsider. Abbiamo ascoltato insieme quest'oggi qui a Rock Wave, dove la musica continua, con un duo australiano nato nel 2024. Hanno pubblicato il loro primo album dal titolo Dearden Street. Il pezzo si intitola Chapel Street. Si chiamano Rocket Rules, una formazione che conferma la capacità di costruire dei paesaggi sonori sognanti tra il dream pop e lo shoegaze. Rocket Rules.

un grande pezzo di Chris Isaak pubblicato nel 1989 che abbiamo riascoltato in questa versione targata 2026 da una band storica del punk rock californiano, ovvero sia i Social Distortion, formazione di Mike Ness nata nel 1978. Born to Kill è il titolo del loro nuovissimo album, molto molto bello, che consiglio a tutti voi, che non è un album di cover ma c'è questa versione molto particolare, un po' ruvida, anche se tutto sommato mantiene la brillantezza dell'originale. Ancora Stati Uniti nella band che segue, loro sono nati a Washington nel 1997, si chiamano Dead Cab for Cutie, il nuovo singolo si intitola Punching the Flowers.

0: Wave.
1: Qualcuno non sarà d'accordo, ma questo pezzo dei Dead Cab for Cutie mi ricordavano un po' gli inglesi Arctic Monkeys, ma loro sono americani. Sono stati guidati per tanti anni da Chris Walla, che però ha abbandonato la formazione nel 2014. Ed ora andiamo in Olanda, esattamente a Laia, con questa band sorprendente che si chiama Sommier.

Se cercate un disco che vi piaccia dalla prima all'ultima canzone, un disco che potete ascoltare tranquillamente dalla prima all'ultima traccia in macchina, un album tra l'altro molto molto lungo, vi consiglio questo 24 Hours dei Sommio Band, che arriva dall'Aia, che fa questo pop orchestrale veramente molto molto interessante, un album anche molto variegato, gruppo in attività dal 2015 che quest'oggi ci ha presentato questo pezzo che si intitolava When Tomorrow Comes. Ed ora torniamo a Nick Salomon, ovvero Bevis Frond, con un altro estratto dal suo ultimo album.

Lui ha una grandissima capacità, che è quella di equilibrare la sua attitudine garage lo-fi con una sensibilità pop, creando secondo me delle melodie bellissime. Nick Salomon, classe 1953, 31 album pubblicati ad oggi, parlando solo delle canzoni inedite, è l'ultimo lavoro, che si intitola Horrorful Heights, un album che contiene, guarda caso, 20 tracce, per un artista veramente molto molto prolifico, e la sua band che si chiama Bevis Frond. Buffalo era il titolo del brano che ci ha fatto ascoltare. In apertura di trasmissione abbiamo ascoltato due quarti dei Beatles, ed ora attenzione, perché arrivano loro, arrivano i Rolling Stones.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: È sempre un'emozione ascoltare la voce di Mick Jagger, la chitarra di Keith Richards, Rolling Stones con In The Stars, un inizio un po' inconsueto, anche durante la canzone c'è qualcosa di diverso dai soliti brani dei Rolling Stones, forse anche grazie alla produzione di Andrew Watt, ed è il frutto del lavoro agli studi Metropolis che si trovano a Londra. Secondo singolo che anticipa il nuovo album, che dovrebbe contenere anche una rara traccia con la partecipazione di Charlie Watts, registrata poco prima della sua scomparsa, e dovrebbe esserci anche un brano con il grande Paul McCartney che abbiamo ascoltato proprio in apertura di questa puntata di Rock Wave, quindi sempre Beatles e Rolling Stones. E ora un progetto tra la Svizzera e la California, si chiamano Blue Irons e il pezzo si intitola Willow.

La bellissima voce di Gretchen De Wald, californiana, e le sonorità di Andy Jossi, che arriva dalla Svizzera, lavorano a 10.000 km di distanza. Veramente un miracolo questa intesa che hanno trovato i Blue Irons. Demon Slayer è il titolo di questo album, Willow, la canzone che hanno presentato a tutti voi nella puntata odierna di Rock Wave, con queste atmosfere eteree e sognanti che troviamo anche nella band che segue, una band che si chiama Yumizuma. Loro arrivano dalla Nuova Zelanda e sono guidate da Christy Simpson, band in attività dal 2013 che ci presenta questo pezzo dal titolo Bestville on the Sugar.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: E il pezzo, sì, dai, è famosissimo. Lay Lady Lay, grande canzone del 1969 di Bob Dylan, da un capolavoro denominato Nashville Skyline, reinterpretato negli anni da artisti come Byrds, John Baez, Tom Petty, ma ce ne sono tantissimi altri, e che oggi abbiamo ascoltato in questa versione del 2026 dei Dandy Warhols, formazione che ha pubblicato un album da titolo Pin Ups, con chiaro riferimento a un album di cover di tanti e tanti anni fa di David Bowie, in cui omaggia artisti come Cure, Clash, Beatles e in questo caso ovviamente Robert Zimmerman, il grande Bob Dylan. Formazione nata a Portland nel 1994, hanno avuto in carriera anche tanti e tanti successi ed ora un album di rifacimenti musicali. Una band nuova invece è quella che arriva ora, hanno pubblicato un album dal titolo Under the Rainbow per un'etichetta che si chiama Sub Jungle, una formazione guidata da Jay Marlowe, cantautore anche lui dell'Oregon, come i Dandy Warhols. Si chiamano Shapes Like People e questo pezzo si intitola First Version of You.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: First Version of You erano gli Shapes Like People. Questo pezzo molto molto interessante, bellissime chitarre, ma ora è il momento dei Mumford & Sons.

sempre intensi e molto coinvolgenti, Mumford & Sons, bellissimo questo pezzo molto molto lungo, era quasi diviso in due parti, dal titolo Conversation with My Son e sottotitolo Gangster and Angels. Per Marcus Mumford, questo artista nato in California ma di nazionalità inglese, e per una band in attività da tanti anni, da quest'ultimo album dal titolo Pride Fighter, uscito a febbraio, stiamo ancora ascoltando tante canzoni perché secondo me è uno dei più belli che hanno inciso ad oggi. Ma ora dagli States tornano i Brigitte Calls Me Baby, band di Chicago nata nel 2020, secondo album per loro, sempre guidati dal frontman Wesley Parker, con questa voce veramente molto intensa e coinvolgente. Il pezzo di oggi si intitola I Can't Take the Sun Out of the Sky, Brigitte Calls Me Baby.

Piacevolissimo pezzo dei Bridget Calls Me Baby dal loro ultimo album, secondo lavoro dal titolo Midnight Rendezvous, ma ora è arrivato Sam Beam, in arte Iron and Wine, artista nato a Columbia nel 1974, il pezzo è tratto dal suo nuovo album inciso per la Sub Pop.

0: Era Sam Beam, ovvero Iron Wine, con un brano dal nuovo album del titolo Defiance Ohio. Ma siamo in chiusura e vado velocemente al brano che segue, che è di una band americana nata nel 2011, si chiamano Milk Carton Kids.
1: They

formato da John Ryan, classe 1982, Kenneth Pattengale, classe 1983, nato nell'Idaho. Il pezzo è tratto dal loro nuovo album, si titolava I'll Go Home From Here. E dopo aver parlato di Beatles, di Rolling Stones, chiuderò questa trasmissione con un altro monumento della musica rock. Sono nati nel 1968, un brano che anticipa il loro nuovo lavoro che uscirà a luglio, prodotto da Bob Ezrin, che ha collaborato con Kiss, Pink Floyd, Lou Reed, Alice Cooper. 120 milioni di dischi venduti da quando hanno iniziato la loro carriera discografica, 22 album in studio, 35 raccolte, 48 album dal vivo, pensate un po'. Faranno due date in Italia, il 16 luglio a Pisa e 17 a Est in provincia di Padova. Il loro nuovo singolo si intitola Arrogant Boy. Amici di Rock Wave, vi mando un abbraccio fortissimo e vi lascio con loro. Deep Purple!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: Almanacco del giorno pop
3: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
2: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
3: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti che hanno fatto la storia di quella settimana.
2: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
3: su Radio Incontri in Blu.

niente intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la cosa.

0: offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Interagisci con Radio Incontri Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: She's bringing it in again.
3: Gets her car tuned up once a week.
2: She asked for a friend here personally.
3: It's like the way he rotates his tires.

AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.

ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le Indomabili della Storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

Sì, bravo Max, lavora di fantasia. Sognati pure il matrimonio. Intanto lei è già in ritardo di 40 minuti. Sa che ormai non viene più.